0: come state oggi? Tutto bene, tutto a posto? Oggi più che mai battete un colpo se siete all'ascolto, anche perché sono entrato in radio, ho visto il nostro strumento di misurazione per quanto riguarda gli ascoltatori e le ascoltatrici, ed è il parcheggiometro che è il nostro strumento di misura. Vediamo quante auto ci sono parcheggiate qui fuori e devo dire oggi crisi patocchia.
1: Uva, non c'è nessuno.
0: Ecco.
1: Uva.
0: Se
1: Sono tutti in ferie,
0: lo so, ma speriamo che anche in vacanza possiamo essere una buona compagnia. 393-7366-240 per entrare all'interno della nostra chat. Oggi grandi appuntamenti musicali, abbiamo il Martini Mix in cui io vi farò da vocalist, Andrea Martini DJ vi farà da selector e quindi grande feffa a tutti assieme. D'abitudine la boombox track di oggi, canzone novità, perla del pirla che parla e chiaramente i vostri messaggi, ma anche un nuovo disco molto figo.
2: Attenzione, nuovo

0: è nella casa, canzone che solitamente suoniamo quando ci serve un piano, quando ci serve un piano. Oggi il piano ce l'abbiamo, insomma, ben settato all'interno di questo venerdì che precede il Ferragosto. Sentite il mood di oggi.
1: Ciao amici di Peter Pan.
0: Ciao.
1: Sono Manolo.
0: Ciao Manolo.
1: Vi sto ascoltando mentre sto per andare al mare a Porto San Giorgio.
0: Sì.
1: Zona di Fermo.
0: Sì.
1: E con furore.
0: Con furore.
1: E vi trasmetto.
0: Sì.
1: Ai ai ai ai ai.
0: Ciao. Ciao, questo è il mood di oggi, molto bene. Poi
2: ciao Buva, buongiorno, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno.
2: Noi siamo partiti da Lido direzione Pellestrina.
0: Ah, ok, bellezze, io spero di accompagnarvi nel meglio dei modi.
3: Io sono al lavoro.
0: Bene, io mandi, io sono al lavoro, c'è chi scrive. Saluto il nostro amico e collega Spillo che dice ciao Muva, ci sono anch'io. Molto bene. Un saluto ai postini di Maserata che stanno viaggiando come al solito. C'è chi ci ascolta in streaming, chi ci ascolta in radio. Buon pomeriggio Muva, sei tu il nostro piano? Mi fa molto piacere. E c'è chi anche dice ma dov'è Andrea Martini? Andrea Martini DJ è già in console, raga, siete pronti? Attenzione, perché adesso sapete come funziona. Non funziona come la scoteca che va, andranno in onda i messaggi audio, ma funziona che io sarò il vostro vocalist di fiducia e il nostro Andrea Martini DJ chiaramente il vostro selector. Andrea, tu ci sei? Possiamo partire? Ok, come partiamo?

0: da Roma. Resta qui sintonizzato all'interno di un programma che si chiama Muva nella casa.
1: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
2: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.

0: Non serve andare tanto in giro per il mondo per capire che oggi
1: c'è crisi patocchia.
0: C'è crisi patocchia oggi. Bentornati e bentornate all'interno di Muove nella casa, fino alle 17 in diretta qui da Radio Peter Pan. V'ho domandato, visto che sembra esserci grande crisi patocchia, al 393-7366-240 di condividere un momento bello, un momento tanto bello delle ultime 24 ore. Quindi bando alle ciance, ciancio alle bande, andiamo a leggere un po' di messaggi che sono arrivati. Allora, ci sono questo gruppo di ragazzi che dicono: cose belle delle ultime 24 ore, andare a vedere le stelle cadenti sul Monte Subasio in Umbria. Noi siamo dalla provincia di Treviso, Federico, Mattia, Nicola e Riccardo. Bella raga. Allora, sto prendendo in considerazione anch'io di fare un giretto in Umbria a fine settembre. Raccontatemi che cosa avete visto, poi magari in privato io posso sganciare delle chicchette che ho visto l'anno scorso che mi sono rimaste nel cuore dell'Umbria. Poi, altra cosa molto bella capitata nelle ultime 24 ore, che sembra una cosa, in realtà un messaggio brutto, ma quando riesci a fare quel passo magari è la strada per stare meglio. Qualcosa di bello, dice lei: ho lasciato il mio compagno, buon proseguimento a me. Più o meno ho lottato per 3 anni e mezzo, starò male, ma mi ha tradita di nuovo, quindi basta. Noi siamo felici per te, se senti che è la cosa giusta, noi siamo al tuo fianco.

0: magari non solo bello ma bellissimo delle ultime 24 ore. Cioè essere grati è una cosa che sto cercando di imparare a fare anch'io, per cui mi dà, cioè ci diamo una mano a vicenda, insomma, all'interno di questo programma, per cui già che ti ricordi una cosa bella e dici che bello che è stato, grazie per questo momento, no? Cioè grazie alle persone con cui l'ho condiviso, oppure grazie anche a te stesso o te stessa che hai avuto il coraggio di fare qualcosa, l'abilità anche di essere divertente in quel momento, che ne so, delle cose. James Hype con Dancing, si parlava di ballo, qui si parla di canto, senti.
1: La nostra cosa bella successa nelle ultime 24 ore.
0: Sì.
1: Ieri sera,
0: sì,
1: era il compleanno di mio padre, siamo andati a mangiare tutti insieme, mm-hmm, in macchina con me, il mio compagno e le mie figlie, c'era anche mio fratello.
0: Sì.
1: Tornando indietro abbiamo fatto il giro di canzoni, ognuno di noi ha messo una canzone, volume a palla, abbiamo cantato, ballato per quello che si poteva fare in macchina.

appartamento piccolo, chiaramente del mare, ero con i miei genitori e le mie bimbe, non vedevo l'ora di stare nella mia solitudine senza nulla togliere a loro, ma sai quanto bene puoi fare, ieri ho dormito come un ghiro. Allora, non sappiamo tu, se tu sei felice di aver fatto questi 6 giorni a Bibione con la tua famiglia, oppure se sei felice di essere ritornato nella tua solitudine, diccelo. D4 Damager, power to the people back once again, will the renegade master. D4 Damager, the ill behavior back once again, will the renegade master. D4 Damager, power to the people back once again, will the renegade master. D4

0: poi tutto torna, anche i momenti belli, però bisogna accorgersene che capitano. E quindi 393-7366-240, raccolta di un momento bello, almeno uno, nelle ultime 24 ore, giusto per cambiare un po' la frequenza, ok, di quello che stava succedendo in chat, che erano lamentele continue, parolacce, eccetera.
1: Buongiorno,
0: eccetera.
1: Muva. Ciao. Allora, ti racconto la mia.
0: Sì.
1: È successo giusto ieri sera.
0: Ok.
1: Niente, sono riuscito a parlare con mia moglie per un'ora intera senza essere stato disturbato dai bambini.
0: Oh.
1: In santa pace abbiamo bevuto il nostro caffè, abbiamo mangiato, abbiamo bevuto un pochino, abbiamo fatto la seratina, ma aver parlato per un'ora con mia moglie consecutivamente è stata una cosa

0: in the mix. More music in the mix.
1: Ecco il vincitore assoluto per la categoria Becchi. Com'è andata?
2: Com'è andata, Andrea De Luca DJ? Magnificamente, molto bene. Grazie per il tuo More Music in the Mix. Ci sentiamo fra pochissimo. Let's go!
0: Davvero molto bene.

0: Gray con The Weeknd. Erano i primi anni del 2000, si pensava al weekend, un casino che non ti dico, che bellezza, che bellezza. Allora, oggi giornata un po' saluti e baci, dai, ce la concediamo. Il giorno prima è il giorno di prima di Ferragosto, ci sono tanti ascoltatori in viaggio, c'è tanta gente che si sta apparecchiando per le ferie, chi è tornato ed è triste, però va bene, insomma. C'è chi dice ciao, un saluto da Riccardo e Anita in direzione Caorle. Devo dire che è molto populated. Beh, a Caorle io ve l'ho già detto prima, ci sono c'è Marco Baxo adesso e poi Steffi De Cicco e Fede questa sera in Baia Blanca, per cui andateli a trovare. Niente, secondo me vi portate a casa anche qualche gadget. Cioè, fra l'altro, i nostri eventi, qualcuno che proprio darebbe un rene per un gadget. Ogni volta che tiriamo una maglietta c'è una lotta per strapparsela dalle mani, eccetera eccetera. E proprio di questo vorrei parlare. Su pazienti.it, by pazienti.it, c'è questo articolo che dice: sei disposto a donare un rene per vincere i biglietti di un concerto? In Svezia è successo davvero. Attenzione, perché il titolo è un po' clickbait, ma dopo vi narro di che cosa si tratta.
1: Attenzione, no

Eteria qui su Radio Peter Pan. Allora, sei disposto a donare un rene per vincere i biglietti di un concerto? In Svezia è successo davvero. Sulla pagina bypazienti.it raccontano questa notizia che vi voglio leggere. Darei un rene per andare a vedere quel concerto. Una frase che probabilmente hai sentito almeno una volta e che in Svezia qualcuno ha deciso di trasformare in una campagna molto concreta. Nel 2025 il Way Out West Festival di Gothenburg ha lanciato il Kidney Pass per provare a vincere un pass gratuito. Era possibile registrare la propria volontà sulla donazione di organi e tessuti, chiaramente dopo la morte, nel registro nazionale svedese. Quindi no, nessuno doveva davvero donare un rene per assistere a un concerto, è che hanno trovato questo modo per riportare l'attenzione su un tema molto importante e sembra aver funzionato. Nei giorni della campagna oltre 2000 persone hanno espresso la propria volontà nel registro, un risultato significativo soprattutto considerando che le nuove registrazioni erano diminuite di oltre il 30% negli anni precedenti. Praticamente una campagna un po' provocatoria che prende un modo di dire per avvicinare, per sensibilizzare la gente, anche le persone, a determinati temi, come darei un rene per. Adesso possiamo fare questo gioco anche noi al 393 7366 240, anche per conoscere un po' i desideri di peterpaniani e peterpaniane. Quindi darei un rene per puntini puntini puntini. Io onestamente non darei un rene per niente al momento, però posso offrirvi la canzone novità di oggi, It's Marf assieme ad Arlo e Lizzy Land con Fade Into Nothing. Sentiti questa chicchetta.

0: Ho letto assieme questa notizia di questo festival svedese del 2025 che voleva sensibilizzare, partendo da un detto, da un modo di dire: darei un rene per partecipare a quel concerto, alla donazione di organi e tessuti dopo la dipartita. Ovviamente non è che c'era un chirurgo pazzo all'interno del festival che ti esportava degli organi, no, è intanto firmare la possibilità poi di contribuire a salvare fino a 8 vite, perché questo sembra poi lo studio, no? Cioè che con un singolo donatore di organi puoi contribuire a salvare perfino 8 vite. E quindi la domanda, che vuole essere anche un po' leggera, al 393-7366-240 è: darei un rene per? Cioè c'è un qualcosa che ti manca, cioè che, a cui vorresti partecipare, una sensazione anche, senti lui.
1: Ciao grande Muva, ciao Sergio da Treviso.
0: Ciao Sergio.
1: Sai che tu sei il top della musica.
0: Grande.
1: Darei un rene perché mia madre, che ha 14 anni, che è in carrozzina, sì, e abita al secondo piano, sì, e non c'è mezzo per fare le scale da portarla giù, riuscirla a portarla giù, a vedere la strada, a vedere la gente che cammina per strada. Darei anche tutte e due i reni.
0: Ma tu mi vuoi fare piangere subito? Cioè tu mi vuoi fare piangere subito, quindi ho capito, il giorno prima in Ferragosto mi devo commuovere. No, continuate così, andiamo!

Sarei un rene per e ve l'ho chiesto di completarla al 393 7366 240, che è un modo di entrare dentro i vostri desideri, solo che probabilmente la domanda sbagliata da fare il 14 d'agosto, perché le risposte che mi sono arrivate, a parte questo nostro ascoltatore molto sensibile che appunto ci ha raccontato la storia di sua madre al secondo piano, che darebbe un rene lui per farla scendere, per poterle fare vedere di nuovo la strada, i passanti, eccetera eccetera, darei un rene per andare in vacanza, per non lavorare sotto questa calura, eccetera eccetera. Quindi abbiamo capito un po' in che cosa impieghereste il vostro rene. Per quanto riguarda invece le notizie particolari, come quella che abbiamo appena letto di questo festival svedese, c'è chi magari nasce cieca, cioè che non ci vede, oppure diventa cieca, e quindi dice darei un rene per riavere la vista. E ho trovato una notizia che ha dell'incredibile, ovvero titola così: sbatte la testa contro il tavolo per baciare il cane guida, torna a vedere dopo 13 anni di cecità. Un incredibile caso clinico accaduto in Nuova Zelanda è tornato alla ribalta sul web. È un vecchio caso clinico. Lisa Reed, una donna non vedente dall'età di 11 anni a causa di un tumore cerebrale, ha riacquistato improvvisamente la vista dopo ben 13 anni di cecità totale, a seguito di un banale quanto fortuito incidente domestico. Praticamente lei si era accucciata per accarezzare il cane guida, si è presa una tegola in testa vicino l'occhio ed è riuscita, vicino l'occhio non lo so, ho ipotizzato io per diritto di cronaca, per dovere di cronaca, però è ritornata a vedere secondo actually.it. poi adesso siamo in un sicuramente in un periodo storico in cui tutto quello che esce potrebbe essere falso, ricordatelo, tutto quello che vedi anche in video eccetera eccetera potrebbe essere falso, siamo ad un punto di non ritorno, però a me piace credere che questa storia possa essere vera e che quindi possa la signora essere ritornata a vederci finalmente.

0: cantando a questa canzone. Tu lo sai chi sono loro, no?
1: I American Clamor.
0: No.
1: Dai, Puva, sono loro.
0: No, no, non sono loro. Sono Makes e Lima con Come Back Tomorrow. Un disco che secondo me si sposa al 100% con questa giornata di oggi. Il giorno che precede Ferragosto, il 14 d'agosto, è venerdì e fra poco si ritorna con Muva nella casa.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
3: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
4: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce eOnce, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. eOnce. www.i-once.com.

0: suonato il primo singolo, diciamo, famoso World Wild dei Sophie Tucker in questo remix, candidato ai Grammy Awards del 2017 come miglior registrazione dance. Poco fa si parlava di darei un rene per partecipare a quella cosa, hanno usato anche un po' questo slogan in questo festival dell'anno scorso, del 2025, di un festival svedese, e effettivamente non darei un rene, però sarei molto curioso di vedere i Sophie Tucker live, loro che mischiano un po' tutte queste culture all'interno delle loro canzoni. Allora, a proposito di darei un rene per, senti lui.
1: Pronto? Ciao Mufa.
0: Ciao.
1: C'è mia sorella che mi sta dicendo che darebbe un rene.
0: Sì?
1: Per avere un rene nuovo che funziona, siccome soffre di coliche renali. Un rene funzionante ci servirebbe.
0: Assolutamente, assolutamente. Darebbe un rene per un rene. Occhio per occhio.

Volevo farglielo dire a lui. Do you mean? Do you mean? Comunque sia, allora, si stava cercando di capire per cosa daresti un rene, ovviamente metaforicamente parlando, e spuntano fuori le vacanze e di conseguenza vacanze uguale viaggi, uguale andare in dei posti da visitare. Cioè ci sono vari tipi di vacanze, poi quelli che non vogliono pensare a niente, braccialettino lì inclusive, chiusi in un chilometro quadrato, stanno lì 2 settimane, relax totale. C'è chi invece vuole viaggiare e quindi girare in vari posti, insomma, uno al mare, uno alla montagna, uno alla collina, ognuno i suoi. Però appunto ci sono dei luoghi nel mondo che sono considerati delle meraviglie, anzi patrimonio dell'umanità, e l'UNESCO ne ha aggiunti 25 nuovi alla lista. Alcuni affascinanti sono area stesa del Monte Olimpo in Grecia, cioè tutto appunto tutto attorno al Monte Olimpo, patrimonio dell'UNESCO, l'antico sito buddista di Sarnath in India, i siti della produzione artigianale della porcellana di Jingdezhen in Cina, castello di Alamut e fortificazioni collegate in Iran, le antiche capitali di Asuka e Fujiwara in Giappone, che se non ti piacciono ti gridano solamente una cosa: Asuka. Spiagge dello sbarco in Normandia del 1944 in Francia. Finalmente arriva l'Italia. Finalmente arriva l'Italia con sistema dei teatri condominiali all'italiana del XVIII e XIX secolo nell'Italia centrale, ok? C'è quindi una sorta di forma mentis di come si facevano i teatri. Sebastia in Palestina, sperando che ci sia rimasto ancora qualcosa. Comunque, queste sono alcune delle aggiunte al patrimonio UNESCO. Yeah.

0: Jay Maxwell e tutti gli altri, ovviamente, che non sto qui a elencare, non elenco nemmeno me, per cui non prendetevela, ok? Allora, attenzione, perché venderei un rene, darei un rene per il Cittadella in Serie A. Una volta l'abbiamo sfiorata, ora siamo ben distanti, ma sempre vicini ai nostri ragazzi granata. Io ho sempre capito il tifo delle squadre, ma il fatto di dire cosa preferiresti, la pace nel mondo o lo scudetto della Roma? Lo scudetto della Roma? Boh, non lo so, non ho mai capito questo tipo di tifoseria, ma lo rispetto,
1: oh,
0: lo rispetto.
1: Pacco, attenzione! Buongiorno, Marco, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sente questa voce squillante, squilla, perché le ferie sono spapranzate, però purtroppo domani si ritorna, Marco. Ma neanche in montagna si sta il fresco, Marco, quasi 2000 metri, stesse temperature, stesso caldo, stesso smarronamento di uova, però questo dobbiamo dire, dai, si torna a casa felici, contenti, Mago, però la prossima settimana ancora in ferie vengo a trovarti lo stesso.
0: Va bene.
1: Vai, Mago,
0: va bene. Allora, la perla del pirla che parla te la dedico. La perla del pirla che parla si chiama Coming Home, a cura di Adriatic.

14, domani mattina ci sentiamo sempre dalle 10 alle 13, credo, non credo che abbiano cambiato i vari palinsesti, e poi si corre subito a Maiano per appunto il Cinedisco parte 3 con il DJ

0: baby.
1: I miss you, baby. Come home. Va bene, ci risentiamo domattina dalle 10. Ciao, grazie a tutti e grazie a tutte.
2: Sono nella casa cubana, nella casa. Sono nella casa, frate, vuoi portarmi a casa?
3: Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di...

0: ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
1: Radio Peter Pan.
2: Non c'è altra scelta.
0: Peter Pan.
2: Squat.
3: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
4: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
5: Forever Fun, Forever Summer.
6: Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Envy.
7: Plenimo, plenimo, yo me hope for the night, give me more control, slow down for the night, let me know,

Peter Pan, Night Vibes. La notte è Peter Pan, Night Vibes. Vibes. Vibes.

0: Podcast.
1: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Peter Pan.
2: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
1: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Peter Pan. Chiama l'800 651 651.
3: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata, adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
4: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
5: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
6: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
7: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
8: Perché Nova del gusto.
9: Grazie a Dab ed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
10: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
11: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
12: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
13: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
12: Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
14: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
15: Forever Fun, Forever Summer.

poi vi diremo anche gli appuntamenti di questa sera su Tanta Estate. Nel frattempo, ciao da Marco Baxo, questa è Tanta Estate, le più belle canzoni di tutte le estati. Iniziamo con la prima terzina, dove sentiremo dall'estate 2016 Instalova di Marrakesh, poi il nuovo di Axwell e attenzione, sempre estate 2016, Alvaro Soler con Sofia.

Siete pronti per venire il Ferragosto con Radio Peter Pan? Questa sera io sarò al Baia Blanca di Porto Santa Margherita per fare 2000 euros. Subito dopo, tanta estate, volerò al Baia Blanca perché sarò insieme a Steffi De Cicco, insieme a Fede, per fare le più belle canzoni degli anni 2000. Mentre a Sottomarina, al Sea Music Festival, dalle 22 ci sarà La Notte da Leoni, il Peter Pan Hangover, dove troverete tutti quanti i personaggi della Notte da Leoni, interpretati da Thomas Benegazzi, da Fedro, da Andrea Nordio, Rocky, Lex Serafo, Mr. Ciao, le pole dancer, le cowgirl, le poliziotte, eccetera, eccetera, eccetera. Nel frattempo sentiremo dall'estate 2026 Tonto di J Balvin, poi Hathaway 1993, il disco dell'estate del 1993 con What is Love, e Ushel con Moving to the Sun.

0: Jackpot.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
6: la discoteca ya no mami y tú estás bailando en la mitad. En la mitad.
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
10: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma qua è fredda, le rapide sono forti. E se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo? Le bestie feroci? Ma sì!
11: Ma va! Sono andata da Ivan Team.
12: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
13: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
14: E che le ponga musica pa che baila sta bajo la bebe.
15: Forever Fun, Forever Summer.
16: Tanta istanza.

0: estate.
1: Sono entrato in un locale, mi sono guardato in giro, mi sembrava tutto a posto, ma nel posto non mi fido. Mi sentivo gli occhi addosso, vado vicino a mio amico, gli dico: mio caro amico, qui abbiamo un problemino. Lui mi dice: sta tranquillo che ci sono le amiche. No, no, fra, ne capito.

Poi ricordo anche domenica 16 agosto c'è il Pink Power alla festa della Pinza, San Giorgio al Tagliamento, provincia di Pordenone, con le nostre donne, la Sister Gloria, la Francesca Voi e la Rocchina Festaiola. Poi saremo sempre domenica molto presto dalle 10 del mattino a fare Happy Ending in diretta dalla spiaggia del Baia Blanca a Porto Santa Margherita, dove troverete Angelo PA1 e Joe. Nel frattempo ascoltiamo un'altra bella terzina, ovvero Nio con Let Me Love You dall'estate 2012, poi Aie con Casango e attenzione estate 2000 Safri Duo con Play the Live.

Estate con Marco Bax per ascoltare in questa vigilia di Ferragosto le più belle di tutte le estati. Ultima terzina di questa sera sentirete DNA, Gabri Ponte, Jovanotti, Estate 2016, invece Jonas Blue con Fast Car e Ben Kim Reload the Renegade Master dall'estate 2026.

0: ci sentiamo ovviamente lunedì per un'altra puntata, un'altra settimana di Tanta Estate.
1: Tanta Estate. Tutte le hit dell'estate suonano su Peter Pan. Peter Pan. What?
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
3: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
4: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
5: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
6: Non si batte, è troppo forte.
7: Peter Pan Clock.
8: Quella, mancano 15 secondi alle 7.
7: Peter Pan Clock. Peter Pan, viabilità.
9: Una buona giornata, un buon inizio di settimana. Cominciamo dalla 14 dove il traffico è rallentato perché è molto intenso tra Bologna Fiera e Bivio col raccordo di Casalecchio di Reno in direzione dell'Autosole. Sulla A24 c'è coda per lavori tra Portonaccio e Bivio con la tangenziale est di Roma proprio verso quest'ultima. Non c'è altro da segnalare, buona giornata e buone vacanze.
10: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Peter Pan, Forever Pan, Forever Summer, Radio Peter Pan.

0: rappresentati da Massimo.
1: Massimo è il Regaz questa mattina. Cioè tutti si basano sulla sua reazione a questa giornata. Buongiorno, in realtà, buongiorno a tutti.
0: È Massimo il numero uno secondo te? È lui il numero uno? No, in realtà perché abbiamo avuto un audio che è arrivato prima di Massimo. Quindi Massimo è il numero due, è arrivato questa mattina.
2: Tanto già lo so, torneranno per noi Edo e Nordio.
1: Bello, bellissima questa.
3: Accendi la tua radio anche per strada.
1: Vadi.
3: C'è Peter Pan che ti chiama.

0: equipollenti alla carta d'identità.
1: No, tante cose sono equipollenti, però questa mattina ci teniamo a specificarlo perché l'abbiamo promesso ieri sera, non siamo registrati.
2: No, siamo live come sempre per tutto il mese d'agosto, noi non vi molliamo mai, nemmeno ad agosto.
1: Anzi, io direi, visto che i primi si stanno già facendo sentire, poi apriremo l'appello per capire anche chi c'è al 17 d'agosto, perché sì, è un po' strana come data. Cioè,
2: certo.
1: Il 17 d'agosto,
2: ma
1: chi ci dovrebbe
2: essere? Ma che fate, dico, c'è qualcuno che lavora, qualcuno che cazzeggia, ma con calma, facciamo così.
1: Esatto, con calma, perché adesso dobbiamo svegliarci ufficialmente e c'è il disco sveglia.

0: potrebbero sempre far bene.
1: Allora,
0: vero?
1: I push-up vanno bene, i pull-up, che invece sono le trazioni alla sbarra, fanno ieri mi hanno fregato completamente una mano. Ma che roba, mi sono aperto totalmente. Ieri c'avevo giusto una mezz'oretta per allenarmi prima della nostra partenza, della nostra quasi dipartita, diciamo così.
0: Sì. Questa, quella è stamattina.
1: Questa è stamattina, la dipartita in diretta sarebbe molto divertente. Ho detto, vabbè, provo a fare l'allenamento di Tom Holland.
0: Ma adesso dove l'hai trovato?
1: L'ho visto su Instagram.
0: Ah, sulla Bibbia, quindi.
1: Sì, quindi aggiudicata sta cosa. Allora, lui riesce a fare in 20 minuti 27 giri di questa cosa qua. 5 trazioni, 10 push-up e 15 squat. Io ne ho fatti 10 e con il decimo stavo piangendo perché mi sono aperto le mani.
0: Bene, perfetto. Stamattina in carne viva.
1: Bellissima domenica.
0: Ma era per caso uno degli allenamenti che ho trovato, cioè che ho trovato, ho letto un articolo che diceva che adesso stanno andando virali questi allenamenti che dicono: vuoi il fisico come Tom Holland? Devi fare questo allenamento. Se invece vuoi il fisico come The Rock, devi fare quest'altro allenamento.
1: Addirittura.
0: Sì, sì, come se fosse tutto quanto così, in 10 esercizi. Guarda, il fisico
1: datemi come anche l'allenamento per diventare come The Rock a sto punto, sì, che lo provo,
0: vabbè, chi lo ci sa, metti 22 anni.
2: Buongiorno ragazzi.
1: Ah, ma tu ti ricordi che io settimana scorsa in diretta dicevo: ma il gringo che fine ha fatto? Ti ricordi?
0: Non l'hai mai detto.
1: L'ho detto.
2: Andrello, solo per informarvi che il gringo dopo 25 giorni di ferie è tornato.
0: Non ti ricordi che l'avevo detto?
2: Bene, bene. Bella!
0: Eccolo qua. Per fortuna che è tornato, guarda.
1: È tornato anche Iurio, forse non se n'è mai andato, presente dalle 4.30, invece c'è chi in questo momento è in direzione Croazia. Alice, Federico, Edoardo, Nicolò ovviamente ci ascoltano.
0: Bravi ragazzi. Allora, tra poco faremo anche un po' il punto della situazione per quanto riguarda, magari riesumiamo gli highlights del weekend, cioè le cose che avete fatto, in questo caso sarebbe highlights del Ferragosto.
1: Bello.
0: Quindi quelli che vogliono già cominciare possono farlo, poi dobbiamo raccontare anche i nostri highlights. E ne abbiamo di roba da raccontare.
3: Attenzione, no

0: beh, alla fine qualcuno c'è.
1: Voglia mi sembra esagerato, dai.
2: Abbiamo anche i recensori musicali. Ti ricordi che ricordi poco fa che abbiamo riascoltato questo adattamento nuovo di Copacabana?
0: Sì.
3: Bella sta canzone. Mi sembra di essere in uno di quei bar, cocktail bar, dove ci mettono tre quarti d'ora a farti da bere con 57 ingredienti, lo paghi 1000 euro e poi fa cagare.
0: No,
3: questa vibe.
1: Ma vabbè, ma poi alla fine di solito, anche se ci mettono tanto, non fa cagare, dai.
2: Infatti,
1: al limite, scusa, cioè, stai lì ad aspettare questo qua che fa le acrobazie, tu dici, vabbè, dammi da bere, però, dammi da bere. Lui gira, gira.
2: Basta girare, basta, signore, basta. Ah, sai dove sono tutti, Andrea, dove stamattina, sono? Quelli che stanno ascoltando? Diciamo, sono schierati nella categoria B,
1: davvero?
2: Cioè i cazzeggiatori. Susie e Family, ciao ragazzi, direzione Umbria. E poi è arrivato live un altro messaggio, quello di Spillo, il nostro
0: amico,
2: radio collega. Eccolo qua, ciao brothers, direzione Elba, finalmente ferie. Sempre fedele ai ragazzi. È in compagnia, in macchina, ma
0: no,
2: non è
0: compagnia,
2: in compagnia.
0: Esatto.
2: Cioè, è in compagnia, ma non compagnia.
1: Cazzo, come dice la nostra amica.
2: Purtroppo.
1: Perché effettivamente sta lì, lui è quello che guida, il guidatore designato.
2: E lei è quella che dorme. Mettiamola così, ecco.
1: Esattamente. Poi chi c'è?
4: Buongiorno ragazzi, Serena presente e anche sveglia adesso, grazie della musica.
2: Bene,
1: brava Sere. E poi allora vedo che ci sono i primi che raccontano gli highlights del weekend, cioè i piccoli racconti. Noi ci abbiamo una serie di racconti che io voglio, vi dico solamente come si concludono, con la mia macchina che probabilmente sarà da lavare internamente, perché ieri sera abbiamo sudato
2: da cambiare
1: così tanto che facciamo proprio schifo io e abbiamo sudato così tanto che l'abbiamo puzzata.
2: Perché ieri abbiamo fatto una di quelle serate dove abbiamo dato proprio il meglio di noi. Cioè abbiamo ballato veramente tanto. Tu dici due vocalist che fanno, ballano,
1: gli altri no.
2: Ormai noi ci siamo dati al ballo, perché è l'unica roba che ci contraddistingue anche
1: Ma un attimo, noi abbiamo una marcia in più, facciamo vedere che abbiamo una marcia in più. Balliamo.
2: Però poi in macchina che marcia, che schifo, puzza.

0: saluto!
1: A chi?
0: A tutti quelli che abbiamo visto durante il weekend, il lungo weekend. Ad esempio, poco fa volevamo salutare anche Darietto, presente ieri sera con noi a fare festa.
2: Certo, ciao Darietto!
0: E poi uno che non è stato probabilmente al nostro evento di giovedì sera a Covolo, grazie a tutti quelli che sono passati al The Remix Show di Covolo di Pederoba, ma c'ha un racconto di una cosa che è successa lì.
3: Okay. Buongiorno ragazzi, un piccolo aneddoto che riguarda la vostra uscita, penso venerdì alla sagra dell'Assunta di Covolo. Praticamente è una mia amica che vi segue, anche perché ha fatto delle cose con un'altra radio del vostro gruppo, viene a vedervi, le lanciano la maglietta, ma la lanciano dritta per dritta, praticamente le sfugge. Cosa succede? Aia. Succede che casca la maglietta e un signore sulla settantina, se non ho capito male un inserviente della sagra, comunque uno che aveva a disposizione questa scopa, se l'è tirata via col manico della scopa e se l'ha portata a casa.
2: No, ma c'era uno che noi pensiamo l'abbia vinta alla pesca di beneficenza.
0: Sì, non era un inserviente. Probabilmente, esatto. Secondo noi, per tutta la sera, sì, abbiamo detto che stava facendo servizio dopo aver vinto e quindi la custodiva gelosamente, sì, così diciamo come ha fatto con la nostra t-shirt.
2: Avrebbe avuto senso che fosse un inserviente che quindi aveva con sé la scopa, ma lui non era un inserviente, nonostante questo è stato tutta la sera con la scopa.
0: Sì, non l'ha mollata mai.
2: Abbiamo detto
0: per
2: anche
0: un secondo.
2: Abbiamo detto facciamo cambio, ti diamo una maglietta, ci dai la scopa. Lui ha detto no, me la tengo io.
0: Tu invece hai fatto il Peter Pan Hangover.
2: Che bello, per la prima volta fare un evento a casa mia, davanti tipo alla mia famiglia, perché eravamo appunto tra Chioggia e Sottomarina.
0: Dicono infatti che ci sono stati dei brogli con le t-shirt lanciate lì, lo dico agli ascoltatori.
2: Certo, io le ho lanciate tutte verso i miei parenti, ne avessero presa una, ma davvero, non ce l'hanno fatta. Comunque è stato bellissimo, saluto tutti quelli che sono venuti lì, che sono venuti a salutare, tutti gli amici, insomma, è stato molto bello. E tu invece?
0: E allora, per chiudere, io saluto anche gli amici che ho visto invece al festival o il festival di Magliano con il cinedisco assieme a DJ Maxwell, insomma, una bellissima festa.
2: Oh, bello.
0: Poi sai quella roba lì del cinedisco?
2: Cosa?
0: Che devi stare sempre allerta, perché tu non entra, esci dal palco, entra, esci.
2: Voglia,
0: ma è
2: uno spettacolo
0: 800 chilometri.
2: Altro che film al cinema, voglio dire, cioè, molto di più. E voi invece, quali sono
0: ascoltatori?
2: I vostri highlights del weekend?

0: buongiorno, la De Mittelman. Volevo avvisare che ho fatto le analisi, sono andate abbastanza bene. Grazie della canzone Buona Fortuna.
1: Bene,
0: grazie,
1: bene.
0: Grazie.
1: Hai visto?
0: Ciao,
1: hai
0: ciao,
1: visto.
0: Buona giornata.
1: Perché comunque in generale quando metti così sul piatto una storia tua personale, poi alla fine parlarne con noi porta bene.
2: Ma certo, dai, bene. speriamo. Speriamo bene anche per lei, che stamattina si è svegliata presto. Sentite per cosa, è lunedì 17 agosto.
3: Buongiorno, non potevate svegliarmi con una canzone diversa, bellissima. Io sto andando a un colloquio, non di lavoro, ma per ricominciare palestra, per riabilitazione. E quindi appuntamento 7:30. Cioè, buongiorno a tutti.
1: Ma un secondo, ma che tipo di colloquio è questo qui? Cioè che ti dicono se poi, cioè la visita medica.
2: No, credo sia un esperto che dice già, guarda, faremo questo.
1: Ah, quindi
2: faremo...
1: le fanno la scheda e tutto quanto.
2: Sì, per riabilitazione, non proprio perché deve allenarsi per mettersi in forma.
1: Vabbè,
2: però
1: sì,
2: alle sette.
1: Vabbè, allora in questo
2: però alle 7:30
1: non
2: il lunedì mattina dopo quello... Ferragosto.
1: Ma gliel'avrà chiesto lei, ci sarà ci sarà il dottore, il personal che sta dicendo ma questa qua, ma alle 7:30 è lunedì,
2: cioè cara amica che hai mandato il messaggio, di chi è la colpa?

0: Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
1: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
3: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
5: Vale una buona spesa. Di più. Quanto vale un'offerta vera? Di più. Quanto vale fare la spesa da di più? Molto di più. Fino al 30 agosto sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come prosciutto cotto alle erbe e salumeria del Corso, due confezioni da 100 grammi a solo 1,99 euro, o riso Carnaroli Terre Sapienti da un chilo a solo 1,74 euro. Chi sceglie bene, sceglie di più.
6: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
7: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
8: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
9: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni, 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
10: Forever Fun, Forever Summer.

0: curiosità legata a questo disco, cioè Sophie and the Giants, il gruppo che abbiamo appena sentito, che era un gruppo, poi è una solista, ha litigato con se stessa praticamente lei.
1: In che senso? Con
0: Sophie
1: se
0: e i giganti, ha litigato. Prima era un gruppo, adesso è l'artista.
1: Ok, quindi è, quindi
0: è
1: Sophie.
0: È Sophie and the Giants.
1: The Giants.
0: Ci sono anche i Giants, che sono due. Quando c'hai due Giants così col
1: che
0: caldo.
1: Tra l'altro è un nome super da orchestra.
0: Sì. I Sophie and the Giants.
1: No, no, ma ne è proprio tipo Sofia e i giganti.
0: Sarebbe perfetta per Radio Sorriso. Tra l'altro nel fuori onda abbiamo cercato anche di estrapolare l'argomento del giorno di Radio Sorriso per spoilerarvelo in diretta, ma non ce l'hanno voluto dire. Hai visto come hanno fatto finta di niente?
1: Se, ricordiamo che loro fanno. Noi ci, tipo facciamo, non so, ogni mezz'ora una. Non dico argomento, ma.
0: Un topic.
1: Un tema.
0: Un racconto differente.
1: Una notizia, sì. Qualcosa del genere. Loro fanno per tutto il giorno, quindi circa 20 ore di diretta. Mettiamo così, no, 29 magari.
0: 12, dai.
1: Sì, qualcosa in più per tutte queste 12 ore lo stesso argomento per tutti i programmi.
0: La curiosità invece che riguardava la canzone era che, pensate, lei aveva detto al suo produttore musicale che voleva chiamare questa canzone e il produttore ha detto: senti, scegli un titolo un po' più breve, un po' più facile da ricordare, perché poi se la cerchi su Spotify non ce la fai.
1: E poi l'idea gliel'ha rubata Peggy Goo per l'altra canzone. Vabbè, che dicono i ragazzi? Noi questa mattina siamo in diretta, ricordiamo, siamo in Remix, la radio è Radio Peter Pan, saremo qui fino alle 10 forse, perché stiamo provando a vedere se riusciamo a far venire Giovanni un po' prima, perché alla fine, ridendo e scherzando, io e te siamo stati via ieri sera tornati a casa abbondanti.
0: A che ora abbiamo preso sonno?
1: Tutti e due fossimo stati capaci di prendere sonno, abbiamo solamente sporcato la mia macchina che puzza tutta la notte con i finestrini aperti, puzza ancora, quindi pensa te. E poi stamattina, ieri sera, dopo essere andati a letto, mica si è riusciti a dormire, ognuno a casa sua, ci teniamo a specificarlo. E abbiamo dovuto aspettare un'altra oretta per addormentarsi.
0: Sai cosa devi fare per togliere la puzza?
1: Cosa?
0: È presente al supermercato che vendono il mangia odori?
1: Sì,
0: che costa circa un euro, ok?
1: Sì.
0: Quella roba in plastica con dentro quella roba in gel che poi un po' alla volta si solidifica.
1: Sì.
0: Tu lo metti sotto il sedile.
1: No, dai.
0: No, te lo giuro, io lo faccio.
1: Ma la devo lavare! Ma l'abbiamo puzzata troppo.
0: Ma no, ma non esagerare.
1: Forse la vendo, guarda, forse la vendo.
2: Peter Pan!

0: disco di Fisher, quello nuovo, DJ Fisher, DJ col berretto. Lui sempre, col cappellino. Con...
1: Davvero? Ma Fisher non era, scusami, spesso. Con i capelli biondi ossigenati?
0: Fisher.
1: Ah no, no, scusa, mi sto confondendo con James Hype.
0: No,
1: sì. Sto confondendo con James Hype. Sì.
0: Allora, tra le tante cose che abbiamo detto questa mattina, ovviamente essendo mancati cosa tre giorni.
1: Ma cosa abbiamo detto stamattina?
0: Abbiamo già detto un sacco di cose.
1: Ma abbiamo detto niente.
0: Ci siamo dimenticati di salutare e ringraziare il nostro collega Angelo PA1 che ci ha sostituiti egregiamente, tra l'altro.
1: È sempre egregio.
0: Venerdì mattina, che ha fatto il programma al posto nostro.
1: Tra l'altro ha fatto anche quella rubrica lì, quella che di solito porti te, adesso bisognerà, adesso sì. Magari più tardi, bisogna fare anche la verifica.
0: Faremo la verifica, lui ha un po' cambiato perché ci siamo sentiti telefonicamente 10 minuti e però ha fatto l'astro sexy parecchio.
1: No.
0: Sì, ha fatto l'astro sexy.
1: Ma per sbaglio o?
0: Non lo so se era voluto o meno, comunque mi ha fatto molto ridere. Vabbè.
1: Vabbè, comunque nel caso grazie Angelo, bravo, è sempre un piacere, è venuto anche a farci una bellissima sorpresa giovedì sera quando eravamo a Covolo, perché non ce l'aspettavamo, è passato a dare un saluto.
0: Ah, tra l'altro, se volete vedere a proposito di highlights, un po' di highlights della serata di Covolo sui nostri profili, su quello della radio, su quello del remix show, su Edo di Peter Pan, l'hai accettato anche te?
1: Sai che forse
0: non lo vuoi accettare? Vabbè, se non vuoi accettarlo,
1: ci
0: allora
1: penso un attimo. So,
0: c'è un bellissimo post con un recap enorme di tutto quello che è successo.
1: E a proposito, un saluto
0: a chi?
1: Alle Sweet Devils, le nostre amiche Sweet Devils che sono state simpaticissime anche stavolta. Noi ogni volta ci divertiamo un sacco.
0: Molto brave. E molto preparate e molto, stanno sempre molto al gioco con noi.
1: E adesso invece Edo?
0: Adesso allora ragazzi, funziona così: arriva un DJ e sto parlando di quel DJ lì.
2: Ciao, sono Sister Gloria.
0: Non è Gloria. Sister Gloria, non è Sister Gloria. Gloria, stai al posto tuo, questo voglio dire non è il tuo momento.
1: Facciamo un saluto a Sister Gloria, sì. A chi le ha lasciato il cartellone con scritto ciao sono Sister Gloria.
0: Bellissimo, bravi ragazzi.
1: Siete i numeri uno.
0: Ci avete resi orgogliosi. C'è Matteo Monti che mette la musica, ma che bravo che è questo Matteo Monti. Monti, siate bravi anche voi a mandare gli audio via WhatsApp, voi diventate i vocalist. Allarma!
3: E che cos'è la scoteca, la scoteca?
4: No! La scotechina! Aspettando la scoteca del venerdì, no! Matteo Monti presenta Matteo! La scotechina, solo nel Trimix Show.
5: Ma che bravo che è questo Matteo Monti!
2: Ciao, sono Sister Gloria.
0: Gloria, per piacere, non è il tuo momento.
1: Lascialo suonare.

0: Ah, ma non è quello originale. Ho pensato che rimanesse quello originale fino alla fine.
1: Dai, ragazzi, tirate fuori la voce su WhatsApp.

0: finalmente, scusa, ascolto, spero però che dopo 2 settimane di ferie Mariangela si sta cacciata da questa radio.
1: Per adesso sì.
0: Sono finita in Radio Berichina, vi prego.
2: Spero che sia andata definitivamente lì.
1: Non nominarla che torna, eh.

0: notte, mica nessuno che fa i vocalist stamattina.
1: Meno, meno del solito.
0: Ciao raga.
1: Però quelli che ci sono sono bravi, eh.
2: Senti, chi non salta sorrisino, eh.
1: Ah. Chi non salta sorrisino, eh. Se ce l'avessimo con quelli di Radio Sorriso.
3: Ma ci mancherebbe, zero, anzi.
1: Beh, oddio, in certe serate ci fanno concorrenza.
3: Ma lì arriveremo un giorno, Andrea, quindi teniamoceli buoni. Molto bene, era la scotechina del nostro Matteo Monti.
4: Ciao, sono Sister Gloria. No, Gloria. Questo era il mio More Music in the Mix. Ci sentiamo la settimana prossima.
3: No. La scotechina,
1: anche perché poi, vabbè, aspettando la scoteca del venerdì, cos'è? 4 settembre. Perfetto, ma noi non cambiamo un'altra cosa, invece, una tradizione che tutte le mattine alle 7.50 c'è, è una canzone che non andrebbe suonata. Canzone che sarebbe illegale.
3: Oggi è molto carica per essere lunedì questa qua.
1: Vi consigliamo di alzare il volume su Peter Pan, c'è il fuorigiri.

0: stavo chiedendo, a un certo punto Maiano Maxwell è arrivato a questi livelli qua?
1: Praticamente sì, ma per lui era
2: un po' di figo sound.
1: Questa è una roba leggera, insomma, lo sai, no?
0: Quando si arriva a quel punto là con Maxwell vuol dire che allora non si torna più indietro.
1: Che dicono i ragazzi? Qualcuno ha scritto: ma cosa avete mangiato oggi? Petardi?
0: No, era come posso dire, di supporto a noi stessi. No,
1: anche perché ieri sera abbiamo mangiato leggerissimi. Ieri sera menù della cena mia di Nordio. Allora, due piatti di pancetta con polenta
0: alla piastra, buonissima.
1: Poi, per non farci mancare niente, abbiamo preso anche un secondo piatto. Certo. Io ho preso il baccalà mantecato.
0: Ma un piattone da 6 kg di baccalà,
1: Poi
0: invece un piattone da 6 kg di grigliato.
1: Durante la serata ruttavo baccalà e Coca-Cola.
0: Esatto, perché poi nel frattempo ho anche una bella bottiglia di rosso. Vuoi lasciarla lì? Che vuoi
1: e fare? Poi la Coca-Cola come disgorgante. Abbiamo preso così noi.
0: Sul palco non si vedeva quanto stavamo male, ma cioè male nel senso pieni.
1: Perché esatto. Poi quando arrivi lì che vedi il menù, cioè ti viene voglia di provare tutto, certo, no? E certo. Nella tua testa fare il format quattro sagre. No,
0: ma noi chiediamo sempre a quelli dello staff qual è il piatto che ci consigliate, esatto. Perché nel caso vediamo solo quello, capito?
1: No.
0: E invece
1: no, ce ne hanno consigliato uno, ma ne abbiamo presi due.
0: No, ma continuava a dire buono tutto, allora prendiamo tutto.
1: È buono qui e buono qui, come il tè, va bene.
3: Dai, raga, ultima settimana di lavoro.
1: Dai, capito? Bene, non era sola, ce n'erano anche altri che avevano scritto prima, ultima settimana, poi
0: vabbè, sì.
1: C'era qualcuno che diceva io poi cambierò lavoro da settimana prossima, quindi
0: vabbè, dai,
1: mamma mia.
0: Ma buongiorno, allora, ma che succede, scusami?
1: Oh, no, c'è
0: Nero. Ah, vabbè, metti l'audio.
4: Grazie. Senti che sound operativi. No, in ferie sto andando a prendere i miei figli che li ho per una settimana e sono felicissimo. Ieri concluso il weekend con Damiano.
1: Chi è?
4: Un vostro grande ragazzo.
1: Hai capito?
4: E via che si vuole, inizio settimana. Ciao!
0: Dai, che ce la puoi fare. Intanto ci stiamo preparando all'eclissi solare del 2 agosto 2027.
1: No, guarda Andrea.
0: 2 agosto 2027. Ci sarà l'eclissi solare, ragazzi. Non vedo l'ora. Radio.

0: Ma dici che quindi c'era una ragione se a un certo punto a fine della serata la macchina al ritorno
1: sapeva da baccalà?
0: Sapeva da mille odori comunque.
2: Allora c'è il miele mille fiori e il profumo mille odori. L'ascoltatore dice: Edo, se io avessi mangiato tutto quello che hai mangiato te ieri sera, ci credo che poi, capito, con la macchina, altro che acchiappo odori. È strano che Nordio non sia uscito biondo platino addirittura, insomma, voglio dire. Ma non è che Nordio comunque fosse preso meglio,
0: infatti. Comunque, ragazzi, adesso io avevo la notizia qua che diceva ondata di caldo e la fine è vicina. Però in realtà io stavo pensando che
2: è finita.
0: Fine del mondo è vicina. La fine del mondo, sto guardando questi terremoti, ci sono stati altri terremoti.
2: Sì?
0: E mi fa tornare in mente il discorso di Pompei del documentario che ho visto. Perché spiegavano nella serie, a un certo punto fanno delle interviste a degli psicologi di disastri che dicono quando sei in un posto e suona l'allarme, la gente non è che pensa che sia effettivamente un motivo per scappare via, pensa vabbè si è rotto l'allarme o è partito per sbaglio,
2: un'esercitazione magari.
0: Secondo me sta cosa qua dei mille terremoti che stanno succedendo eccetera dovrebbero farci un po' riflettere forse, ma ci stiamo facendo problemi?
2: No, assolutamente, anzi questa mattina ci siamo svegliati belli freschi, che bello.
0: Esatto.
2: Cioè, secondo me il pensiero delle persone che magari si stanno mettendo in macchina in questo momento è: che bello, è arrivato il fresco, è tornato il fresco.
0: Esatto.

0: Jackpot.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S-Music Store. S-Music.it.
3: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo store ufficiale per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Materassi di nuova generazione. Reti e cuscini per comfort, qualità e benessere. Prezzi firmati Mobilia Group. Sogno Veneto by Mobilia Group è sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
4: Battolo Design Store. Saldi fino al 70% su arredo e design. Battolo, il nuovo negozio sediearreda.com a Manzano.
5: Giro se batte, è troppo forte.
6: Peter Pan O'Clock.
7: Puntuali sono le 8.
8: Le 8 on point.
6: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
9: Breaking news.
10: Buongiorno da Umberto Cascone. Nuova forte scossa di terremoto in Indonesia di magnitudo 5.6, epicentro sempre in mare, poco distante dall'isola di Flores, già colpita pochi giorni fa da un sisma di magnitudo 7.7. Questa volta nessun allarme tsunami. I custodi del Museo Regionale di Messina avrebbero ignorato l'allarme scattato nel momento in cui i tre ladri che hanno sottratto quattro quadri quattrocenteschi hanno forzato una teca blindata. Ora la polizia vuole capire perché. Continuano intanto le ricerche di malviventi e refurtiva, controlli a tappeto. Europa azzurra nel nuoto e nell'atletica, 65 le medaglie dell'Italia nelle due competizioni continentali. In acqua chiusura in bellezza con l'oro di Quadarella nei 400 stile e i due argenti nelle staffette 4x100 misti maschile e femminile. Sul terreno ori nella 4x400 maschile e di Larissa Iapichino nel salto in lungo. Queste le breaking news di TGcom 24.
11: Ora grazie ad Hubbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
12: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
13: Scialla, c'è Skoda!
12: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
13: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
12: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
13: Sì!
12: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
15: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
16: Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Forever Fun, Forever Summer.

0: è sempre bella, secondo me. Suona proprio, non ti viene voglia di muoverti. Beh, nonostante le due ore di sonno, voglio dire.
1: Infatti, una ascoltatrice diceva: come fate con 5 ore di sonno? No, magari 5, 3, scarse. Ma siamo qui, ragazzi.
0: Anche. Comunque, una cosa che non abbiamo detto degli highlights del weekend del Ferragosto: c'è stata a Ferragosto proprio una partita, la prima del campionato, che poi non è del campionato, era di Coppa Italia del Venezia. Dovevo esserci allo stadio, non sono riuscito ad esserci. Ma alla prossima, invece, prima di campionato, ci sono allo stadio. In ogni caso, è andata bene contro Modena. Salutiamo degli ascoltatori di Modena che mi hanno detto che sarebbero venuti allo stadio.
1: Grandi!
0: E quindi, perché comunque sono anche gemellati con la tifoseria del Venezia. In ogni caso, è andata bene, meglio per il Venezia. Buona la prima.
1: Adesso è andata molto bene anche per quanto riguarda l'atletica. Abbiamo fatto bene. Cioè, sì, siamo stati molto forti, non solo con l'atletica, ma anche con il nuoto. Gli europei realmente abbiamo fatto dei numeroni.
0: Ma abbiamo fatto ori oppure solo argenti? Perché ho letto un sacco d'argenti.
1: No, abbiamo fatto anche ori ieri con la 4x400 nell'atletica, con gli azzurri, che insomma sono diventati campioni, ma campiona anche, campionessa anche la quadarella nei 400 stile libero. È la terza volta agli europei. 400 stile, gara che non ho mai amato particolarmente, ma c'è di peggio, tipo gli 800 o i 1500.
0: Ma quante sottocategorie ci sono nel nuoto?
1: Sottocategorie no.
0: Cioè, non sottocategorie, nel senso
1: gare. Quante specialità?
0: Esatto, quante specialità ci
1: tanti.
0: Sono? Cioè, 4%, la 4x400, la 50, la 12.
1: Si fa la 4x100 o la 4x2 e stile libero, la 4x100 stile, la 4x100 misti.
0: Ma non c'era la 4x400?
1: No, quella era quella degli europei, ma di atletica.
0: Ah, di atletica?
1: Invece, poi dopo c'hai 50, 100, 200 di tutte le specialità.
0: Boh, non lo so, guarda. Io
2: non ci ho capito un cazzo.
0: Va bene, non importa. Facciamo
3: attenzione:

0: Il nuovo di Kamrad, remixato da Jones, Love Sober, su Radio Peter Pan.
1: Allora, abbiamo riso e scherzato, abbiamo parlato del Ferragosto, siamo stati un po' in spiaggia con la testa, alcuni, anzi tanti lo sono stati davvero. Io sono stato in spiaggia, per esempio, sono riuscito a fare un po' di spiaggetta, ma adesso prendiamo lo zaino, per piacere, scarpe da trekking, sì, e andiamo invece ad alta quota.
0: Pronti, vai!
1: Andiamo tutti insieme in montagna, dai ragazzi, organizziamoci.
0: Oh, bella.
1: Andiamo a fare un po' di coda.
0: È molta coda questo weekend, complice quello che è stato lanciato negli ultimi mesi come trend, cioè vai al rifugio e prenditi il bombolotto, no, il bombolone, scusami, un attimo poi
1: ma che
0: sbagliare.
1: Differenza c'è tra il bombolotto e il bombolone, scusa?
0: Lascia fa, come dice secondo Fedro.
1: Me, secondo me si chiama in tutti e due i modi.
0: Sì, ma io facevo riferimento ad altro.
1: No, no, ma anche intendo anche quell'altro si chiama in tutti
0: e due. Ah, tutti e due,
1: modi.
0: Certo. Sì, uno è un po' più pieno, uno cioè è meno ripieno, diciamo così. No, giusto?
1: Sì.
0: Va bene, allora in Val di Fassa, lunga coda, ma lunghissima. Non so se avete visto i video, poi tra poco ve li mettiamo anche sui nostri social perché realmente c'era da aver paura. E complice quello che era successo appunto negli ultimi mesi, cioè la grande pubblicità dei social, tutti a Ferragosto in coda al rifugio Frederick August, tra il Colle Rodella e il Passo Sella, diventato virale grazie ai social, per prendersi sto bombolone alla crema.
1: Non ho mai visto niente di sta cosa. Allora, siamo in Val di Fassa, questo sì, è il luogo, ma a quanto pare era diventato virale questo bombolone che
0: sì,
1: era particolarmente
0: sì,
1: buono.
0: Io l'avevo visto,
1: il
0: l'avevo visto.
1: Bombolone, cos'è, il Kraffen?
0: Esatto, chiamiamolo Kraffen.
1: In Val di Fassa l'avranno chiamato il Kraffen.
0: Sì.
1: Scusami, sarà stato chiamato così.
0: La cosa che mi ha reso un po', mi ha lasciato un po' stupito, è il fatto che la gente si sia fatta la coda. Cioè dico, arrivi lì, vedi che c'è tutta quella gente. Ma chi te lo fa fare di metterti in coda per mangiare un craffe?
1: Ma tu l'hai vista la coda, quella craffe, per vedere l'eclissi? C'è. Per vedere l'eclissi, hai visto che coda che c'era?
0: Dove?
1: Da qualche parte in montagna, adesso non mi ricordo, però per andare ai punti di osservazione si è fatta un sacco di coda.
0: Cioè, realmente voi, se vedete che c'è già coda e la coda è molto lunga, dite, ma no, stiamo in coda.
1: È uno dei motivi per cui non vado ai parchi giochi, farmi troppa coda, perché davvero mi sembra di buttare via la vita facendo la coda. Però vabbè, insomma.
0: CNP, voi,
1: qualcuno
0: CNP.
1: Qualcuno di voi era in coda?

0: invece della pioggia, ragazzi, che hanno messo pioggia tutta la settimana,
1: ormai
0: poi
1: tanto.
0: Ci illudono, ci seducono e ci abbandonano. Ma da voi sta piovendo qua?
2: Poco.
0: Mica tanto.
2: Poco, vabbè, poca
1: di,
2: roba.
1: Di dove sei, cara amica, che hai mandato questo messaggio? Perché
2: se dici qua sta, non sta piovendo,
1: dove?
2: Facciamo
1: dove?
2: Sapere noi.
1: Dentro casa tua? Anche dentro casa mia lo sapevo.
2: Speriamo di no.
1: Sì. Fuori sì. Comunque, si parla di aver fatto code per delle specialità culinarie. Quello che è successo in Val di Fassa, dove hanno fatto coda per un bombolone che non avevo capito neanche da dove venisse fuori. Tu hai visto il trend di sto bombolone?
2: Sì, sì, sì, l'avevo visto e ho anche visto qualcuno che era andato poi a provarlo sto bombolone ancora qualche mese fa, quando la coda magari non era così tanto lunga come sì, adesso, come nei giorni certo. di Ferragosto, e qualcuno che era andato su poi diceva sì, bello, bellissimo, però è un bombolone, cioè
1: Ma perché poi
2: niente
1: vabbè.
2: Di straordinario, ecco.
1: Infatti c'era la storia di un ascoltatore, vogliamo sentirla, quella della coda che aveva fatto lui per una specialità culinaria.
2: E che specialità?
1: Sì, sì, sì.
3: Ciao ragazzi, parlate di code sul discorso mangiare. 2019 Berlino, io era la seconda volta che andavo e sono andato con degli altri amici che era la prima volta che vedevano, per cui nel mentre che loro visitavano musei, se non ricordo male, ci siamo messi a fare la coda, ok, per il miglior kebabaro del mondo, almeno a detta di social o quant'altro. 2 ore di coda, io che sono uno come Nordio che odio far code dappertutto, ok, anche in parchi giochi come ho detto adesso, ho aspettato. La mia fortuna è stata che nella coda c'erano i bar laterali al marciapiede, per cui birre, patatine fritte, ho ammazzato l'attesa così.
1: Beh dai.
3: 2 ore da spararsi,
2: e com'è?
3: Però posso dire che è buono, ne ho presi addirittura 2 e mangiati al momento.
1: È da una vita che non
3: buona
1: mangio il kebab, ma ha fatto venire voglia.
2: Mi sembra che abbiamo già affrontato questa cosa quando sono stato a Berlino qualche anno fa. Il kebab a Berlino non è un kebab come quello che mangiamo in Italia.
1: Io voglio quello che
2: è il kebab gourmet, è buonissimo, Andrea.
1: È più buono quello
2: a
1: Berlino.
2: Ma è buonissimo, non hai idea come
1: sai che
2: fanno.
1: Radio c'è in diffusione a Berlino quando
2: che
1: vai a prendere
2: c'è?
1: Kebab, c'è questa
4: Radio kebab, radio kebab, radio kebab, radio kebab, radio kebab.
1: Bella sta radio.
4: Fagula rasa, ascolta radio kebab,
1: radio kebab,
4: radio kebab.
1: Bellissimo.

0: solo una volta ho fatto, anzi no scusami, in due occasioni ho fatto code per del cibo, ed era una volta, ma una cosa che si fa tipo in maniera ricorrente dalle mie parti, a casa mia c'è una pizzeria che fa un determinato tipo di pizza per cui si forma sempre coda, ma quella che ricordo di più era sul Gargano, quindi in Puglia, tipo Monte Sant'Angelo se non ricordo male, dove si facevano i panzerotti più buoni del paese.
1: Ed erano quelli più buoni del paese, del mondo.
0: Spaziali, oh, spaziali.
1: Vedi.
0: E però in quei casi là mandi uno a fare la coda per tutti.
1: Ne è valsa la pena,
0: sì,
1: però.
0: Sì, sì.
1: Chi ha fatto la coda quella volta?
0: Quella volta la persona che ci ospitava nel bed and breakfast.
1: Ah, e allora?
0: È stato gentilissimo, ha detto ragazzi non preoccupatevi.
1: Però non l'hai fatta te.
0: Eh?
1: Non l'hai fatta te.
0: Io mi ero messo in coda, a un certo punto lui ci ha detto ragazzi fatevi gli affari
1: godetevi
0: vostri.
1: Godetevi la giornata. E due giorni dopo tu sei tornato e lui è finalmente era riuscito a prendersi sto panzerotto.
0: Sì, esatto.
1: C'è una bella puntata di The Office dove succede la stessa cosa, cioè tipo nello stabile dove c'è l'ufficio di quelli di The Office, ok, della Dunder Mifflin, a un certo punto un giorno all'anno arriva uno che fa i pretzel.
0: Ah, ok.
1: E tutti si mettono tutti in coda.
0: Beh,
1: sì.
0: Sì, sì, ma poi è da queste cose qua che nascono quelli che fanno la coda a pagamento. Avete mai pagato qualcuno per fare la coda a pagamento?
1: Mamma mia,
0: cioè,
1: no.
0: In quel
1: no.
0: posto là che ti ho detto io, cioè, dalle mie parti,
1: esiste.
0: Ci sono quelli che stanno lì e dicono: guarda, dammi
1: 10 euro.
0: No, che 10 euro.
1: 5 euro.
0: 2 euro, 3 euro e ti faccio la coda io.
1: Io ho fatto esattamente come lui.
2: Ragazzi, buongiorno.
1: Cioè, scusate, io ho fatto, nel senso che sono arrivato e ho visto la coda, ma poi...
2: La fila più lunga che ho fatto per assaggiare qualcosa è la Sacher a Vienna.
1: Ah!
2: Sono stato in fila...
1: Quanto?
2: Tre ore.
0: Tre ore sono tante.
2: Per assaggiare una Sacher...
1: Che era?
2: Per carità, buona, ma...
1: Ma?
2: 10 euro... Penso che non sia arrivata nemmeno allo stomaco.
1: Io invece quella volta lì, in quel posto famoso a Vienna dove fanno la Sacher, che dicono essere proprio il posto dove l'hanno inventata, ho visto la coda. Io ho scelto di non farla, di andarla a mangiare in un'altra pasticceria.
0: Sai che brutto che poi magari stai lì a fare la coda e alla fine non so il posto chiude.
1: No, ci avevano detto che non era che in realtà fosse così tanto speciale.
0: E allora, vabbè, niente.

0: al supermercato.
1: Vabbè.
0: So. E poi abbiamo nominato anche i parchi divertimento. C'è il nostro ascoltatore Vale che dice: noi stiamo andando a fare la coda a Gardaland. Ah. Però secondo me con questo tempo, cioè non lo so. Per
2: bisogna
0: lo
2: vedere che tempo c'è lì.
0: So zona Verona come sia
2: infatti,
0: in questo momento.
2: Questo è il discorso,
0: per carità. Nemmeno nella migliore pasticceria al mondo farei la coda per prendere un Krapfen. Turisti di città che arrivano, anche perché il rifugio dove si va a mangiare il Krapfen famoso praticamente si raggiunge in seggiovia. Dice: provate ad andare nei rifugi con oltre 1000 metri di dislivello di salita a piedi e vediamo se poi c'è ancora così tanta gente che va lì per moda. Chiaro, più complicato se prendi la seggiovia, arrivi, fai la passeggiatina, non so, 500 metri, adesso non so qual è la distanza da fare, però è comoda così.
2: Guarda, ci sono. Sono stato a Capri quest'estate e a un certo punto ho scoperto l'esistenza della funicolare. E c'è una coda per prendere una funicolare che ti porta poi semplicemente in un posto un po' più alto dell'isola.
0: Che tu dici è giustificata questa coda, ma c'è coda dappertutto ormai.
2: Non lo so.
0: Vabbè, non c'è coda ascoltando il The Remix Show.
2: In che senso?
0: No, dico, se siamo andati i messaggi, noi vi leggiamo tutti. Insomma, ci piace.
2: Ma sai che.
0: Chi è?
2: Ti ricordi?
0: Mamma mia.
2: Sì, perché ieri dove eravamo noi, a un certo punto deve essere venuto in giornata con un volo super veloce dal Tibet il maestro Miyagi.
0: Lui usa ancora il Concorde, pensate.
3: Buongiorno Remix. Sì. Un, due, tre, prova. Remix, come stiamo?
0: Bene.
3: Sì, lo so, potrebbe essere colpa mia. Ma le vostre poche ore di sonno hanno fatto gioire un paese intero. Complimenti, complimentissimi Remix. Grazie per la serata al mio paesello di ieri sera.
2: Quello...
3: E soprattutto complimenti a quel ragazzo dietro la console, il mio mito di tutti i miti, un cantante, che dico un cantante, un frontman sicuramente. Bravi, bravi, bravi,
0: grazie,
3: bravi.
0: Grazie maestro.
3: E solamente... bravissimi,
2: grazie. Grazie al maestro e un saluto anche a Marco Boffo che
0: è grande cantante, ballerino, performer,
2: attore, certo, bravissimo.
4: Peter Pan.

0: Dante dice come sempre buongiorno e poi ancora. Senti qua la bella storia che si contrappone un po' rispetto magari ai posti quelli un po' più in questo momento in voga, anche perché magari presi da Reel, TikTok, eccetera.
1: Ma certo, ma dopo anche una cavolata, siccome diventa virale, allora, non so, quel bombolone che fino a 2 anni fa costava 2 euro, adesso costa 6 euro, capito?
0: Allora, eccoli qua, loro invece un po' in controtendenza. Alessandra e Andrea, stiamo andando nell'ultimo paese abitato del Friuli, che
1: come
0: è
1: si chiama?
0: Platiskese, vino a 1 euro Platiskese. E non aggiungo altro.
1: Si pronuncia Platiskese o Platiskis? Bellissimo. Poi sono sempre curioso, insomma, di capire.
0: Bravi ragazzi.
1: Sì.
2: Ma buongiorno ragazzi. Ma la canzone di Natale ci abbiamo già pensato.
0: Senti, fatti gli affari tuoi.
1: Mi ha rovinato lunedì. Mi ha rovinato la settimana.
0: Non ho chiesto niente.
1: La settimana l'ha rovinata.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché... Lasciami stare, sono white girl wasted.
3: Stasera l'acqua lei diventa la mia baby. Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
5: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
6: L'estate di Porto Santa Margherita suona la musica 92.000 di Radio Peter Pan. Giovedì 20 agosto, dalle 21 in Piazzale d'Arsena sul grande palco, non perderti Peter Pan 90210. Il viaggio tra le migliori hit dance degli anni 92.000 che hanno fatto la storia con DJ Maxwell e Lady Ellen. Animazione, gadget, musica e la Peter Pan Dance Crew. Peter Pan 90210, giovedì 20 agosto, Piazzale d'Arsena a Porto Santa Margherita, Venezia. Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
7: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
8: Hey, hey, here come the trouble.

0: Ma ti ricordi che ricordi il 2017? È quell'anno lì, Edo?
1: Quale anno?
0: L'anno in cui sei arrivato qui a Peter Pan?
1: No, era settembre 2016, sì.
0: Ah, 16? Sì, allora sì. Questa è 17, allora sì.
2: Siamo lì.
0: Un po' più avanti. Buongiorno a tutti, ragazzi. Buon 17 di agosto, invece. Siamo nel 2026, questo è...
1: Il 2026, siamo sicuri?
0: Siamo sicuri, sono le 8 e 39 minuti in questo momento e questo è il The Remix Show.
1: Pensate che precisi che siamo stati nella registrazione che facciamo, anche no? Cosa che diciamo l'ora, facciamo finta di essere in diretta.
0: Siamo live. Vi possiamo parlare di conseguenza di un articolo abbastanza fresco che parla di una cosa che in realtà interessa molto a noi questa mattina, visto che, come vi abbiamo detto, abbiamo lavorato ieri sera, quindi siamo arrivati a casa tardi, non abbiamo preso sonno subito perché poi c'è l'adrenalina dell'aver lavorato e quindi non riesci a dormire e rimani sveglio e dormi pochissime ore e ti ritrovi a dire vabbè, speriamo di fare un bel pisolino.
1: Ma di quanto devo farlo questo pisolino? Perché a parte che questa notizia, dire che è fresca, sembra proprio registrata questa.
0: Ma non è vero, smettila, dai. Non è così, perché in realtà credo che sia un post uscito da Geopop, se non ricordo male, che spiegava effettivamente perché quando fai il pisolino a un certo punto ti svegli che sei più stanco di prima. Perché in realtà non è così, non sei più stanco di prima, però ci metti molto tempo a riprendere la lucidità,
1: coscienza.
0: Sì, cioè a un certo punto tu, se dormi 10 o 20 minuti, che è la durata che ti consigliano, ti svegli che sei più fresco di prima, ma se dormi più di quello, dormi un'oretta e mezza, due orette, allora sì che fai fatica proprio a riprenderti.
1: Il problema, come sempre, c'entra con i cicli del sonno. Dopo 30 minuti aumenta la probabilità di entrare nel sonno più profondo e sapete come funziona, ve l'abbiamo già spiegato un sacco di volte, i cicli sono circa di un'ora e mezzo, quindi non si dovrebbe dormire le classiche 8 ore, ma 7 ore e mezzo.
0: Sì, ma adesso...
1: Che poi con le 8 sei di nuovo verso giù.
0: Certo, capito? Detto questo, sai oggi quale pisolino faccio?
1: Non di 30 minuti, guarda, e neanche di 20, neanche di 10.

0: E bon bon bon, che bella
1: bombolon,
0: questa
1: bombolon.
0: Maladieu se lo tenga. Nella mia testa suona no, sempre così, quello, melodia vabbè. Se lo tenga, vabbè, insomma. 8:43, buon lunedì, ragaz, cicli di sonno, ne abbiamo già parlato ampiamente.
2: Ma sì, no, ma è una
0: programma.
2: Cosa di saputo. Allora, mi pareva di ricordare che il ciclo ideale sarebbe quello sempre un multiplo di 30 minuti.
0: No, un'ora e mezzo.
2: Ah, di un'ora e mezzo, vabbè.
0: Tu scendi per 45 e poi risali.
2: Ok.
0: Quindi diciamo sei pronto per risvegliarti dopo un'ora e mezzo.
2: Ok.
0: Ok.
2: Va bene.
0: Quindi dopo 30 cominci già ad andare nel profondo. Questo.
2: Io oggi dovrei dormire un'ora e mezzo allora.
0: Un'ora e mezzo o tre?
2: O tre o perché dopo.
0: Oppure quattro e mezzo se vuoi farla sporca. No, però quattro e mezzo.
2: Se non dormo più stanotte, poi domani devo recuperare di nuovo.
0: No, quattro e mezzo è esagerato.
2: All'infinito. Sì, sì.
0: Sono bravi quelli che. Una cosa di cui magari si è già discusso, l'hanno già detto tante volte anche altre persone qua in onda in questa radio.
2: Cosa?
0: Cioè il fatto di fare il power nap, quello con sveglia. Io sono molto bravo in questo. Quando sento che sto per crollare, e di solito funziona così. C'ho due ore per poter dormire?
2: Sì.
0: Io sicuramente mi sveglio, riesco ad addormentarmi quando mancano 20 minuti. Quindi per un'ora e 40 non riesco a dormire.
2: Beh, ma
0: quando mancano 20 minuti sento che sto per crollare, dico ma porca miseria, ma proprio adesso che ho solo 20 minuti. Allora li metto la sveglia e faccio quei 15-20 minuti.
2: Ma parliamo a prescindere di quella sensazione meravigliosa che si prova quando devi, non so, a un certo punto ti svegli anche con l'ansia di dire cavolo sono in ritardo, sì. Guardi e magari sono tipo le 3 della notte o le 2 di notte o mezzanotte addirittura e devi svegliarti dopo 5-6 ore, dici
0: che bello, invece stamattina mi è capitato il contrario. Ho sentito la sveglia e ho detto ma non è sabato, ma cosa devo fare? Devo lavorare stamattina.
2: Bruttissimo.

0: queste due canzoni siamo usciti fuori perché Monica Morgan, che ha compiuto gli anni proprio ieri, ha portato le brioche. Quindi,
1: che buone.
0: Auguri a Monica Morgan.
1: Grazie a Monica Morgan.
2: Che
1: per
2: buone le brioche.
1: Ma quanto buone sono poi le brioche il lunedì mattina?
0: No, tantissimo. Ma infatti io quello che voglio fare adesso è tornare fuori e dire: ma dai, assaggiamo ste brioche, sentiamo come
1: no,
0: sono.
1: L'hai già mangiata.
0: Eh sì, ma io dico, non mi hanno visto. Io vado là e dico, assaggiamole, dai, assaggiamole. Ma ne mangio due.
1: Vediamo. C'è chi dice, avete detto così tante volte cicli, che nella mia testa è entrata in loop ed è diventata una cosa tipo...
3: Le 23.40 circa... Le 23.40 circa...
1: Cicli.
3: Scusate, 23.40 circa... Buon proseguimento di serata.
1: Beh, fatevi il sonnellino che volete allora, ok? Non state lì a guardare troppo il sonno, i
0: ma
1: minuti.
0: Sì,
1: cioè,
0: ma poi alla fine ognuno fa quello che vuole. Oh, in realtà facciamo anche noi una cosa che vogliamo, ma che farà piacere sicuramente anche a voi, perché regaliamo cose tra poco, cioè si gioca.
1: Esatto, preparatevi con il telefono alla mano, la chat su Radio Peter Pan, appunto sul profilo di Radio Peter Pan, perché tra pochissimo vi regaleremo una discesa rafting con Ivan Team, quindi preparate il telefono.
0: Sai che mi sono fatto spiegare esattamente come funziona, quali
1: tanto
0: tipi di
1: bello,
0: difficoltà ci sono.
1: Dobbiamo andare anche
0: no,
1: noi.
0: No, ma adesso ti dico il secondo livello di difficoltà che c'è, mi hanno raccontato cosa si fa ed è una roba impressionante, cioè io non vedo l'ora di andarci.
1: Andiamo!
0: Non vedo l'ora di andarci, poi probabilmente moriremo.
1: Ma vinciamo noi allora i biglietti a questo punto.
0: No, no, no, no, no, ma è

0: Orrata, allora siamo pronti per giocare. Attenzione su Peter Pan. Oggi giochiamo
1: e vinci.
0: Oggi giochiamo per vincere una discesa rafting con Ivan Team. Preparatevi a vivere un'emozionante esperienza sul fiume Brenta con i gommoni gialli di Ivan Team a Solagna in provincia di Vicenza. Ivan Team vi aspetta tutti i giorni con tante incredibili proposte a partire dai 3 anni in su per amici, famiglie, scuole e anche centri estivi, quindi insomma se siete lì all'ultimo
2: tutti quelli che vogliono provare sapete che ci sono anche più di livelli di difficoltà, cioè tipo il livello base, c'è il livello medio che si chiama Adventure se non ricordo male, e poi il livello invece quello un po' ancora più impegnativo, e già quello di mezzo è una bella sfida.
0: Io vorrei fare il livello bimbi.
2: No, il livello base lo riesci a fare tranquillamente, quello medio è impegnativo, lo riescono a fare comunque tutti, però è un po'
0: però,
2: più impegnativo,
0: insomma, attenzione, certo. Allora uno di voi sta per vincere.
2: Esatto, il gioco è molto semplice, ovvero adesso per partecipare a questo tipo di attività ti viene data dell'attrezzatura, gli amici di Ivan Team ti forniscono tutto quanto, ma bisogna capire anche cosa, cioè adesso vediamo quanto siete preparati, quanto avete studiato per quanto riguarda attrezzatura da utilizzare se fai appunto una discesa con il rafting.
0: Vi daremo 3 opzioni, una è quella che contiene diciamo l'oggetto che non viene utilizzato per fare rafting e voi dovrete indicare appunto qual è quell'oggetto che non c'entra niente,
2: quindi telefono alla mano, chat aperta con Radio Peter Pan, e dovete scrivere quella che non c'entra niente, ok? E quindi attrezzo o indumento numero 1 il casco, attrezzo indumento numero 2 pagaia, attrezzo indumento numero 3 pinne. 393-7366-240.
1: Ascolta, gioca e vinci con Peter Pan.
3: Rap futuristico. Rap futuristico.
4: Ma cos'è sta paranoia?
3: Aspetta, fammi fare.
4: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
3: Cosa?
4: Dai, Zebra, scaccia un po' di rap futuristico.
3: Ok.

0: saluto
1: a chi?
0: Tutte quelle che quando dice se tu sei bella e bionda la grida oh, alzano le mani, e poi lo fanno anche con la bionda e anche con la singola e fidanzata, alzano sempre
1: se
0: le mani,
1: non
0: fanno
1: sei
0: wow,
1: fidanzata grida oh.
0: Allora abbiamo giocato
2: il testo questo,
0: sì, esatto,
2: vabbè, ma molto facile
0: quando sei in festa non c'entra.
2: Abbiamo giocato per regalarvi una discesa con Ivan Team, appunto per il rafting a Solagna in provincia di Vicenza, e a portarsela a casa oggi è il grandissimo Brian.
0: Il grandissimo?
2: Il grandissimo Brian di Villa San Martino, provincia di Ravenna, che è una frazione di 960 abitanti del comune di Lugo.
0: Salutiamo gli amici di Lugo.
2: Sul 30, l'aeroporto di Lugo è diviso in due. Il 30% è a Villa San Martino, l'altro 70% è a Bagnara di Romagna.
0: Non ci stava.
2: Sì, non ci stava. È veramente grande questo aeroporto, quindi.
0: Vabbè, allora complimenti, complimenti Brian, che ha indovinato la, ovviamente l'oggetto che non c'entrava niente con il rafting erano le pinne, il numero 3 che avevamo nominato, perché poi il casco e pagaia invece te li danno e ti servono.
2: Per e devi farlo. Metterli, certo. Sono obbligatori.
0: Bravi anche tutti gli altri che hanno indovinato. Quelli che non hanno indovinato, scarsissimi, posso dire. Scarsissimi. Siete proprio scarsi. È giusto che non abbiate.
2: Guarda,
0: vinto.
2: Hanno indovinato tutti.
0: Ah,
2: non
0: sì?
2: Ho visto una risposta sbagliata.
0: Però, a parte chi ha scritto lettera 3.
2: Vabbè,
0: lettera 3
2: razzista.
0: È sbagliato quasi quanto aver detto un'altra, una delle altre due cose. Quindi, bravi tutti quanti, tranne quello. You're listening to Radio Peter Pan. We don't dream.

0: Jackpot.
1: Vale una buona spesa. Di più. Quanto vale un'offerta vera? Di più. Quanto vale fare la spesa da di più? Molto di più. Fino al 30 agosto sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come prosciutto cotto alle erbe e salumeria del Corso, due confezioni da 100 grammi a solo 1,99 euro, o riso Carnaroli Terre Sapienti da un chilo a solo 1,74 euro. Chi sceglie bene, sceglie di più.
2: L'estate di Porto Santa Margherita suona la musica 92.000 di Radio Peter Pan. Giovedì 20 agosto, dalle 21 in Piazzale d'Arsena sul grande palco, non perderti Peter Pan 90210. Il viaggio tra le migliori hit dance degli anni 92.000 che hanno fatto la storia con DJ Maxwell e Lady Ellen. Animazione, gadget, musica e la Peter Pan Dance Crew. Peter Pan 90210, giovedì 20 agosto, Piazzale d'Arsena a Porto Santa Margherita, Venezia.
3: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S-Music Store. S-Music.it.
4: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
5: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001. Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
6: Giro se batte, è troppo forte.
7: Peter Pan O'Clock.
8: Le 9 da 4 minuti.
7: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
9: Ma che belli! Come stanno bene insieme?
10: Anna e Marco.
9: Ma no, qui nel carrello da Alia Liber. La pasta di semola di cecco da 500 grammi a 79 centesimi. Con la salsa pronta mutti, datterini o ciliegini da 300 grammi a 1,29 euro.
10: Una coppia tradizionale perfetta.
9: Fino al 19 agosto in offerta con carta fedeltà.
11: Alì migliora la vita.
12: Breaking news.
13: Buongiorno da Umberto Cascone. Sono 700 gli italiani bloccati sull'isola di Flores in Indonesia dopo il sisma di magnitudo 7.7 di alcuni giorni fa. Nella notte nuova pesante scossa di grado 5.6, ma nessun allarme tsunami. La Farnesina attiva nuovi numeri d'emergenza per assistere i connazionali. Atto senza senso, quei quadri sono invendibili. Così Vittorio Sgarbi dalle colonne del Corriere dopo il furto ieri di 4 tavole del 400 dal Museo Regionale di Messina. Le opere hanno un valore inestimabile. In corso ricerche serrate, la polizia vuole capire perché i custodi abbiano ignorato l'allarme. Italia regina d'Europa nel nuoto e nell'atletica, 65 le medaglie azzurre nelle due competizioni continentali. A Parigi Quadarella oro, Tris nei 400 stile, due argenti nelle 4% misti maschile e femminile. A Birmingham Iapichino oro nel salto in lungo come la staffetta 4x400 maschile. Queste le breaking news di TGcom 24.
14: In my mind. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
15: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
16: Scialla, c'è Skoda!
15: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
16: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
15: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
16: Sì!
15: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
18: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
17: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
18: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
0: È buonissima!
18: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
0: E per risotti cremosi?
18: Anche con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
12: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
19: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
20: Forever Fun, Forever Summer, Radio Peter Pan.

0: Blanco con Sfera Ebbasta dal 2021, mi fa impazzire questa, quando la mettevamo, ma ti ricordi, che ricordi,
1: ma ti ricordi, mamma mia, erano gli anni in cui in serie Blanco ha fatto una roba come sei canzoni meravigliose che ogni volta che partivano in serata si andava
0: fuori di testa. Mamma mia, che bello. Vabbè, romantico e anche struggente.
1: Esatto, si va fuori di testa anche per la terza ed ultima ora del The Remix Show.
2: Bienvenidos a la tercera hora del programa más interesante del...

0: quando Angelo giovedì sera mi ha chiamato, mi ha detto dimmi esattamente cosa devo fare domani mattina.
1: Quanto è durata la telefonata?
0: Di venerdì 10 minuti, gli ho spiegato che tra le 9 e le 9 e mezzo venerdì avrebbe dovuto fare l'Astro Sex Parade, che lui ha trasformato nell'Astro Sexy Parade, ma sono dettagli insomma, con una vocale di differenza. Adesso noi non sappiamo realmente quali erano i 4 segni, verificheremo tra poco con voi appunto se ci ha beccato Angelo, esatto. Perché li ha dati lui,
1: cioè di solito
0: venerdì li ha dati Angelo,
1: di solito lunedì facciamo la verifica, ma per farla molto sincera, molto reale, vi diciamo semplicemente fateci un resoconto di questo tipo: vostro segno zodiacale, voto che date al vostro fine settimana da quel punto di vista e descrizione insomma di come sono andate le cose, cosa, qual è stato il momento
0: non
1: migliore.
0: Troppo dettagliata,
1: no, esatto, perché quel voto lì. Ecco, 393 736 6240,
0: e intanto c'è il nuovo di Kygo che si chiama Take Me Back.
2: Attenzione,

0: dilla Edo, dai, la dici sempre, dilla anche adesso.
1: Everybody get up and dance. Buon lunedì, ragaz. Ieri non solo il compleanno di Monica Morgan, ma anche il compleanno di una un po' meno famosa di Monica Morgan, quella che abbiamo appena sentito, ah, cioè sì. Madonna, pazzesco, hai capito? Monica Morgan e Madonna nate lo stesso giorno.
2: Ma sì,
1: coincidenze?
2: Non lo credo. Stesso anno, ci teniamo a specificarlo, ma adesso concentriamoci su un'altra cosa, ovvero l'Astro Sexo Parade.
1: Allora, cara Alice,
2: dove vai? Vieni qua.
1: Recensione Express.
2: Vieni qua, cara Alice.
1: Segno
3: possiamo,
1: di Alice
3: allora,
1: Fassina.
3: Possiamo andare a votazione e boicottare questa rubrica definitivamente?
2: No, io sono d'accordissimo con te, Alice.
1: Basta. Gli ascoltatori la chiedono, il problema è quello, hai capito? Sugli ascoltatori a chiederla. Allora,
3: spero non ci fosse
1: Leone, giusto? Leone. Sì. Voto.
2: Sai che non so neanche io, com'erano?
1: Vai, voto.
3: Dove non lo sai, dove eri?
2: No, è venerdì, non l'abbiamo fatta, l'ha fatta Angelo.
3: Allora.
1: Esatto.
3: Allora.
1: Siamo in una botte di ferro, vai.
3: Leone, voto. 8.
1: 8?
3: Non c'era? Hai visto che bisogna votare?
1: Allora, vado da Nordio, vai. Nordio, segno.
2: Vergine.
1: Voto
2: anch'io.
1: Dai.
2: Voto. Sono d'accordo.
1: Sopra o sotto il 6? Facciamo così.
2: Sopra il 6.
1: Sopra
3: il 6. Che falso.
2: No, ragazzi, adesso.
3: Guarda la faccia.
2: Voglio dire troppe cose. Però.
3: Esatto. Sennò poi
1: tu eri al secondo posto.
2: Ah, vedi. Allora, in questo caso era giusta. Vedi.
3: Sennò torna a casa, lo menano.
1: Allora, al quarto posto c'era l'Acquario, al terzo posto lo Scorpione, al secondo la Vergine e al primo il Cancro. Questi erano i quattro segni, quindi amici che vi abbiamo appena nominati, diteci se effettivamente ha funzionato oppure no, perché sennò è colpa di Angelo.
2: È vero o è tutta una baracconata? Scopriamolo.

0: Ma quanto vi divertite voi due a lavoro? Ma quanto vi divertite?
1: Un piacere, ragazzi.
2: Sì, ci divertiamo soprattutto quando ci raccontate come è andato il vostro fine settimana da quel punto di vista.
1: Ma quale? Cioè, vuoi sapere se hanno.
2: Se hanno cosa? Se hanno avuto modo di
1: concludere.
2: Esatto,
1: anche a metà magari, non per forza.
2: Allora, infatti il racconto si basa proprio su quanto bene è andata o quanto male è andata. Abbiamo detto dateci un voto e poi spiegate perché quel voto e allora, soprattutto che segno siete.
1: Ci colleghiamo con la Germania dove c'è Davide, il nostro inviato. Non è inviato. Vabbè, allora lui leone dice biscotto inzuppato.
2: Che brutta immagine, però va bene.
1: Vabbè. L'immagine è quella. Però poca roba.
2: C'è una svelta. Adesso è ancora più
1: 5 e mezzo.
2: Quell'immagine è orribile adesso.
1: Però in realtà, vedi, lui era fuori classifica, quindi ci stava così. Invece il cancro, l'ascoltatore, cancro, ha appena mandato un messaggio per dire che lui conferma il suo primo posto. Ha scritto un altro cancro. Io cancro, il mio amico scorpione. Abbiamo passato il fine settimana in montagna. Faccina con la lingua fuori. Che cosa vuol dire?
2: Vuol dire il fine settimana.

0: Ma se qualcuno può cantare questa canzone proprio a seguito dell'Astro Sexo Parade, cioè I Kiss the Girl, perché? Perché sono del Scorpione e quindi mi è andata bene. Può essere così, no?
1: Certo, magari nata così.
0: Scusami,
1: insomma, va bene.
0: Vabbè, sono arrivate tante storie, ma adesso dobbiamo cambiare registro. Cioè facciamo lo swish del cambio argomento.
1: Vroom!
0: Perché nell'ultima mezz'ora...
1: Mi è piaciuto vroom.
0: Non so, di solito cos'è?
1: Vroom! È un vroom. Io ho fatto così. Vroom. Ognuno può fare quello che vuole, ci mancherebbe.
0: L'ultima mezz'ora del Daily Mix Show è dedicata ai servizi in camera. E quindi come funziona?
1: Allora, intanto prenderemo e vedremo quali sono le mail con indicata la giornata del giorno 17, cioè oggi, e quindi chiameremo quelli che si sono già prenotati via mail, ma possiamo fare anche possiamo dare uno sguardo anche ai servizi in camera dell'ultimo, quindi se siete lì che vi siete appena ricordati, certo, che oggi compie gli anni qualcuno di importante o insomma vive una giornata particolare, matrimonio, anniversario eccetera, 393 73 66 240 su WhatsApp per i servizi in camera dell'ultimo.

0: Sport.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il Maxibon Nestlé classico o pistacchio, 6 gelati, 554 grammi, è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene.
5: Io ascolto Peter Pan perché
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Peter Pan.
9: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
8: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Peter Pan. Chiama l'800-651-651.
10: Capannina Beach estate 2026, aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
11: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo punto di riferimento per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, il nuovo store ufficiale per il mondo del riposo. Materassi di nuova generazione, reti, cuscini e accessori per comfort, qualità e benessere ogni notte. Convenienza, assistenza e prezzi Mobilia Group. Scopri il nuovo centro materassi sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
12: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
13: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
14: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
15: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua. Perché no?

0: tuo o il cuoio rotto se braia.
1: A queste e molte altre domande risponderà tra poco Giovanni, perché noi abbiamo altro da fare adesso.
2: Esatto, c'è un servizio in camera.
3: Servizio in camera per Marco.
2: Buongiorno Marco.
4: Buongiorno.
1: Oh, come stai? Ti sento bello carico, Marco.
2: Sì, come noi, Marco.
4: Sì,
1: sei in ferie?
4: Sì,
1: grande. Dove siete in questo momento?
4: In questo momento a casa, che sto guardando che piove.
1: Ah, ok.
2: Certo. Guardi fuori e dici, vabbè, dai, sto a casa oggi.
1: Dici, sei team, no, per fortuna è arrivata la pioggia o per fortuna o per sfortuna è arrivata la pioggia? Qual è il vostro team?
4: Ma io attualmente, con tutto il caldo che soffro, per fortuna è arrivata la pioggia.
2: Ci sta. Vabbè, ma tutti quanti abbiamo detto, dai, speriamo che rinfreschi un po' con sta pioggia qua che è arrivata. Nel tuo caso magari, ti rovina un po' il compleanno, adesso volevo anche capire.
1: Ah, perché oggi è il compleanno di Marco?
2: Mi sa di sì.
1: Ah, non me l'avete detto,
2: oggi.
1: Auguri!
2: Buon compleanno.
4: Così dicono.
2: Auguri da tutti noi.
4: Sulla carta d'identità.
2: No. Allora, auguri per i tuoi 40. Ah, beh, un compleanno importante.
1: Compliments.
2: Auguri da parte nostra. Grazie. E da chi ha mandato questo messaggio, che diceva: quest'anno c'è davvero tanto da festeggiare. Oltre al grande traguardo dei 40, tra pochi giorni Marco inizierà anche una nuova avventura lavorativa. E gli auguro con tutto il cuore che sia ricca di soddisfazioni e che vada per il meglio.
1: Ma beh, non è finita qui, eh.
2: No, che succede? Che succede?
1: Perché il 15 agosto, cioè 2 giorni fa, hanno festeggiato anche 10 anni insieme.
2: Buona, auguri,
1: insomma, auguri. Anniversario, compleanno importante, nuovo lavoro, ci sono parecchi motivi per festeggiare e niente, insomma, questo è il messaggio che ha mandato la Prisca.
4: Sì, la mia fidanzata.
2: Cosa le vuoi dire?
4: Bene. Niente, che la ringrazio tanto e che la amo tantissimo.
2: Ok, perfetto. E allora adesso ti lasciamo alla tua giornata di osservazione dalla finestra. Tu continua a guardare.
1: Giuliacci, esatto. Il colonnello.
2: Continua a star lì a guardare. Ancora tanti auguri di buon compleanno e alla prossima.
1: Ciao Marco.
4: Grazie, ciao.
2: Presto, ciao.

0: to be careless. C'è Pousa.
1: Ho visto Pousa che è stato da ste parti qua nel fine settimana, giusto?
2: Davvero? Sì, non l'ho perso. Sì. Bravo.
1: Un po' di video di lui che suona, lui che ha il
2: Ma il muretto? Era il muretto?
1: Credo di sì. Credo di sì che abbia fatto un muretto e non solo. Dopo deve essere andato su un altro posto, sempre da ste parti qua.
2: Lui che è alto, è vero, 6,5 metri.
1: Sì. Lui è molto alto, molto bravo e anche molto bello, perché è uno di quei DJ che si presenta bene con sta bandana, l'occhialino.
2: Ma sai chi altro è molto bravo?
1: Chi?
2: I DJ di Radio Peter Pan.
1: Hai detto chi è molto bravo i DJ. Vabbè, perché...
2: No, stavo pensando al DJ Maxwell, perché vedo che qua c'è una doppietta di DJ Maxwell. Il giovedì 20 agosto il DJ Maxwell con Lady L, Nerocchi e tutta l'animazione 92.000, ovviamente col 9210, torneranno in Piazzale d'Arsena a Porto Santa Margherita in provincia di Venezia. Lì ormai siamo abituati, è sempre una bella situazione.
1: Sì, e la doppietta dici perché il giorno dopo cosa fa invece?
2: Il giorno dopo lo mandiamo invece a Galleriano di Lestizza, provincia di Uden, con la Peter Pan Dance Crew e il nostro Fede per la festa paesana con il Peter Pan Impatto.
1: Bello, vabbè, poi facciamo un salto già alla settimana successiva, ovvero il 26 di agosto, il giorno del mio compleanno.
2: E cioè, dove festeggerai?
1: Vado in capannina, visto che c'è il Pink Power, almeno posso non lavorare e divertirmi, ma in capannina bici ci saranno in console Steffi De Cicco e ciao, sono Sister Gloria.
2: Proprio lei?
1: È il nome completo adesso.
3: Ciao, sono Sister Gloria.
1: Si fa chiamare così. Comunque tutti gli eventi li trovate sul sito peterpan.it e sull'app di Radio Peter Pan, sezione eventi.

0: sempre bello quando arriva la fine di questa canzone, non perché la canzone sia finita, ma perché c'è quella parte che ricorda tanto la colita, è la colita?
1: Swing, swing, swing.
2: È il swing, no, è la dueña del swing.
0: Sì, ma si chiama così la canzone.
2: O dueña del swing o swing. Però... swing, swing. Okay.
0: Ragazzi, è finita la puntata, ma non è finita proprio in questo momento, perché adesso ci sono tre dischi dal passato che ha selezionato uno dei nostri DJ.
2: Tra le più belle dei 2000 le sceglie oggi.

0: invece era fatto live.
1: 2000 Heroes.
2: Anche questo episodio è finito.
3: Allora, è finito l'episodio con il 2000 Heroes, ma anche con il The Remix Show. E adesso vi lasciamo con Joe e la Generation.
0: Esatto, c'è anche già Emma prontissima. Oggi c'ha un dilemma.
3: Davvero? Ma quante cose si è preparata Emma Rossato oggi?
0: A domani, ciao.
2: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo.

0: sole, mare, radio.
1: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
2: Se cerchi dolcezza
3: o se preferisci un gusto più deciso,
2: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
3: Sono entrambi buonissimi.
2: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
1: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonso.
5: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modulo Auto Demolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modulo. Demoliamo per l'ambiente.
6: Giro se batte. È troppo forte.
7: Peter Pan O'Clock.
8: 10 in punto, c'è la Generation.
7: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
9: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Radio Peter Pan, saluto e ringrazio i remix che tornano domani dalle 7 col The Remix Show. Oh, ma c'è qualcuno che ascolta la radio stamattina?
1: Sei sicuro di fare questa domanda? Pensaci bene.
0: Infatti, c'ho paura della risposta.

0: amici, buon lunedì 17 agosto 2026. Quanti minuti? 4 dopo le 10. Rimbambiti e rintronati dopo un weekend di festa. Si è fatto questo, si è fatto quello. Lei è stata con lui, lui è stata con lei. E Marrostato, hai ciulato sto weekend?
1: No, niente. Ma mi vuoi davvero anche questa ora?
0: Sì, perché oggi ho bisogno di compagnia.
1: Ma hai anche bisogno di una pacca sulla schiena perché sei un po' triste?
0: Anche e soprattutto. Adesso te lo racconto con calma. È stato un weekend denso di emozioni, in realtà. Però siamo pronti a cominciare questa scalata verso il milione. È lunedì e per quelli che lavorano è dura. È dura! Fortuna che noi non lavoriamo.
1: No, infatti, per
0: se
1: fortuna, perché se
0: no. Due marori, invece siamo qui a cazzeggiare. No, dicevo, weekend intenso, perché sabato sono stato a Maiano, siamo arrivati presto per il cinedisco del DJ Maxwell ed è stato un grande spettacolo. Solo che è molto distante da Castelfranco Veneto, quindi quando sono tornato era molto molto tardi. Ho appoggiato la testa sul cuscino un paio d'ore, mi sono svegliato e sono ripartito per il Bahia Blanca. Abbiamo fatto la diretta ieri mattina io e Angelo PA1. Dopodiché la mia intenzione era quella di andare al concerto di Caparezza e sempre invece... a Maiano e invece no.
1: No, ma perché non ti sei svegliato?
0: Era un budino.
1: Ma un budino di quelli al cioccolato o di quelli alla vaniglia?
0: Sono strapazzato sul divano al cioccolato, alla
1: cioccolato,
0: vaniglia fanno
1: okay.
0: Schifo e quindi oggi non c'ho parole, le uniche cose sono delle vocali.
1: Dicessi bibi
0: no, quella non è una
1: vocale.
0: Questa è una vocale.

0: quelle giornate così dove non c'hai le parole giuste per definire sta giornata che è un po' complicata.
1: Oh ragazzi, il primo lunedì che inizia a piovere d'estate.
0: Quella è la roba
1: ma che
0: bella.
1: Brutto!
0: Quella è la roba
1: no.
0: bella di giornata, io sono della categoria happy che piove.
1: No, che schifo!
0: Dai che c'è la Generation, buongiorno, buongiorno.
2: Attenzione, nuova

0: chiama Whatever Turns You On, il disco di Axwell su Peter Pan nella Generation. Buongiorno, buongiorno, buon lunedì, un lunedì nel quale non sappiamo trovare le parole giuste, eppure è il nostro lavoro trovar parole.
1: Vero, però a me non piace questo lunedì perché piove.
0: Ah, quindi è un lunedì che non ti piace?
1: No, non mi piace.
0: Questa è la definizione che le diamo. Poi c'è lei, che,
1: lei
0: dice...
1: che dice.
2: Io direi anche straeppi che piove. Buongiorno a tutti.
0: Allora, la tendenza è gente felice che piova, anche lui lo è, senti.
3: Buongiorno. Puoi dire alla signorina al tuo fianco,
1: sono io,
3: che lavorare a 40 gradi sotto il sole, con la tuta, la maschera antigas, l'elmetto, l'imbracatura,
0: è in trincea,
3: non è tanto piacevole, e quando come oggi arriva la pioggia è da festeggiare.
0: Ma davvero però?
3: Signorina, 40 gradi vanno bene per chi come lei va in spiaggia a prendere il sole. Chi lavora sotto il sole, la pioggia emana dal cielo. Fabrizio il camionaro, ciao ragazzi.
1: Scusami, ma perché se la prendono sempre con me? Con te che fai lo stesso lavoro non se la prendono mai?
0: Non lo so, c'è qualcosa di insito nella tua voce che crea del disagio nei confronti degli ascoltatori. Te poi hai detto che piove, un ascoltatore già dice: ma dove piove? Ma chi piove? Perché piove?
1: Qui piove, a Castelfranco non piove.
0: In questo momento c'erano un po' di nuvolette. Vabbè, ma che piova, questa è un'altra storia. Senti, proviamo a trovare una parola che si colleghi a questo lunedì. Questo è un lunedì, puntini, puntini, puntini. È una domanda del cavolo con due Z, ma molto facile.
4: Ah, ah, ah, ah.

0: disco di LB1 che riprende l'originale di Robin S, Show Me Love. Su Peter Pan c'è la Generation. C'è un amico dal Piemonte che si chiama Matte che ci scrive: guardate che bel tempo che c'è qui a Torino. E allega un video dove effettivamente tante nubi non ci sono.
1: No, c'è il sole.
0: È un po' coperta, però insomma sicuramente si è abbassata la temperatura, però non piove.
1: No, no,
0: almeno
1: infatti.
0: In Piemonte. Guardando un po' di video di questo ascoltatore che ogni tanto ci manda, cioè Emma ha detto: aspetta che guardo i video passati. Abbiamo visto un po' di località del Piemonte.
1: Sì.
0: Detto, guarda che il Piemonte è bello, ci sono un sacco di risaie, c'è un bel paesaggio. E poi soprattutto Emma ha detto: lo so, ci sono
1: le Ande.
0: Le Ande, certo. Ho detto no, le Ande è una catena montuosa del Sud America.
1: No, tu hai detto Sudafrica.
0: Sudafrica.
1: No, Sudafrica.
0: In realtà quelle che sono in Piemonte sono le
1: Langhe.
0: Le Langhe.
1: Solo che pensavo che le Langhe, detto così, fossero come si chiamano quei posti in cui buttavano le persone a Trieste?
0: Ma allora, Emma Rossato, aspetta che cambiamo discorso subito.
2: Buongiorno a tutti, come sempre Morris di Udine, mamma mia che spettacolo. Buongiorno Joe. Anche se piove, Emma Rossato porta sempre il sole.
0: Ma cosa stai dicendo?
2: Con la sua
0: che
2: voce
0: dice
2: bellissima e sensuale. La vera reginetta di Radio Peter Pan. Sei speciale, Emma. Ciao ciao.
0: Sono già pentito di averla portata in onda stavolta.
3: Peter Pan, Forever Sun. Dites-moi d'où il vient.

0: Corri, corri, Joel Corri, Whispers su Peter Pan nella Generation. Oggi Emma è senza filtri.
1: Oggi sì, oggi non abbiamo filtri.
0: Che hai fatto questo fine settimana che non sei in grado di filtrare quello che ti scende dal cervello alla bocca?
1: Allora, questa settimana, anzi questo weekend, ho capito che il mio cervello ha un deficit. Cioè, tu mi puoi raccontare vita, morte, miracoli di qualcuno, raccontarmi una storia anche bella complessa.
0: Ma non ti ricordi di chi?
1: Io te la potrò raccontare, cioè io vengo da te, Joe, e ti dico, ah, sai che mi hanno raccontato questa cosa? Ma se mi chiedi ma chi è, io non mi ricorderò mai il nome di... del soggetto di quella storia.
0: È incredibile perché Emma conosce a menadito la biografia di Napoleone Bonaparte,
1: sì,
0: però non si ricorda che è Napoleone Bonaparte,
1: no,
0: lo confonde,
1: no, infatti,
0: con Giulio Cesare, cose così.
1: Sì.
0: C'è chi scrive:
1: ciao, potreste fare gli auguri di buon compleanno a mio figlio Riccardo che oggi compie la bellezza di 11 anni.
0: Oh, auguri, auguri. Ricky, che facevi te a 11 anni? Per carità, era l'altro ieri, perché
1: ma non
0: bimba.
1: È vero,
0: però pensa, l'estate degli 11 anni, sei in, alla fine della prima media, super giù?
1: Sì.
0: Che bello.
1: Mamma mia, io devi sapere che fino alla seconda superiore ero una sfigata, cioè molto, ero molto ancora bambina. Cioè avevo già molte
0: adesso
1: compagne.
0: Adesso invece sei un'adulta.
1: Dai, però avevo molte compagne che già si truccavano, che uscivano.
0: Tu invece?
1: Io giocavo con le Barbie.
0: Bello, io passavo tutte
1: niente.
0: Le giornate a giocare a calcio nel giardino di casa con tutti i miei vicini. Andavo al Grest, guardavo.
1: Bello!
0: Giocavo col computer.
1: Il Nintendo, mamma mia.
0: Nintendo 1, neanche il Super Nintendo. Non sai neanche che.
1: La Wii giocavo, che figata!
0: Che bello.

0: Modo figo è per finire un disco dal 1999, Kenny Williams, Saturday, nella Generation. Oh, tanti bambini che compiono gli anni, sì. Senti qua.
1: Ciao, potete fare gli auguri alla mia bambina che ieri ha compiuto la bellezza di 6 anni.
0: La bellezza.
1: Volevo tanto avere gli auguri da Radio Peter Pan, però ieri non era possibile. Se mi fate questo favore, lei sarebbe felicissima.
2: A voglia. Non sappiamo il nome, però tanti auguri!
0: Auguri, bambina, che hai compiuto 6 anni!
2: Vai in prima elementare!
0: Ti ricordi? Quando avevi 6 anni, l'altro ieri, ti ricordi cosa facevi d'estate?
2: No, ma io mi ricordo il primo giorno di elementari che siamo entrati e ci hanno accolto con una canzone che mi ricordo tuttora.
0: Tipo?
2: Prendi una matita, gioca coi colori, non aver paura di metterli vicini, di mischiare tutto sotto un solo cielo, come dei bambini all'uscita dall'asilo.
0: E da lì comunque hai deciso di studiare per ancora tanti anni, non è che hai detto, vabbè, sai cosa, dopo sta canzone mi ritiro dalla scuola.
2: No, mi ricordo questo, non mi ricordo tante cose più basiche.
0: Bene.
3: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
4: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
3: Brava Samira!
4: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
3: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
4: Riso Flora, non scuoce mai.
5: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
6: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
5: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Una buona spesa. Di più.
11: Quanto vale un'offerta vera?
12: Di più.
11: Quanto vale fare la spesa da di più?
12: Molto di più.
11: Fino al 30 agosto sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come prosciutto cotto alle erbe e salumeria del Corso, 2 confezioni da 100 grammi, a solo 1,99 euro. O riso Carnaroli Terre Sapienti da 1 chilo, a solo 1,74 euro.
12: Chi sceglie bene, sceglie di più.
13: L'estate di Porto Santa Margherita suona la musica 92.000 di Radio Peter Pan. Giovedì 20 agosto, dalle 21 in Piazzale d'Arsena sul grande palco, non perderti Peter Pan 90210. Il viaggio tra le migliori hit dance degli anni 92.000 che hanno fatto la storia con DJ Maxwell e Lady Ellen. Animazione, gadget, musica e la Peter Pan Dance Crew. Peter Pan 90210, giovedì 20 agosto, Piazzale d'Arsena a Porto Santa Margherita, Venezia.
14: Il nuovo store ufficiale per il sano dormire è a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Tutto per comfort, qualità e benessere a prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
15: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonzo. The shape of things a
16: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
15: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
16: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
17: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sic con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
18: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sic con gusto Nova? Senti qua.
19: Perché Nova del gusto è la prova.
20: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
21: Forever Fun, Forever Summer.

0: Simone Lavanoni, Sant'Allegria, il remix è quello di Jack Sani, riapre la Generation, ci sono Mattia e Greta che scrivono presenti, buongiorno Gio, buongiorno Emma.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, c'è Fabrizio che prima hai citato la Nintendo Wii e il Nintendo.
1: Sì.
0: Lui dice, ma se io ti dico Commodore 64 o VIC-20, ti viene in mente qualcosa?
1: I trucchi.
0: No, non, no, ci non sono dei trucchi che si chiamano così.
1: Anche.
0: Sarebbe
1: c'era
0: strano.
1: Quello su The Sims. Era tipo...
0: Ah, i trucchi per superare i livelli dei videogiochi, non i trucchi avere... per trucchiare.
1: No, per avere i soldi tipo infiniti.
0: Non credo si chiamassero così.
2: Wait. Buongiorno, buongiorno, ciao Joe, ciao Emma.
0: Di che entusiasmo.
2: Ci siamo, purtroppo o per fortuna.
0: Ma guarda, dai. Emma mi ha fatto una testa così durante la pubblicità con la canzone che stava cantando.
1: Che
0: quella
1: bella.
0: Del bambino che c'ha il bianco con il giallo,
1: con il giallo,
0: il
1: sì,
0: nero.
1: Sì.
0: Che fa così.

0: Che poi te che sei un amante dello stile e della moda dovresti sapere che ci sono alcuni abbinamenti di colori che non vanno bene, tipo blu e marrone fa cafone.
1: Non è vero, è molto bello blu e marrone. Beh, dipende come li abbini.
0: Giallo e arancione.
1: No, hai capito, quello
0: un
1: no.
0: Paio di dischi, c'è l'oroscopo, quali sono i segni che vanno bene oggi?
2: Peter Pan Generation.

0: Bonillo, Afrojack e Nayer, Give Me Everything. Nella Generation abbiamo parlato, ho accennato di tante cose in sta mezz'ora, ma un attimo fa Emma ha detto i trucchi di The Sims, non me ne ricordo neanche uno. Lui te ne ha suggerito uno che era
1: Clapaucius,
0: che era quello per
1: i soldi. Però io mi sono appena ricordata,
0: ma come facevi a inserirlo il codice su The
1: dovevi
0: Sims?
1: Fare Ctrl Alt tipo invio, si apriva una barra
0: e lì mettevi
1: il codice. Io invece usavo Mother Load 1.
0: E cosa serviva?
1: Soldi infiniti. Cioè, tipo, aumentava tipo di 500. Muoio, $500.
0: Uguale. Io mi ricordavo Age of Empires, che era un gioco ambientato nel Medioevo, dovevi costruire una città medievale. C'era il codice Aegis per costruire velocissimo immediatamente, o Lumberjack per avere tutto il legno. Che si salvano e che vanno bene in questo lunedì e quindi cominciano questa settimana, ma veramente con una marcia in più, sono quelli dei gemelli, il leone, noi della vergine, la bilancia, il sagittario, i pesci, questi quelli buoni, gli altri non citati, attenti.
2: Nessun dubbio al riguardo, sono pronto a soffrire di nuovo.
0: Anche se, rullo di tamburi, ci sono due segni che sono importanti di questa giornata, nel bene e nel male, i migliori e i peggiori. Partendo dai più fighi, col voto 8 in pagella, oggi i the best sono quelli dell'acquario. C'è quello che dopo Ferragosto è in paranoia perché deve iniziare la dieta, perché ormai l'estate è finita o perché si torna al lavoro. Tu non hai paranoie, hai un paracadute, un parafango, il paradiso, un paragone, una parata che ti accoglie, un paragrafo, un paraguaiano, un parallelepipedo, ma niente paranoie. I più fighi sono quindi quelli dell'acquario.
2: Un ottimo lavoro.
0: Bravissimo.
2: E non applaudo. Scherzo. Con ironia.
0: Peggiori di questa giornata, quelli del Capricorno, male.
3: Oddio! No! Dio, ti prego, no! No! No! No!
0: E invece Capricorno peggiori.
4: Radio Peter Pan.

0: Quando adesso su Peter Pan c'è il GR sti cazzi.
1: GR sti cazzi.
0: Ritorna con una di quelle carrellate
2: sti cazzi
0: mega galattiche. Si parte dal leggo che riporta le dichiarazioni di Rosa Caracciolo, la moglie di Rocco Siffredi.
3: Mio marito Rocco a letto era un po' meccanico, gli ho insegnato io a fare l'amore.
2: E sti cazzi.
0: Meccanici nella fattispecie questi sti cazzi. Però vedi, si prendono sempre i meriti le mogli.
3: Beh, alla fine, grazie a noi.
0: Dal Today.
3: Ladro terrorizzato da due cani si rifugia sul tetto e chiede aiuto al 112.
2: E sti cazzi.
0: Con che coraggio poi chiami e dici: ah, sono un ladro, sto rubando a casa, ma ci sono i cani. Invece la stampa riporta le dichiarazioni di Oretta Berti.
3: Ho più di 98 acquasantiere, una è caduta in testa a Osvaldo, ma gli hanno dato solamente 4 punti.
0: Osvaldo è suo marito.
2: E sti cazzi.
3: Pensavo il cane.
0: Povera Stella, con 5 gli davano un asciugamano in omaggio. Corriere della Sera.
3: Daniela Santacchè in Versilia tra burrache e orrate al sale. Lavoro fino alle 2 di notte.
2: E sti cazzi.
0: A fare il burraco lavora fino alle 2 di notte. Il Messaggero invece.
3: Belen via dalla festa alle 3 di notte con un ragazzo. Il fidanzato non lo sapeva. Scoppia il caso, la conduttrice risponde furiosa.
2: E sti cazzi.
0: Che scandalo terrificante da fanpage.
3: Tony, la ragazza ossessionata da Peter Pan, da 10 anni va a Disneyland solo per incontrarlo.
2: E sti cazzi.
0: Quanti qua ossessionati da Peter Pan? Tantissimi. Chiudiamo con la stampa.
3: Musica, libri e cabaret. A 90 gradi a Edimburgo apre il primo teatro sauna del Regno Unito.
2: E sti cazzi.
0: Molto bello, si esibiscono anche dei comici.
3: Sì.
0: In particolare un trio.
3: Vai.
0: Nella sauna, Caldo, Giovanni e Giacomo.

0: Beautiful Freaks.
1: Mick Beautiful Freaks chiude la prima ora della Generation, Emma.
2: Sì.
1: Devi dare, essere convincente.
2: Vai.
1: E dare appuntamento a fra poco per la seconda ora insieme. Sarà bella perché?
2: Perché nessuno ha tanto bisogno di una vacanza quanto colui che ne ha appena fatta una.
1: Mi hai spoilerato quello che dovevo far dopo.
2: Esatto.
1: Ma l'ho aperta, non perché dovessi leggerla.
2: Eh no, certo, perché così devono rimanere per dire che hanno ragione, abbiamo ragione.
1: Beh, allora lo anticipo già.
2: Vai.
1: Nessuno ha tanto bisogno di una vacanza quanto puntini, puntini, puntini, completa la frase.
2: Oh.
3: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan. L'estate di Porto Santa Margherita suona la musica 92.000 di Radio Peter Pan. Giovedì 20 agosto, dalle 21 in Piazzale d'Arsena sul grande palco, non perderti Peter Pan 90210. Il viaggio tra le migliori hit dance degli anni 92.000 che hanno fatto la storia con DJ Maxwell e Lady Ellen. Animazione, gadget, musica e la Peter Pan Dance Crew. Peter Pan 90210, giovedì 20 agosto, Piazzale d'Arsena a Porto Santa Margherita, Venezia. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
4: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
5: Non si batte. È troppo forte.
6: Peter Pan O'Clock.
2: Le 11:02 minuti.
1: C'è il meteo.
6: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da.
7: Qual è la coppia perfetta?
8: Io e te.
7: Sì, ma guarda nel carrello. Qui da lì a lì per questi due. I biscotti Mulino Bianco da 800 grammi a 2,49 euro. Con un litro di latte UHT Arboria parzialmente scremato a 85 centesimi.
8: Una coppia sveglia per il mattino.
7: Fino al 19 agosto la trovi a un prezzo incredibile con carta fedeltà.
9: A lì migliora la vita.
6: Peter Pan Meteo.
10: Un saluto agli amici di Radio Peter Pan da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di lunedì caratterizzata da un peggioramento del tempo, con fenomeni anche di forte intensità che coinvolgeranno soprattutto le regioni di nord-est, poi anche su Alpi, Prealpi, parte della Lombardia e sull'Emilia-Romagna. Temperature massime che tenderanno leggermente a diminuire con caldo più moderato e valori intorno ai 30-32 gradi. Per dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.

0: Possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it.
4: Peter Pan, Forever Pan, Forever Summer, Radio Peter Pan.

0: Dal 1997 i Backstreet Boys, As Long As You Love Me, seconda ora della Generation. Ciao, io sono Joe, c'è Emma.
1: Buongiorno.
0: Che solitamente arriva a quest'ora, però le ho chiesto gli straordinari oggi.
1: Sì, oggi l'ho rovinato la puntata dalla prima ora.
0: Dalla prima ora, dalle 10, quindi oggi anche te lavori 3 ore, pazzesco.
1: Mamma mia.
0: Lavori poi. Dove. Sai chi è veramente stanco?
1: Vai, chi?
0: L'abbiamo detto prima della pubblicità, o meglio, l'hai spoilerato te, c'è questo proverbio popolare riportato da Focus che recita così:
1: nessuno ha tanto bisogno di una vacanza quanto colui che ne ha appena fatta una.
0: C'è sto bimbo qua che è appena stato in vacanza e è stanchissimo.
2: Ciao Peter Pan.
0: Ciao.
2: Sono appena entrato in Veneto, sono tornato da un bel viaggetto in Puglia, poi in Emilia Romagna e adesso sono tornato bello morto. Bello. E poi andremo al lago di Garda insieme a mia cucina.
1: Bello.
2: Ciao.
0: C'è un tour de force di vacanze, non ne viene più fuori, è stanchissimo.
1: Secondo te va al lago di Garda per andare al lago o per andare a Gardaland? Bello.
0: Ma comunque vai, dai, va bene.
1: Io vorrei andare sui parchi divertimenti.
0: Vuoi andare a Gardaland?
1: Sì.
0: Nessuno ha tanto bisogno di una vacanza quanto, senti qua,
3: quanto uno che ha lavorato tutto l'anno e si è rotto le perchie anche ad agosto.
0: Le perchie, mi piace. Che dialetto è?
1: Cosa significa?
0: Cosa vuol dire? Lo possiamo immaginare.
1: Ah, ok.
0: Ma di che dialetto sia, questo non lo sappiamo. Seconda ora della Generation. Dai, di Allung de Bro.

0: Pappardelle.
1: Ci sta, vabbè, ma pardelle che c'entra? Bello. Adesso che non volevo pensare al cibo, mannaggia.
0: Ecco, vedi?
1: Già pensare alle vacanze.
0: Ma se oggi la nonna Nina ti ha regalato i biscotti di Ovaro. Dai.
1: Devo ringraziare ufficialmente, utilizzando le frequenze di questa radio, Radio Peter Pan, per ringraziare la nonna di Emma Rossato, la nonna Luigina.
0: Nina, sì, ho chiamata per gli amici Nina, ormai sei suo amico.
1: Non lo so.
0: Sì.
1: Però dopo aver riempito di...
0: Insulti,
1: brutte parole,
0: certo,
1: trattato male sua nipote, comunque... mi ha mandato dei biscotti.
0: Io?
1: Questo significa che apprezza il mio metodo educativo. Grazie, nonna Luigina.
0: Ok, devi mangiarli con cautela.
1: Sto facendo un buon lavoro con suo nipote. Nessuno ha tanto bisogno di una vacanza quanto... prima abbiamo sentito un ascoltatore che diceva sta cosa qua.
2: Quanto uno che ha lavorato tutto l'anno e si è rotto le perchie anche ad agosto.
1: Io per perchie pensavo i maroni, no?
0: Ah.
1: Vale, invece è pugliese, significa...
0: le chiappe.
1: Almeno secondo quello che ce l'ha detto.
0: Ciappone.
1: Però non lo so, nessuno ha bisogno di una vacanza quanto...
3: quando uno lavora e si trova il conto sotto zero.
1: Bello.
0: Bello.
3: Ciao ciao.
0: Bello.
1: Guarda,
0: bello.
1: Allora facciamo così, adesso ti tiriamo sul morale.
0: Sì.
1: Ti insegniamo una roba che non sapevi minimamente. C'è anche lo shish del cambio argomento. Tu hai uno smartwatch?
0: Sì, certo.
1: Io li avevo ma non li uso.
0: Addio.
1: Sai che ti calcolano il battito cardiaco?
0: Sì.
1: Hanno scoperto che con lo smartwatch si può rilevare...
0: il battito cardiaco della banana.
1: E dici, ma com'è? La banana non ha un cuore.
0: La banana frutta. Fermi.
1: Vabbè,
0: okay.
1: Certo, se te lo
0: che
1: metti.
0: Che dopo le persone non se lo mettono.
1: Dai, però.
0: Vabbè, ma scusi, ma ha detto così.
1: Se ti arrotoli lo smartwatch sulla tua banana, certo. Fra un attimo ti spieghiamo perché.

0: Spotify, Calvin Harris, Jazzy su Peter Pan. Abbiamo affrontato il tema smartwatch che insomma per un periodo andavano tanto di moda ed è vero che ce l'avano tutti. Adesso secondo me un po' meno.
1: Perché le persone andavano tanto a correre.
0: Ma lo fanno tuttora, non è che hanno smesso di correre. Fra gli sportivi è comunque diffuso, ma dico anche nel tempo libero. Vedo meno gente che indossa lo smartphone.
1: A
0: lo
1: me dà fastidio avere l'orologio in generale. Però ce l'ho anche io e rimanerà sul mio fianco al letto.
0: A parole tue comunque.
1: Comodino.
0: Dai, che dobbiamo dare una spiegazione scientifica. Lo smartwatch è in grado di misurare il battito cardiaco di una banana, ma non solo, della frutta in generale, perché utilizza la fotopletismografia.
1: Bello.
0: Che lo sto
1: PPG.
0: Leggendo. Cioè emette luce, generalmente verde o infrarossa, sulla pelle e analizza come viene assorbita o riflessa. Il cambiamento del volume di sangue nei capillari durante il battito permette di stimare la frequenza cardiaca. Quindi questa luce sparata sul frutto gli restituisce un risultato che lui interpreta come battito cardiaco. Quindi chiaramente la banana non è che c'ha il cuore.
1: No, assolutamente no.
0: Però gli ridà una risposta di... Vabbè, avete capito.
1: Vabbè, no, l'abbiamo capito.
0: Quindi
1: sì,
0: quello che vorrei fare adesso.
1: Sì,
0: se voi avete uno smart, io non ce l'ho, Emma non ce l'ha.
1: Non abbiamo neanche una banana. Cioè,
0: non è vero, una
1: frutto o banana.
0: Però se voi avete uno smartwatch ed è un frutto, mi dite quanto.

0: Your 54 Ultra Talk to You nella Generation. Stiamo facendo gli esperimenti scientifici stamattina. Vi abbiamo chiesto di prendere il vostro smartwatch, per quelli che ce l'hanno. Io ad esempio non ce l'ho, però se avete uno smartwatch e della frutta sotto mano, appoggiate lo smartwatch al frutto e quello vi rileva il battito cardiaco del frutto e dici: ma non c'ha un cuore?
1: No, non è quello, semplicemente la luce riflessa manda un segnale appunto allo smartwatch e rileva il battito, tra virgolette, finto cardiaco del frutto.
0: A parte Nicola che voleva misurare il battito cardiaco della sua banana pelosa, ma quella è un'altra storia.
1: Che schifo.
0: C'è lei che ci ha mandato un video, allora si sente anche che c'è la radio in sottofondo.
1: Sì.
0: Ha misurato il battito cardiaco della mela, quanto è?
1: 110, 112,
0: però,
1: cambia anche.
0: A pressione alta sta mela, mannaggia. Però c'è tutta la lista dei frutti, no? Che hanno la pressione alta o bassa. Ad esempio, i pomodori, non c'è nessun rilievo statistico, nessun segnale dal pomodoro.
1: Morto.
0: Pomodoro, che è l'unica cosa che assomiglia a un cuore.
1: Sì, però.
0: Tanto che c'è il cuore di bue. Oh, è l'unico che non ha un battito. La banana sugli
1: 85.
0: La pesca nettarina
1: 70.
0: L'avocado
1: 70.
0: Ma hanno lo stesso colore, no?
1: No, ma magari le luci, il colore assorbito sarà lo stesso. E qua servirebbe chimica analitica, che ho fatto, ma ho anche copiato.
0: C'è un altro frutto che ha il battito cardiaco alto, che è il
1: kiwi.
0: Il kiwi, hai capito?
2: Radio Pidu

0: secondo me c'ha un nome d'arte che è molto figo, Chris de Sarandi, Good Old Days, il remix è quello di Adal. Nella Generation stiamo confutando o confermando una cosa, cioè è vero che lo smartwatch può leggere il battito cardiaco della frutta anche se la frutta non c'ha un cuore che batte. Su alcune smartwatch sì, la Sabri dice bugia!
1: Il mio non rileva niente, mi dice che l'orologio non è indossato correttamente.
0: Allora le abbiamo chiesto con che frutto l'ha provato, con la banana.
1: E che marca?
0: E che marca, non della banana, cioè non ci chita, no? La marca dello smartwatch, lei ha detto è quello di Amazon, My Watch Lite.
1: La conversazione è stata ancora più divertente.
0: Sì, perché poi banana.
1: Lei risponde banana e io scrivo Apple.
0: Che quindi è banana, mela.
1: Vabbè, facciamo più ridere tra di noi.
0: Più ridere scritta,
1: ok,
0: sì.
1: Ottimo.
0: Tra poco torniamo.
1: Eh sì, certo,
0: e roviniamo il mercato di altri accessori che utilizzate nella quotidianità. State con noi.
2: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
3: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
2: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
3: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
2: È buonissima!
3: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
2: E per risotti cremosi?
3: Anche con riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Radio Peter Pan.
1: Non c'è altra scelta.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
3: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
4: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
5: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.

0: apre l'anno 2012, Sister Only Divorces. Nella Generation, che ha fatto già un'ora e mezza, ne facciamo un'altra ora e mezza, quindi siamo a metà del nostro cammino. C'è un articolo, Emma, riportato dalla Tribuna di Treviso, che è un giornale della provincia di Treviso, che titola così:
1: il vocabolario di Ferragosto che ormai non si usa più.
0: Ci ho dato una letta, ci sono all'interno delle parole che venivano utilizzate fino a qualche anno fa e pare stiano scomparendo, tipo villeggiatura. Adesso si dice vacanza, nessuno dice vado in villeggiatura.
1: No.
0: Come la colonia che c'era, adesso non c'è più, la canicola, il grande caldo, il meriggiare, restare all'ombra. La tintarella però secondo me regge.
1: Se, ma la nonna me lo dice però.
0: Che tintarella, chi c'hai? La cartolina.
1: Bello, bellissimo, io le invio ancora le cartoline.
0: La cabina per cambiarsi in spiaggia, lì secondo me c'è ancora. La cabina vuoi non usarla, il jukebox, vabbè.
1: Beh, quello è scomparso.
0: Festival bar, ma c'è una parola che ha illuminato il mio cammino verso il dilemma rossato.
2: Il dilemma rossato.
0: La parola che mi rimane fuori in tutta questa lista è
1: pensione completa,
0: ovvero
1: quella pensione, quel dire quel weekend in cui tu mangi sia colazione, pranzo, cena incluso nell'hotel, giusto?
0: Si capisce che la gente non sa cosa sia la pensione completa.
1: Stavo pensando la differenza tra quello e lo all inclusive.
0: Cioè quando te vai in vacanza in albergo e non solo hai la colazione, non solo hai la cena, ma hai anche il pranzo. Quindi tutti i pasti sono inclusi nel pacchetto che hai comprato, quella è la pensione completa.
1: Vabbè, come l'all inclusive.
0: Però non è la mia scelta quando vado in vacanza, io preferisco B&B, che c'è solo bed and breakfast, letto e colazione. Poi c'è la mezza pensione, quindi colazione e cena, c'è la pensione completa e c'è l'all inclusive che mangi e bevi tutto il tempo.
1: Scusami, ma la mezza pensione non può essere anche colazione e pranzo se io decido?
0: No, può essere solo colazione e cena.
1: È il pranzo che
0: arrangi. Ti arrangi. Quindi 393 7366 240, fra tutte queste modalità
1: tu quale usi per andare in vacanza?
0: La migliore fra queste.

0: quello del 2025, sembrano di mille anni fa.
1: Gabri Ponte, tutta l'Italia. Il vocabolario di Ferragosto che ormai non si usa più è stato il nostro spunto per il dilemma di oggi. C'è una parola che, secondo questo articolo della Tribuna di Treviso, non viene più utilizzata, ovvero
2: pensione completa,
1: vacanza con orari e pasti stabiliti, contrapposta all'attuale ricerca di autonomia e flessibilità.
2: Quindi
1: è un po' passato di moda la ricerca della pensione completa, secondo questo articolo. Ma da qui vi abbiamo chiesto, nelle varie possibilità, che sono tendenzialmente queste quattro,
2: cioè la colazione, quindi bed and breakfast, sì, la mezza pensione,
1: quindi colazione e cena,
2: la pensione completa,
1: quindi
2: appunto,
1: colazione, pranzo e cena,
2: e l'all-inclusive.
1: L'all-inclusive è quello quando ti danno il braccialettino che vai al villaggio,
2: del potere,
1: che vai anche al bar a orari improbabili.
2: Sì, ai Caraibi io bevevo solamente birra.
1: Gin tonic, ma sono le 9 del mattino, non lo diamo, iniziamo dalle 9:30. Ah, vabbè, allora
2: allora una birra intanto.
1: Adesso
2: dai.
1: Che ore sono? Le 9:10. Vabbè, non si può. No,
2: come farà l'italiana che anticipi?
1: Pensione completa, scrive qualcuno.
2: Conviene e poi non hai lo sbattimento di dover mangiare. Però devo
1: di
2: dire
1: dover, che, di dove mangiare?
2: Di dove mangiare, però devo dire che ultimamente cerco anche mezza pensione.
1: Lui è d'accordo con me, io sono del team B&B. Perché?
2: Sì.
1: Perché mi piace girare le città d'arte.
2: E quindi giro per loro.
1: Quindi sì, quindi ti prendi la colazione giusto perché sei lì,
2: è incluso, è comoda,
1: colazione,
2: certo,
1: ti lavi i denti, vai in bagno, esci e poi assaggi quello che assaggi.
3: Bella rega,
1: bella.
3: Allora io sono d'accordo con te, Joe, bed and breakfast tutta la vita, anche perché la vacanza per me è mangiare cose nuove,
1: vero?
3: Quindi mangiare tutte le volte in hotel no, direi proprio di no, anche perché metti caso che becchi un hotel che cucina DM, mangi DM per tutta la vacanza, certo. Quindi bed and breakfast tutta la vita.
1: Qual è fra queste la soluzione che preferisci?
4: Radio

0: Oggi qual è la modalità migliore delle vacanze? Colazione B&B, che è la mia,
1: sì.
0: Mezza pensione, pensione completa o all inclusive, quindi anche straordinario.
1: Secondo me però dipende anche dalle vacanze che fai.
0: Certo che è quello, in base a quella che ti piace di più. Cioè, se a me non piace il villaggio turistico,
1: no,
0: però
1: esatto.
0: Se decidessi di fare villaggio turistico, allora lì all inclusive per forza.
1: Esatto.
0: Fra queste qual è la tua?
1: Ma anche io sono per colazione, quindi B&B. Ma moltissime volte pure la colazione non scelgo, ma apposta, perché mi piace anche assaggiare la colazione quando vai in un paese estero, quindi vedere le modalità.
0: L'anno scorso sono andato a Valencia.
1: Sì.
0: Ero convinto di aver preso almeno la colazione. Sono arrivato e ho detto no, guarda che non l'hai presa.
1: Hai preso il letto almeno.
0: E quindi andavo a far colazione al supermercato.
1: Ma no, vabbè, Gio, dai, vai in bar.
0: Quella roba lì da poveri. La migliore è quando lei paga tutto, dice Luca.
1: Ah, non è lui che paga tutto.
0: Lui vuole quella, la sugar woman. Sai che c'è lo sugar daddy.
1: Sugar woman, certo.
0: Al contrario. Qualcuno, Fabietto, nella fattispecie scrive:
1: mezza pensione, perché già prendo 2 chili in una settimana. Se faccio pure quella completa, raddoppiano.
0: Sì, però adesso, attenzione, mezza pensione non significa che poi quel pasto che ti avanza, quindi tendenzialmente il pranzo, non mangi.
1: No, lo mangi comunque.
0: Anzi,
1: il problema è l'all inclusive, che lì si mangi veramente da mattina a sera.
0: Come la crociera. Radio

0: La seconda ora della Generation si chiude con i Bowser Magnetic. La terza invece è dedicata a che cosa?
1: Alla sala giochi!
0: C'è anche il sorteggio per stabilire chi si porta a casa i gadget. State con noi.
2: Peter Pan Generation.
3: Peter Pan. Sport.
4: Vale una buona spesa. Di più. Quanto vale un'offerta vera? Di più. Quanto vale fare la spesa da di più? Molto di più. Al 30 agosto sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come prosciutto cotto alle erbe e salumeria del Corso, due confezioni da 100 grammi a solo 1,99 euro, o riso Carnaroli Terre Sapienti da un chilo a solo 1,74 euro. Chi sceglie bene, sceglie di più.
5: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
6: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo.
7: Life is
6: Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
8: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna, fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
9: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
10: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabileaurora.com.
11: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
12: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

0: Chi non si batte è troppo forte.
1: Peter Panno Clock.
2: Le 12:03 minuti.
3: Ci sono le news.
1: Peter Panno Clock. Peter Panno Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
4: Breaking news.
5: Buona giornata da Umberto Cascone. Ore di apprensione per l'attaccante del Cagliari Yael Trepi, ricoverato in terapia intensiva a Sassari dopo aver rischiato di annegare in piscina ieri pomeriggio. Si trovava in Costa Smeralda, da dove è stato trasportato in elisoccorso in ospedale. È stato subito intubato. Sport: Italia regina d'Europa con 65 medaglie ai continentali di nuoto e di atletica. A Birmingham azzurri primi nel medagliere, a Parigi secondi per un singolo oro di vantaggio sulla Gran Bretagna, ma primi per numero di podi, 43. Coppa Italia, la Lazio fuori ai 32esimi, il Mantova vince 2-0. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
6: Lavori, ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
1: Forever Fun, Forever Summer, Peter Pan 90.

0: poro volevi dire, computerone. Correva l'anno 1997, i Daft Punk, Around the World. Terza ora della Generation, quella dove...
1: c'è la sala giochi.
0: Sì, arriva il computerone, ciao.
2: Ciao, Gio.
0: A posto, passato un bel ferragosto. Ti sei divertito?
2: Sono davvero euforico.
1: Sei carichissimo oggi.
0: A palla. Settimana scorsa abbiamo fatto 10 giochi. Per ogni gioco abbiamo assegnato un ticket numerato dall'1 al 10. Adesso, a quest'ora, come ogni lunedì, c'è da sorteggiare chi fra i 10 vincitori, che per il momento hanno solo un'ora e gloria.
1: Eh beh, vuol dire tanto comunque.
0: Uno di questi si porta a casa gadget di Peter Pan e un premio offerto da Sand Beach Sottomarina, che era
1: un pranzo oppure una cena di sushi alla carta, appunto, al Sand Beach Sottomarina.
0: Che numero, computerone? Elabora, elabora, vai, vai, scegli, scegli.
2: Numero 5.
0: E chi ce l'aveva il numero 5?
1: Giovanni Costalunga!
0: Bravo, Giovanni! Grande Giovanni, you super win.
3: Sala giochi,
4: you win.
3: Sono forte, sono bravo e sono competitivo.
4: Oh, you can listen, start.
0: E adesso riparte a cannone la competizione per assegnare il ticket numero
1: 1.
0: È facile, il primo di questa settimana. Con che gioco, computerone?
2: Ogni secondo conta.
0: Bello!
1: Sentirete una clip audio e voi dovete contare esattamente il tempo da segnale acustico a segnale acustico.
0: Con precisione al mezzo secondo, ah. Quindi è una competizione aperta a tutti, grandi, bambini, adulti, nonni, anziani, quindi... pensionati. Perché l'unica competenza che devi avere è quella di contare il tempo che scorre. Quanti secondi sono? Quanti secondi dura questa clip? 393 73 66 240.
5: Dai, ma quanto tempo?

0: Ferragosto, che la metto al giusto posto. Tutto a posto Ferragosto, tutto a posto Ferragosto.
1: È durato come Ferragosto, pochissimo, è volato. Sì. Quanto era preciso al mezzo secondo?
2: Attenzione.

0: Gugu Wowman nella Generation. Terza ora, quella della sala giochi, si è assegnato il primo di questi 10 ticket della settimana, quindi evidentemente se il primo è il numero
1: 1. Sì, facile.
0: Che brava, meriteresti un ticket solo per la conta.
1: Grazie.
0: Il gioco era:
1: ogni secondo conta.
0: Quindi c'era da misurare la durata in secondi, con precisione però al mezzo secondo, di una clip audio che oggi aveva a che fare con Ferragosto. Era un disco del Mago Wender, tutta apposta a Ferragosto, che faceva il verso a Gigi Doug, che poi è diventata una mega hit.
1: Mamma mia!
0: Mega hit!
1: Mamma mia!
0: Tutta apposta Ferragosto, te!
1: Tutto bene!
0: Tutta apposta, a Enego!
1: A Enego tutto bene!
0: È stato bravo Rocky il festaiolo!
1: È stato molto bravo, sì!
0: Ma grande! Quanto durava quel pezzettino che abbiamo estratto?
2: 12 secondi!
0: 12 no!
1: 14 e 5!
0: No!
3: 11!
0: 11 no. Troppo poco!
2: 15 e mezzo!
1: No, 15! Troppo!
0: Tantissimo!
4: 12 secondi!
0: Quasi!
1: Lei bella, bellissima ragazza, ma 11,75.
0: Vabbè, che
1: qua non abbiamo capito le consegne.
0: Non è che premiamo in base alla bellezza.
1: No, però dai.
0: Cioè, lei che ha scritto 11,75, aspetta che apro le immagini.
1: Bella ragazza.
0: Hai capito che ascoltatrici che ci abbiamo. 9 secondi.
1: Troppo poco.
0: In realtà durava
1: 11,5.
0: 11 secondi e mezzo. Lui è stato il più veloce a individuare la durata precisa. Si porta a casa il primo dei 10 ticket di questa settimana. Lui è
1: Damiano Pinton.
0: Damiano, bravo. Grande Damiano, you win.

0: Heart, Purple Disco Machine. Nella Generation mettiamo in pausa un secondo la sala giochi, premi start e ci fermiamo perché dobbiamo fare un ripassino su come si conta il tempo.
1: 1, 2, 3
0: non
1: 4,
0: questo.
1: Okay,
0: quante ore ci sono in una giornata?
1: 24.
0: Quanti minuti ci sono in un'ora?
1: 60.
0: Quanti secondi ci sono
1: esagerato.
0: In un minuto?
1: 120, no. Non lo so.
0: In un minuto? Quanti secondi?
1: 60 secondi.
0: 60
1: ah,
0: secondi.
1: In un minuto, ok, vai.
0: Perché questo ascoltatore dice, ma maestri, non so perché ci chiami, il mezzo secondo si esprime in 0,3 o in 0,5? Ma scusa, tutta la frazione del secondo è in centesimi o in millesimi di secondo.
1: Quindi,
0: ok, la facciamo in centesimi che è più facile, 50 centesimi di secondo è mezzo secondo. È 0,5 secondi, quindi non è 0,3 secondi.
1: No, 0,3, perché secondo me lui si inganna con l'orologio, perché alle mezza vuol
0: sono
1: dire
0: 30.
1: Che esatto.
0: Ma perché?
1: E
0: perché la divisione è in 30 minuti, 60 minuti
1: esatto.
0: Fanno un'ora.
1: No, non funziona così.
2: Radio Peterbad e Next Event.
0: Per me è il caldo.
1: No.
0: Sono poco idratati, hanno bevuto troppo sto weekend, direi.
1: Può essere.
0: A proposito di gente che fa festa, noi siamo parte di questa categoria qui. Giovedì, che c'è? Il Peter Pan 9210, ma dove?
1: Al piazzale d'Arsena, Porto Santa Margherita, a Caorle. Dalle 21, Max e Lady Ellen, Rocky, animazione stile anni 90 e 2000.
0: Tutti i gadget con un sacco di voglia di far casino. Venerdì 21, invece, il Peter Pan Impatto, dove?
1: Alla festa paesana, a Galleriano di Lestizza, a Udine. Dalle 21 DJ Maxwell, Fede, l'animazione di Peter Pan con la Dance Crew.
0: Tutti gli appuntamenti sono sul sito peterpan.it o sull'applicazione Radio Peter Pan alla sezione
1: eventi.
0: 0,5 secondi.

0: Era su Peter Pan. Ciao Joe, ciao Emma, una domanda: ma fate ancora le live su Twitch? Oh, perché è sempre bello vedervi.
1: No, non le facciamo più.
0: Non le facciamo più?
1: Perché io non mi trucco mai.
0: Io sono spettinato.
1: Sì.
0: Quindi non le facciamo. Basta. Ma anche perché, cioè, se ci vedessi oggi.
1: Credimi.
0: È tipo che siamo così a.
1: Con questa borraccia! Joe!
0: Trascinare la borraccia sul tavolo così è un po' bello, affascinante.
1: Lavoro
0: oggi degli speaker di Peter Pan. C'è scritto anche Giovanni che non stava ascoltando la radio, ma è stato estratto come vincitore della settimana scorsa dei gadget di Peter Pan e del pranzo o la cena di sushi al Sand Beach Sottomarina, e dice: cosa ho vinto? Le cose che ti ho appena detto.
1: Bello!
0: Grande Giovanni, you win. Fra poco spicchiettino finale della Generation, che c'è?
1: Arriva Silver il DJ con i 2.000 euro, e poi il secondo ticket della sala giochi, il
0: state
1: numero 2.
0: Bello, state bello, con bello. Noi Peter Pan
2: Generation. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
3: Radio Peter Pan.
5: Non c'è altra scelta.
6: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Peter Pan.
7: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
6: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Peter Pan. Chiama l'800-651-651.
8: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
9: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
10: Vattolo Design Store a Manzano, è arrivato il momento dei saldi. Sconti fino al 70% su arredo, complementi e tutta l'oggettistica di design. Da Vattolo trovi ispirazione per la tua casa e vivi una nuova esperienza di shopping, ora con occasioni uniche. Aperto dal lunedì a sabato con orario continuato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
11: Forever Fun, Forever Summer.
12: Ci fu un'idea.
13: 2000 Heroes.
14: Un gruppo di persone straordinarie.
13: I supereroi degli anni 2000 mixati da
14: Silver.
15: Lui ha un metabolismo evoluto e un'omeostasi termica potenziata.

0: Anche questo episodio è finito.
1: Grazie a Silver ci ha portati al 2020 con Picco, Cubano.
2: Al 2018 con Steve Aoki, Azuchita.
1: A chiudere dal 2014, Dottor Cuccio e Gregor Salto, Can't Stop Playing.
3: Thank you.
4: Thank you.
3: Thank you.
4: Thank you.
3: Thank you.
1: Silver DJ, numero uno.
0: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
1: Specchiettino finale della Generation.
2: Posso dire che secondo me Steve Aoki ha fatto apposta a chiamarsi così perché le persone non sanno se chiamarlo Steven Aoki oppure Steve Aoki.
1: Ma che c'entra, no?
2: Non credo
1: che sia ispirato al fisico.
2: Secondo me sì.
1: Dice.
2: L'ha fatto apposta per fare un dispetto.
1: Sai chi ha una testa grande come quella di Steven Aoki?
2: Chi?
1: Il Dome.
2: Ah, senti.
5: Ciao Joe, grande Joe.
1: Ciao Dome.
5: Senti allora, passato Ferragosto, ecco, di nuovo inverno.
1: Sì.
5: 20 gradi, ora di nuovo maglioncino, la notte copertina e prepariamoci, Joe, perché è finita l'estate.
2: No.
5: Che brutto. Il freddo di nuovo.
2: Ma non è vero.
5: Il ghiaccio, la neve.
2: No.
5: Dai, uno spiraglio di sole oggi. Ciao, Joe.
1: Però vedi, lui si lamenta comunque.
2: Ma
1: è contento perché è finito il caldo, però già pensa alle strade ghiacciate.
2: Ragazzi, a me il caldo piace veramente tanto. Lo preferisco rispetto al freddo.
1: Perché sei sempre qua con l'aria condizionata. Ciao, computerone.
6: Ciao, Joe.
1: T'a posto? Dai che giochiamo. Ticket numero 2 che assegniamo con questo gioco qui. Vai, elabora, elabora. Il computerone ha elaborato e decretato che giochiamo a Dai Tempo al Tempo. È un gioco musicale con questo meccanismo qui.
2: C'è una canzone che alcune volte accelera.
1: No, quella
2: non
1: è BPM,
2: quella.
1: La canzone accelerata.
2: Non me la ricordo più.
1: Sono delle frazioni di canzone. Sentirai dei pezzettini microscopici.
2: Ah, sì.
1: Il primo indizio dura solo 0,2 secondi. Il quarto indizio, l'ultimo, è il più lungo, 2 secondi e mezzo. E seppur il frammento è molto breve, devi individuare titolo e artista di questa canzone al 393-7366-200. 140.
0: Dai tempo al tempo. Indizio 1, 0,2 secondi. Metto. Indizio 2, 0,5 secondi. Indizio 3, 1,00 secondi. Indizio 4, 2,5 secondi.
7: Sud America.
1: Dai, facilissima, dalla scorsa estate. Fra poco soluzione, vincitore o vincitrice.
0: Peter Pan, estate.

0: Muove Jo, che chiaramente ha delle origini friulane, sai che se vai in Friuli tutti dicono bon bon
1: bon bon bon
0: bon, lo dice anche Muove Jo in questo disco, si chiama Malagie nella Generation. Spicchiettino finale, si è giocato per assegnare un ticket, il numero 2, con il gioco dai tempo al tempo che Emma non ricorda mai, si incasina con i giochi musicali, frazioni di una canzone, piccoli indizi, il primo durava 0,2 secondi, il secondo 0,5, il terzo 1 secondo, l'ultimo indizio 2 secondi e mezzo, di una canzone molto famosa della scorsa estate, c'era da individuare titolo e artista. Qual era?
2: Sesso e Samba di non so chi.
0: Hanno capito, perché poi c'era lei che diceva: ah, che follia!
1: Anche lei dice così,
3: Non mi ricordo chi la canta.
0: Non si ricorda chi la canta, quindi niente, hai perso.
2: Sesso e Samba di.
0: Elodie. No, non era Elodie.
1: Anche con il suggerimento, no.
0: Sbaglia, ha copiato. Dal vicino era sbagliato.
1: Sudamericana?
0: No, non si intitola così.
1: Angelina Mango, Sesso e Tango.
0: Ma no, dai. Ma come, dai, fammela sentire.
1: Era questa.
4: Che follia.
0: Che follia.

0: sai che non avevo mai notato nel video ufficiale di questo disco il balletto quando lei fa sesso?
1: Cosa?
0: Cioè, nel senso,
1: fa
0: quella mossetta lì che hai capito, Gaia. Gaia era lei, Tony F era lui, gli artisti di questa canzone che si intitola
1: Sesso e Samba. Stavo leggendo il nome della ragazza.
0: Lei è stata la più veloce a scriverlo. Si porta a casa il ticket numero 2. Si chiama
1: Beatrice Negro.
0: Beatrice. Brava Bea, you win. Peter Pan.

0: sensazione negativa che è la paranoia.
1: Quella che ho io.
0: Il prossimo disco, che è quello di Bob Sinclair,
1: sì,
0: associa l'estate, che è un momento bello dell'anno, alla crudeltà, una estate crudele. C'è un aggettivo brutto col quale descriveresti quest'estate?
1: Ex. Ti piace?
0: Non è un aggettivo.
1: Sì, sì,
0: ex.
1: È proprio un aggettivo.
0: Ma dove hai studiato
1: tutto?
0: Te?
1: No, no, racchiude tutto.
0: Ex.
1: Ex.
0: Te li sei rifatti tutti?
1: No!

0: Villa, il disco che chiude queste tre ore di Peter Pan Generation. Regola, attenzione.
1: Vai, regola.
0: Fra poco c'è Fede con Peter Paramanetta. La regola da oggi è che non si indossano più le ciabatte in questa radio.
1: Finalmente.
0: Ma sta cosa vale anche per te, anche per le tue ciabatte,
1: no,
0: da
1: allora,
0: 1000 euro. Anche se valgono 1000 euro.
1: Io l'ho messa una volta sola.
0: Basta.
1: Da domani con l'infradito allora.
0: No, ma che c'entra? Sono ciabatte anche quelle.
1: Ma sono
0: calzature chiuse. Se vuoi gli stivali da cowgirl.
1: Poi te li metto sempre.
0: Ci sentiamo domani con gli stivaloni dalle 10 alle 13 con la Generation fra poco.
1: Peter Panna Manetta con Fede.
0: Ciao Emma.
1: Ciao Gio.

0: Sport.
1: Pannina Beach estate 2026, aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
2: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
3: Ma va! Sono andata da Ivan Team!
4: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
5: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
6: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
5: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
7: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
8: Chi non si batte è troppo forte.
9: Peter Panno Clock.
10: Le 13 da 3 minuti.
9: Peter Panno Clock. Peter Panno Clock ti è offerto da.
11: Guarda che bella coppia.
12: Quei due lì davanti.
11: Ma no, qui nel carrello da Alia Liber. Lo stecco gelato Groovy 4 pezzi a 2,49 euro con la Pote Magnum Algida gusti assortiti a 2,89 euro.
12: La coppia dell'estate è perfetta.
11: Fino al 19 agosto a un prezzo incredibile con carta fedeltà.
13: Alì migliora la vita.
14: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta di semola Boiello 500 grammi è a 79 centesimi. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
15: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
16: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli.
17: Perché se non Degli, non ci credi.
18: Forever Fun, Forever Summer.

0: Vorrei, siccome voglio fare l'intervento agli occhi, ne avevamo già parlato, porto gli occhiali, sono ipermetrope e astigmatico, vorrei capire un pochino com'è la situazione, però ne parliamo tra poco, perché Enrico al 393-7366-240 ci ha mandato un audio insieme a Mirko in cui cercano un aiuto, vediamo un po'.
1: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Ciao.
1: Allora, sono in macchina con un amico, stiamo andando al fiume e ci coglie impreparati un dubbio a cui non sappiamo darci risposta. C'è una canzone,
0: sì,
1: che ogni tanto sento anche in radio qui da voi.
2: Ciao ragazzi!
0: Ciao!
1: Che fa... il suono iniziale sembra una trombetta, tipo... E la canzone fa tipo... come fa? Hai presente? Avete presente qual è? Come si intitola? Noi siamo disperati.
0: Vediamo se i nostri amici ti sanno dare una mano. Io penso di averla capita, fa. Che imitatore, eh? Dai, 393-7366-240. Vediamo chi aiuta Enrico. Chi aiuta Enrico e chi aiuta Mirko. La canzone mi sembra abbastanza riconoscibile, fa.
3: Attenzione, no

0: dato fede, sì!
1: Sono moderatamente contento.
2: E che cos'è tutto questo entusiasmo? Mamma mia, siete i belli carichi, eh!
0: Bella fede!
2: Che testrilli!
0: Sempre top, sempre live!
2: E certo, anche perché se parlo senza il microfono, insomma, sarebbe abbastanza complicato. Allora, Enrico e Mirko sono in macchina e ci hanno chiesto una mano a noi Peter Paniani al 393-73-66-240. Sono disperati, cercano il titolo di quella canzone che fa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Cacchio, forse il Kazoo.
1: Aspetta, non si muove. Oh,
2: vedi a portarsi sempre il Kazoo.

Ah, peccato, non era quella, ma forse potrebbe essere questa. Senti un po'. E forse questa sì, eh. Allora forse la nostra amica, che si chiama, se non erro, Silvia, e forse c'ha ragione, la canzone è quella di Jennifer Lopez, che si chiama Get Right. Amici, c'aveva ragione, sì o no? Sono bravi i Peter Paniani a darvi una mano. Enrico, rispondi, facci sapere se è così.

lasciato i signorini là, Enrico, il compagno che mi sembra si chiama Mirko, il suo amico insomma, in macchina a trovare la canzone che era Get Right di Jennifer Lopez, e adesso dovete aiutare me, siccome io vi tengo sempre compagnia, mi sembra cosa buona e giusta. Vi parlavo di occhiali, vorrei fare l'intervento perché

fatto in una clinica privata in Toscana. Prova, perché magari se hai bisogno di contatti ti posso aiutare. Tanto grazie, ho chiesto un po' di informazioni nel privato, però in coincidenza questa cosa qui, perché poi uno dei motivi per cui mi è venuta in mente questa cosa, questa voglia di fare questo intervento, l'altro giorno Cinedisco, Andrea Ferrara, che è salito con gli occhiali, io sono salito senza ma vedevo molto meno, a un certo punto ovviamente sudando gli sono partiti gli occhiali, e quindi ho detto: oh, ma io senti, non posso stare sul palco vedendo poco, non posso stare con gli occhiali perché poi magari mi partono, si rompono, ci passano sopra le ballerine, devo trovare una soluzione. E appunto cercavo una notizia sugli occhiali e mi è apparsa come per magia. Tra poco magari ne parliamo, perché gli occhiali probabilmente nascono in Italia tra la fine del 200 e l'inizio del 300, zona addirittura Venezia barra Murano. Magari tra poco facciamo un po' di curiosità, prima arriva un disco dal 2006 che è quello di Sean Paul.

che succede quando sono senza occhiali su un palco. La testa gira, non sono i gin tonic. Beh, potrebbero essere anche quelli, tecnicamente. Però vabbè, Fred De Palma, Nick Time Skill, qui su Radio Peter Pan. Allora, gli occhiali a quanto pare potrebbero essere nati tra la fine del 200 e l'inizio del 300 nell'area di Venezia e Murano, dove la lavorazione del vetro ovviamente già era particolarmente sviluppata. Prima degli occhiali esistevano già le pietre da lettura, delle lenti praticamente semisferiche appoggiate sulle pagine per ingrandire le lettere. Poi a quanto pare i primi veri occhiali erano composti da due lenti convesse, che termini, unite da una montatura, ma non avevano ovviamente le stanghette, servivano soprattutto per leggere e correggere la presbiopia. Una delle prime testimonianze famose si trova proprio in Veneto, come dicevamo, 1352, Tommaso da Modena dipinse a Treviso addirittura alcuni religiosi con gli occhiali. Le stanghette ovviamente arrivarono molti secoli dopo, mentre nel 1784 Benjamin Franklin introdurrà poi le prime lenti bifocali, permettendo di correggere nella stessa lente la visione da vicino che la visione da lontano. Quindi se dal 1350 abbiamo gli occhiali, possiamo dire che probabilmente è arrivato adesso il momento di toglierle, magari probabilmente di fare un'operazione.

Corri insieme a Rad Devotion, Swedish Emotion, qui su Radio Peter Pan. Chiusa la prima mezz'ora di Peter Pan a manetta, tra poco seguiamo il menu, quello fisso, quello che parte sempre con le ricorrenze certificate. Su Radio

0: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
1: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
0: Brava Samira!
1: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
0: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
1: Riso Flora, non scuoce mai.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: senza altra scelta.
1: Una buona spesa. Di più. Quanto vale un'offerta vera? Di più. Quanto vale fare la spesa da di più? Molto di più. Fino al 30 agosto sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come prosciutto cotto alle erbe e salumeria del Corso, due confezioni da 100 grammi a solo 1,99 euro, o riso Carnaroli Terre Sapienti da un chilo a solo 1,74 euro. Chi sceglie bene, sceglie di più.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata, adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
3: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
5: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
6: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
7: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
8: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworking.com. Padova.net 0423 73 66 12.

0: Seconda mezz'ora di Peter Pan a manetta in solitaria, perché nessuno ormai mi fa più compagnia, mi lasciano sempre da solo.
1: Ma perché parli sempre male? Io poi ti sento. Oh! Basta.
0: Ma dove sei? Non capisco da dove arriva questa voce.
1: Io sono sono la tua voce interiore che ormai ha assunto questo suono.
0: Ma
1: capito?
0: Io non capisco, mi sembra un suono di una persona che conosco.
1: Sì, è la voce della coscienza, quella che hai perso anni fa insieme alla dignità.
0: Insieme ai capelli, pure quello. Allora, ricorrenze certificate ce ne abbiamo tre. 1908, proiettato il primo cartone animato della storia. 1943 nasce Robert De Niro. E poi 2005 Google acquisisce Android. Il 17 agosto 2005 appunto Google si compra Android, spende un sacco di soldi. La startup fondata da Andy Rubin, Rich Miner e Nick Searls, non so se si dice così, insomma, vabbè, più o meno, prendetela con le pinze. Era stata fondata nel 2003, quindi Google non ha inventato Android da zero, l'ha comprato, che è la cosa più facile. Poi il progetto iniziale era stato pensato per fotocamere digitali, per tablet, non solo, per fare telefoni e sistemi operativi. E dovete sapere che il primo smartphone commerciale con Android fu il T-Mobile G1, prodotto da HTC e lanciato nel 2008, che credo sia stato, devo controllare il modello, il mio primo telefono che c'aveva un sacco di problemi. Probabilmente c'aveva un sacco di problemi come il padrone.
2: It's

0: ormai già boh 15-16 anni. Ancora qui, mannaggia, la mia coscienza mi perseguita. E venne proiettato per la prima volta il cortometraggio francese Fantasmagorie, che diremo Fantasmagorie, potremmo dire così, è considerato uno dei cartoni, primi cartoni animati della storia, che poi hanno realizzato sto film in 3 mesi, tra febbraio e maggio, giugno addirittura del 1908. Per realizzarlo furono prodotti circa 700 disegni, ripresi uno dopo l'altro per creare l'illusione del movimento. Tutta sta fatica per durare 1 minuto e mezzo/2 minuti. Cioè, insomma, un bel lavoro. Quando si dice fai un mazzo tanto per ottenere così poco, ma in realtà poi quel poco è stato il lascia passare per tutti i cartoni che sono venuti dopo. E a piccole curiosità, i disegni erano neri su carta bianca e venivano ripresi in negativo, ottenendo appunto un effetto simile a un disegno bianco su una lavagna nera. Il protagonista è un clown alle prese con oggetti e personaggi che cambiano continuamente forma. E cartone che non so, non credo ci sia qualche immagine da qualche parte, dovrei recuperare. E non vi chiedo però qual è il vostro cartone preferito, perché tra poco dobbiamo parlare di uno dei miei artisti preferiti, ovvero Robert De Niro,
1: quello che parla sempre così, doppiato italiano. Sono Robert De Niro.

0: Anima, beautiful. Faccio bene Robert De Niro, capito?
1: Anche se qualcuno mi dice che più che la voce di Robert De Niro, anzi del doppiatore di Robert De Niro, sembra che io mi stia cagando addosso. Potrebbe essere anche quello, insomma, ora di pranzo può succedere anche quello. Una piccola curiosità, tipo, lo sapevi che i nonni paterni erano di Ferrazzano, in provincia di Campobasso? Cioè, a quanto pare, c'ha delle origini italiane, infatti possiede anche la cittadinanza italiana. Altre curiosità, per interpretare Jake LaMotta in Toro Scatenato, arrivò a ingrassare circa 27 kg, una delle trasformazioni fisiche più celebri della sua carriera. È quello che sto cercando di fare io. Sono arrivato a 10 in un anno. Secondo me tra un paio d'anni posso fare il Toro Scatenato 2. Fede e De Niro. Sarebbe una bella cosa. E arriva lui invece, quello che c'ha altri tipi di problemi, non i 27 kg in più, Andrea De Luca con il 2000 Heroes.
2: Ci fu un'idea.
3: 2000 Heroes.
4: Un gruppo di persone straordinarie.
3: I supereroi degli anni 2000 mixati da Andrea De Luca.
5: Ha un cervello completamente fuori fase, basta guardarlo per

0: 2000 Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Hai capito Andrea De Luca con i suoni 2000 Heroes che ci ha accompagnato in questo lunedì 17 agosto. Io invece torno tra poco, me la prendo con calma, prima il caffè e poi forse, se ci avanza del tempo, il forse accade oggi.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
4: L'estate di Porto Santa Margherita suona la musica 92.000 di Radio Peter Pan. Giovedì 20 agosto, dalle 21 in Piazzale d'Arsena sul grande palco, non perderti Peter Pan 90210. Il viaggio tra le migliori hit dance degli anni 92.000 che hanno fatto la storia con DJ Maxwell e Lady Ellen. Animazione, gadget, musica e la Peter Pan Dance Crew. Peter Pan 90210, giovedì 20 agosto, Piazzale d'Arsena a Porto Santa Margherita, Venezia.
5: Succede solo questo mese. Succede

0: solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
1: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
2: Giro se batte, è troppo forte.
3: Peter Pan O'Clock.
4: Le 14 da un minuto.
3: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Forever Fun.

Fede, com'è la situa? Tutto bene, tutto a posto, per citare il grande Joe che ci dava il grande Muva. Allora, forse accade oggi, quindi è arrivato il momento di quelle ricorrenze non certificate.

mazza, ti tocchi i maroni, e poi tiri 2-3 disco night, perché porta sfiga, insomma, per tanti, per tante persone. C'è gente addirittura che cambia strada, che si inventa strade alternative, allunga su Google Maps 10 km soltanto per non passare dove è passato il gatto nero. Però dovete sapere che in altre parti del mondo in realtà è considerato un portafortuna il gatto nero, tipo in Giappone e in Germania. Quindi ne parliamo tra poco. Se intanto tu vuoi raccontarmi se sei scaramantico o meno, 393 73 66

Ero scaramantico, ma un paio di mesi fa ho avuto un incidente con l'auto e pensa che 3 chilometri prima mi aveva attraversato un gatto nero e ho rischiato di tirarlo sotto. Pochi minuti dopo ho avuto un incidente, da quella volta appena vedo un gatto nero cambio strada e soprattutto faccio la mossa, mi tocco i maroni. Però devi sapere, non ti sei firmato, però in questo caso parlo proprio con te, che in Italia c'è questa tendenza di pensare al gatto nero come porta sfiga, invece nel Regno Unito il gatto nero può essere segno di buona fortuna. E in alcune tradizioni scozzesi un gatto nero che ti arriva davanti a casa annuncia prosperità, tipo quando vediamo sull'autostrada le pecorelle che fa il simbolo dei soldi e magari prima o poi, oppure il ragno porta guadagno. In Giappone invece i gatti neri sono generalmente considerati dei portafortuna e alcuni li collegano per tradizione anche alla fortuna in amore. In Germania invece, secondo una superstizione, la direzione in cui il gatto attraversa la strada cambia il significato: da sinistra a destra può essere positiva, mentre da destra a sinistra negativa. Poi ce ne sono altre, tipo in Francia esistono antiche credenze secondo cui possedere un gatto nero può portare fortuna. Quindi in realtà questa cosa che il gatto nero è molto porta sfiga, tendenzialmente è una cosa tutta italiana. Però

sapevi che i gatti neri solo in Italia tendenzialmente portano sfiga? Sì, perché a quanto pare in Giappone sono divinità, in Francia anche possono portare fortuna, però tipo nell'antico Egitto

questa tradizione. E poi, storia dei marinai, e un gatto nero a bordo era considerato un buon auspicio, tanto che alcuni marinai preferivano proprio i gatti neri come animali a bordo. Ma quali sono le superstizioni, quelle più famose, tipo il venerdì 13? E dovete sapere che c'è anche una paura che si chiama, associata al numero 13, triskaideocafobia. Triskaidecafobia, sì, è la paura del numero 13. Poi vabbè, la classica, rompere uno specchio, 7 anni di sfiga, e vai di grattata, passare sotto a una scala. Ma non è più che sfiga quella, se ti si apre la scala e ti cade in testa, magari ti fa male. C'è chi incrocia le dita, c'è chi tocca Tiziano Ferro, ah no, solo il ferro normale. Vabbè, tantissime tradizioni che sono legate al mondo popolare, di quando magari i nonni ci raccontavano

0: su Radio Peter Pan, archiviato il forse accade oggi, è arrivato il momento della remastered track del giorno.
1: Su Peter Pan a manetta, remastered tracks. Remastered tracks. Il disco del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori.

0: da Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori Vitt.
1: Aggies Love, che traccia gli amici di Remastered, che poi torneranno venerdì nella loro versione extended e poi tutti i giorni intorno alle 14:25 con la pillolina del giorno, quella che ti toglie il medico di torno. Per quanto mi riguarda invece abbiamo archiviato appunto le ricorrenze, quelle del Forza Accade Oggi, ma ci abbiamo l'ultima mezz'ora, oggi niente bar sport, oggi rimaniamo tranquilli dopo aver fatto tanta festa nel weekend, però secondo me sarebbe cosa buona e giusta che te ne stai il telefono bello a portata, 393-736-6240, perché tra poco si gioca per vincere i biglietti per Alan Walker, hai capito?

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
3: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
2: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
5: me tiene loco, loco contigo, che tra tutti i pasti è poco.
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
9: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
10: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
11: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
12: Perché Nova, del gusto è la prova.
13: Hit Universal Fun.
14: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
15: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

2016 Faded qui su Peter Pan. E tu, li vuoi un biglietto, anzi due biglietti per due persone per l'Ama Music Festival, dove appunto ci sarà Alan Walker a Romano De Zellino, Vicenza, venerdì 21 agosto. Come fai a vincere? Innanzitutto prendi il telefono in mano al 393-7366-240 e poi ti devi preparare, riscaldati, perché non vince il più veloce, vince chi fa la cosa più folle. Prendi il telefono e mi mandi un audio in cui canti Faded, l'hai appena ascoltata. I'm faded. Vediamo chi fa più bordello, chi lo fa meglio si porta a casa due biglietti per l'Ama Music Festival venerdì 21 agosto. Li vuoi i biglietti per Alan Walker? E allora fatti sentire, tira fuori la voce.

0: Music Festival, devo dire che non era facilissimo fare una cosa veramente fatta o così bene o così male, però Giulio insieme a Giorgia ce l'hanno fatta. Che dovevi fare? Dovevi cantare Faded a squarciagola nel bene o nel male?
1: Where are you now? I'm faded.
0: Mamma mia, Giulio! No, Giorgia, com'è? Tutto bene?
1: Che bravi,
0: proprio bravi, qualcuno aggiungerebbe. Bravi che vi siete portati a casa i biglietti per due. Bello, venerdì 21 agosto all'Amma Music Festival, Romano De Zelino in provincia di Vicenza. Tra poco vi mando tutto quanto. E poi c'è anche lei che ha vinto, Daniela. Ha vinto, ho deciso di premiare il migliore e anche il peggiore. Sì, peggio di Giulio si poteva fare, a voglia a te.
2: When I think, when I love,
0: sembra anche un po' un'altra canzone.
2: The baby,
0: the baby. Vabbè, hai vinto Daniela, ti sei portata anche tu i biglietti a casa per venerdì 21 agosto all'Amma Music Festival. Però tra poco vi dico perché si può vincere anche tramite app, quindi rimanete collegati perché si vince ancora.

0: che il gioco era truccato, sono amici tuoi quei due sconvolti. Capito.
1: Allora, quei due sconvolti non sono amici miei, però ti posso garantire che sono veramente sconvolti. Comunque, per chi non ha vinto ma volesse provare lo stesso a vincere gli ingressi per Alan Walker 21 agosto all'Ama Music Festival, potete fare una cosa: andate sull'app di Radio Peter Pan, accedete alla sezione biglietti, compilate il form e incrociate le dita, perché magari in questo caso potrebbe capitare proprio a voi di vincere i biglietti per Alan Walker, no, come ha detto Rocky, Anal Walker, quindi state attenti. Vi ricordo, approfittando della situazione, qualche appuntamento: giovedì 20 agosto Peter Pan 90210 a Piazzale d'Arsena, Porto Santa Margherita, Caorle, dalle 21 di

0: Odin. Dalle 21 DJ Maxwell accompagnato da me, Fede, e l'animazione delle Peter Pan Dance Crew. Ovviamente ci sono tutti altri appuntamenti che seguiranno, che come sempre potete trovare sul sito peterpan.it alla sezione eventi.
1: Radio Peter Pan.

0: vale una buona spesa? Di più! Quanto vale un'offerta vera? Di più! Quanto vale fare la spesa da di più? Molto di più! Fino al 30 agosto sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come prosciutto cotto alle erbe e salumeria del Corso, due confezioni da 100 grammi a solo 1,99 euro, o riso Carnaroli Terre Sapienti da un chilo a solo 1,74 euro. Chi sceglie bene, sceglie di più!
1: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Peter Pan.
2: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
1: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Peter Pan. Chiama l'800 651 651.
3: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
4: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
5: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati.

0: Usati da oltre 70 anni, 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
1: Giro se batte, è troppo forte.
2: Peter Pan O'Clock.
3: Sono le 15 da un minuto.
2: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
4: Questi due sono inseparabili.
3: Ma chi? Dove?
4: Ma qui, da Alia Liper. I riccioli di mais Pakita Croc Canyon da 200 grammi a 89 centesimi. Con l'estate da 1,5 litro limone o pesca a 1,59 euro.
3: Una coppia sfiziosa.
4: Fino al 19 agosto in offerta con la nostra carta fedeltà.
5: Ali migliora la vita.
6: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1.500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Forever Fun, Forever Summer.
10: On Radio Peter Pan.
11: Non mi fraintende, adoro tutta la musica, ma preferisco.

0: gioca appunto sul senso inglese del significato del colore. Quando uno ti dice I'm blue, vuol dire che è un po' malinconico, è un po' triste, no? Cioè, quindi la canzone dice io guido una macchina blu, sono tutti blu, il mondo è blu, cioè è tutto un po' triste all'interno del brano. Mentre per quanto riguarda il significato del colore blu, secondo, diciamo, l'internet, si dovrebbe tradurre con calma, fiducia, saggezza e stabilità. Cioè, di solito viene messo nei posti di lavoro per spingere di più la concentrazione e tutte queste cose qui. Però, sentiamo come sta la chat al 393-7366-240. Pronto?
1: Fratello Muva!
0: Eccolo!
1: Sì, fratello Muva!
0: Sì!
1: Bravo, sei sempre con noi!
0: Ma certo. Tutto agosto, raga, tutto agosto e quasi tutta settembre. Poi probabilmente a fine settembre anch'io mi prenderò una piccola pausa. È arrivato il momento di una bella caigata. Attenzione, non è una cosa volgare, è semplicemente un nuovo singolo di Caigo.

0: questo lunedì.
1: C'è crisi patocchia.
0: C'è crisi patocchia, ma la supereremo lo stesso. Anzi, io ho già pronta la boombox track di oggi, la mia selezione che riguarda il mondo aperte virgolette, urban chiuse virgolette, e vi voglio far conoscere una strana coppia. Allora, sono Ren e Chris Webby. Ren mi è stato segnalato molto spesso in chat, abbiamo già suonato delle sue canzoni, ma con il suo fare cantautoriale alle volte è un po' difficile proporlo. È più facile proporlo con il nuovo progetto che si chiama Impatient, e sono Ren, quindi lui nato appunto in Gran Bretagna, di origini gallesi, è un cantautore e rapper che si è fatto molto notare negli ultimi anni. Si mette assieme in questo duo con Chris Webby. Chris Webby è un rapper statunitense, lui viene dal Connecticut, e hanno fatto appunto questo duo assieme, un po' cantato, un po' rap. Chris Webby si sente tanto che è cresciuto con rapper come Eminem, eccetera eccetera, e hanno fatto un disco. Ho estrapolato da questo disco Madhouse, che sarebbe manicomio fondamentalmente, la traduzione letterale. Ve la faccio sentire, fatemi sapere che cosa ne pensate di questo singolo.
2: Attention all inpatients, there's been an escape. Everyone back to your fucking cells now.
3: Yo.

0: Ren e Chris Webby con Madhouse. Questa è la Boombox Track di oggi.
1: Il disco del giorno selezionato da Andrea Martini.
0: Saluto il mio socio di Boombox, nonché prestanome di questa pillola, Andrea Martini DJ. Madhouse, dicevamo che è la traduzione di manicomio. Tutta questa base della canzone che richiama un po' il circo, un po' questa cosa qui. Poi il testo in realtà parla delle cose che ti mandano al manicomio. C'è una cosa che ti manda al manicomio? 393 7366 240. Let me talk to you, come si

does it feel significa come ti fa sentire, mi manda al manicomio. C'è una cosa che ti manda al manicomio? 393-7366-240. Anche cose piccolissime, a me interesserebbero di più in realtà le cose piccolissime, le cose un po' strane, per esempio molto quotate. La mia ragazza mi manda al manicomio, e un altro, la mia ex mi manda al manicomio, quindi insomma problemi con l'altro sesso. Ho chiesto come mai, cioè come mai la tua fidanzata ti manda al manicomio, quali sono le cose specifiche, facci entrare all'interno della tua vita, perché a noi ci piace ficcare il naso dappertutto. Adesso andiamo indietro con una canzone che ci fa sognare, che parla di bei sentimenti, ok? Per esempio, una cosa che manda a me al manicomio è la prevaricazione sugli altri, l'arroganza.

0: di remix. Ci sentiamo fra pochissimo con Muva nella casa.
1: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
2: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
1: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
2: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
1: È buonissima!
2: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
1: E per risotti cremosi?
2: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: L'estate di Porto Santa Margherita suona la musica 92.000 di Radio Peter Pan. Giovedì 20 agosto, dalle 21 in Piazzale d'Arsena sul grande palco, non perderti Peter Pan 90210. Il viaggio tra le migliori hit dance degli anni 92.000 che hanno fatto la storia con DJ Maxwell e Lady Ellen. Animazione, gadget, musica e la Peter Pan Dance Crew. Peter Pan 90210, giovedì 20 agosto, Piazzale d'Arsena a Porto Santa Margherita, Venezia. Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
9: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
10: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo punto di riferimento per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, il nuovo store ufficiale per il mondo del riposo. Materassi di nuova generazione, reti, cuscini e accessori per comfort, qualità e benessere ogni notte. Convenienza, assistenza e prezzi Mobilia Group. Scopri il nuovo centro materassi sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
11: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
12: Forever Fun, Forever Summer
13: può rappresentare nella sua essenza il mistero della musica.

guardaci attraverso. Bentornati e bentornate all'interno di Muva nella casa. Abbiamo appena sentito una canzone che Fede in chat canta come Peppone. Na, na, na, na, na, na, na. Peppone, molto bene, molto bene. Allora, adesso potrebbe essere uno pseudonimo di questa canzone, e di pseudonimi vorrei parlare, anzi interrogarvi, al 393 7366 240. Adesso vi spiego perché devo regalare un biglietto per venerdì 28 agosto all'Ama Music Festival Romano De Zelino Vicenza. Posso regalare un biglietto per il concerto di Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino, per cui apparecchiati già al 393-7366-240 con la chat aperta su Radio Peter Pan, perché ti faccio un test e ovviamente sarà premiato o premiata quella più veloce. Allora, Gigi D'Agostino è conosciuto nel mondo con molti pseudonimi, ha prodotto musica anche con molti pseudonimi, e io ti chiedo qual è quello falso fra quello che ti dico, ok? Cioè, solo un nome che lui non ha mai usato per le uscite discografiche. Allora, il primo è Gigi Doug, il secondo è Dottor Doug, il terzo è Gigione, il quarto è Folclorista e il quinto è Uomo Suono. Allora, ce n'è uno che non ha mai usato per uscire. 393 7366

che si firma anche come Shala Dance, My New Life, My New Life, la mia nuova vita. E lui di vite ne ha avute molte, devo dirvi la verità, e ognuna ha combaciato anche con uno pseudonimo, con un nome con cui si faceva chiamare. Allora, Gigi D'Agostino, Gigi Dag, D'Agostino Planet, Egiziano, Shala Dance, come abbiamo appena notato. Però io vi ho dato 5 possibilità per vincere un biglietto per venerdì 28 agosto all'AMA Music Festival Romano De Zelino Vicenza. Ci sarà Gigi D'Agostino. Allora, le possibilità che vi ho dato sono Gigi Dag, Dottor Dag, Gigione, il folclorista e Uomo Suono. Devo dire che non tutti avete azzeccato, onestamente, però il soprannome che non ha usato, almeno discograficamente, da quello che ho potuto vedere, è Gigione. Gigione. Gigi Dag è usato, Dottor Dag è usato, il folclorista, che diversi mi avete scritto, è usato, e anche Uomo Suono. Si porta a casa il biglietto Stefano da San Polo, Treviso. Leggo!

0: Che bello quando la musica riesce a risvegliare delle cose, dei sentimenti. Allora, prima di tutto siamo riusciti a regalare un biglietto per il concerto di Gigi D'Agostino per venerdì 28 agosto a Mamma Music Festival, e quando riusciamo a regalare qualcosa soprattutto inerente alla musica noi siamo molto felici. Cosa numero due: quando riesco a scegliere un brano che vi risveglia qualcosa, io penso di aver portato a casa la mia missione primaria. Ciao Muva, ammetto che ho indugiato molto per scriverti, ma alla fine che male fa? Infatti, che male fa? Scrivi, guarda che è come se ci trovassimo al bar e io ti chiedessi come va e tu mi rispondi. Questa deve essere l'atmosfera all'interno di Muva nella casa, molto chill, molto libera. Prima hai passato Madhouse e mi ha riempito di gioia, perché sentire Ren in una radio italiana è stata pazzesco. Oggi sto sbagliando tutte le vocali, non so come mai. Sono una sua fan grazie al mio ragazzo ed entrambi lo adoriamo. Se vuoi ti consiglio di informarti su di lui, dalla malattia alle diverse canzoni sulla salute mentale, e non perché lo reputo davvero un artista pazzesco, oltre a che lo reputi un artista pazzesco, se vuoi qualche titolo sarei ben lieta di aiutarti, grazie mille. Allora, io Ren lo seguo da Jenny's Tales, quella canzone che fece con la chitarra acustica per in un paese del Regno Unito, in cui raccontava questa storia di questa Jenny, e da lì mi appassionai. Non ero a conoscenza benissimo della malattia che poi, perché per molti anni Ren, l'artista che abbiamo ascoltato all'interno della boombox track di giornata, soffriva di appunto una malattia psicologica e anche fisica. Non si capiva che cosa fosse, finalmente si è capito che era la malattia di Lyme, e quindi nei suoi brani durante gli anni parlava anche di tutti i disagi avuti senza avere una diagnosi di questa malattia, per cui sicuramente i fan si sono legati anche da un punto di vista umano a questo artista. Adesso more music in the mix, let's go.
1: Music in the mix, more music in the mix,
2: on Radio Pizza Pan.
1: More music in the mix,
3: it's time to
4: Andy Mancuso.

0: molto bene. Peter
1: Pan. Scott. Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
2: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
3: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat, lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
5: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
6: Lui non si batte, è troppo forte.

0: Peter Pan O'Clock.
1: Sono le 16 da un minuto.
0: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa. Peter Pan, viabilità.
2: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento della viabilità. Sulla 1 Milano-Napoli in direzione Milano, traffico rallentato tra il Bivio A1, Variante e Sasso Marconi, questo per traffico intenso. Sulla 13 Bologna-Padova in direzione Bologna, traffico rallentato tra Ferrara Sud e Altedo, per traffico intenso anche in questo caso. È tutto.
3: Davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
7: Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Forever Fun, Forever Summer.
8: Hola, amanti della musica.
9: Il menestrello della coscienza della musica.

un riferimento molto hardcore, ma ci ritorneremo fra poco. Perché? Perché sto provando una gioia immensa anche in questo 17° giorno di agosto, in cui mi dicevo non c'è nessuno che ascolta la radio, e invece mi state mandando dei messaggi bellissimi. Siete meglio ascoltatori della storia. Perché? Perché ho suonato come boombox track un brano di Ren assieme a Chris Webby. Loro hanno realizzato questo duo che si chiama Impatient. Ren di origine gallese, mentre il rapper Chris Webby di origine americana, del Connecticut. Che cos'ha di particolare? Ren suona da una vita, è partito come chitarrista, cantautore, mischiando il rap appunto con la canzone un po' più classica, e ha fatto affezionare un sacco di fan in giro per il mondo. Che cosa succede? Ren a un certo punto all'interno della sua musica comincia a parlare di malattia mentale, non si riesce a capire che cosa abbia. Lui ha questo forte disagio degli errori medici. Fu inizialmente scambiato il suo malessere con un disturbo bipolare. Gli hanno fatto delle cure che non sono andate bene, hanno peggiorato la sua situazione fisica e psicologica, fino a che non hanno scoperto che soffre della malattia di Lyme. Malattia di Lyme che appunto di cui soffre anche un ascoltatore, che mi scrive: ciao, la malattia di Lyme ce l'ho anch'io, ci vado avanti da poco di più di 2 anni, a me ha preso le anche, ogni tanto mi vengono dei dolori lancinanti, faccio fatica a camminare, il problema è che non esiste una cura, bisogna solamente aspettare che passi da sola. Ok, Ren, devo dire, capita un po' a fagiolo. Io e lui abbiamo un anno giusto di differenza, perché scopro che siamo nati lo stesso giorno, 29 marzo tutti e due, lui del 1990, io del 1989, quindi mi fa sentire ancora più vicino a quest'artista gallese. Però oggi tanta musica e tante curiosità. Adesso James Poole.

0: quando muovo nella casa è necessario farlo, è necessario farlo. Allora, ho suonato, ci ritorniamo sulla boombox track di oggi, però ci concentriamo solo su uno dei due protagonisti della boombox track di oggi, ovvero Ren, questo cantautore classe 1990, cantautore e rapper. Perché dico cantautore principalmente? Perché io lo scoprì tanti anni fa, 7 anni fa se non erro, con la canzone Jenny's Tale, che io vi consiglio di andare ad ascoltare. Inizia con lui che suona la chitarra, questo è lui, per i vicoli di questo paese, di questa città, non so se sia proprio a Londra, onestamente. Lui è con la chitarra qui e gira per le strade e fa live tutta questa storia di Jenny, questa Jenny's Tale. Incredibile, incredibile. Si appoggia ad un muro. Da questo pezzo in poi io ci andai totalmente sotto con questo ragazzo. Sentilo.
1: It was a quiet dark night in an empty street, somewhere in London City. Jenny walked alone, she was dragging her feet, she was heading back home to sleep.
0: Hey.
1: Well, she knew this town, she knew this floor, because she walked it about 1,000 times before she wanted to escape. Can you blame?
0: Insomma, va bene, adesso vi ho fatto sentire un piccolo assaggio di Ren, che fa tutto con chitarra e voce, quindi talento puro, talento puro. Per quanto riguarda la malattia di Lyme, piccola curiosità, allora la sua musica, visto che c'è stato qualcuno che dice...
2: Volevo dirti che solo gli stupidi non cambiano idea. E prima io ti ho detto che la canzone mi faceva un po' cacare, ma dopo la tua spiegazione,
0: sì?
2: Devo dire che sono molto incuriosito per approfondire il campo. Poi, cioè, ovviamente, se la sento una volta sola, magari non è...
0: Ma certo!
2: Non rientra tra le mie corde.
0: Sì,
2: però, dopo che ho sentito tutto quello che hai detto, mi ha veramente incuriosito, quindi adesso andremo a studiare.
0: Ma capito? Ma tu hai colto il succo di questo programma. Questo programma non vuole dare omogeneizzati alla gente, trattare il pubblico come se fosse stupido. Cioè, io non voglio nella mia trasmissione trattarvi come degli stupidi. Io voglio darvi dei piccoli link. Poi, ti piace? Non ti piace? Vai a riprendertelo. È comunque una cosa nuova. Come la canzone novità di oggi di Michael Bibi e che Tama, si chiama Mystery of Rome.
3: Sire, I set the microphone on fire. Lifestyle's Barry and carry like Mariah.

il mistero della musica, devo dire che mi è capitato di prepararmi questa canzone novità oggi, prima di vedere chiaramente il palinsesto di Radio Peter Pan. Palinsesto di Radio Peter Pan che in questa mezz'ora ci ha fatto iniziare con Dance Again di Jennifer Lopez e Pitbull. Dance Again inizia con questa frase qui di Pitbull, senti. Allora, chiarissimo riferimento a una canzone famosissima di Old Dirty Bastard. Old Dirty Bastard, componente del leggendario Wu-Tang Clan, e citazione che hanno fatto in tantissimi negli anni a questo brano qua, che è Shimmy Shimmy Ya.

molto bene, molto bene. Questo brano è stato ripreso da un sacco di persone, ma perché vi sto dicendo questo? Perché anche all'interno di questo brano prodotto da Ketama assieme a Michael Bibi c'è tutta un'eccitazione ai Wu-Tang Clan, The Mystery of Chess Boxing, direttamente dall'album Enter the Wu-Tang Clan.

Questa canzone direttamente dagli anni 90, dei primi anni 90, viene ricampionata da Ketama e Michael Bibi e viene fatto il singolo che abbiamo appena sentito come canzone novità del giorno.

0: Ma... Io ci provo, ah, non prometto niente. Sì. Si dovrebbe pronunciare Kyutsu Queen.
1: No, è Godzilla, non è Kyutsu Queen, ma chissà che forma, che mostro potrebbe essere Kyutsu Queen. Comunque sia, c'è anche chi dice: Andrea, ma quante ne sai, Muva? Raga, queste robe qua per il momento non si trovano sull'intelligenza artificiale, te le fai ascoltando tanta musica. Cioè l'intelligenza artificiale non ti dice: guarda che quella canzone di Pitbull inizia alla stessa maniera, riprende Wu-Tang Clan, eccetera eccetera. Per cui se vuoi sentire notizie del genere, resta collegato su Muova nella casa.

0: Confession. Abbiamo l'ultima mezz'ora da affrontare, l'ultima mezz'ora scarsa. Se è una confessione, falla al 393-7366-240. Muva nella casa,
1: ascoltate musica che fa sempre bene.
2: Io ascolto Peter Pan perché
3: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
5: Vale una buona spesa? Di più. Quanto vale un'offerta vera? Di più. Quanto vale fare la spesa da di più? Molto di più. Fino al 30 agosto sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come prosciutto cotto alle erbe e salumeria del Corso, due confezioni da 100 grammi a solo 1,99 euro, o riso Carnaroli Terre Sapienti da un chilo a solo 1,74 euro.
6: Chi sceglie bene, sceglie di più.
7: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
8: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce eOnce, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. eOnce, smart, green, always on. www.i-once.com.
9: L'estate di Porto Santa Margherita suona la musica 92.000 di Radio Peter Pan. Giovedì 20 agosto, dalle 21 in Piazzale d'Arsena sul grande palco, non perderti Peter Pan 90210. Il viaggio tra le migliori hit dance degli anni 92.000 che hanno fatto la storia con DJ Maxwell e Lady Ellen. Animazione, gadget, musica e la Peter Pan Dance Crew. Peter Pan 90210, giovedì 20 agosto, Piazzale d'Arsena a Porto Santa Margherita, Venezia.
10: Hai bisogno di ritrovare la tua connessione con la natura? Vuoi farti coccolare da un abbraccio di alberi secolari o lasciarti cullare dal sussurro del vento? Ad Alpi Cimbra in Trentino vivi emozioni indimenticabili immergendoti nel verde. Alpi Cimbra in Trentino, il luogo in cui gli amanti della natura si sentono a casa. Visita il sito alpecimbra.it.
11: Battolo Design Store. Arredo, design, oggettistica e saldi fino al 70%. Orario continuato dal lunedì a sabato. Battolo, il nuovo negozio sediearreda.com a Manzano, via Cividale 24.

pura poesia, soprattutto su Walking on the Ocean. Allora, non avrai un oceano davanti, però prova a camminare sopra l'acqua della piscina. Vediamo se ti riesce, avendo appena ascoltato questa canzone. Ci siamo lasciati prima della pubblicità con D.O.D. e Poppy Bascomb con Confessions. Per cui io ti ho chiesto, se hai una confessione, falla in anonimo oppure firmandoti al 393-7366-240. Visto che prima abbiamo parlato di tutta la trafila che ha dovuto subire Ren con il morbo di Lyme, che subito non era stato diagnosticato, gli avevano fatto delle cure che insomma hanno peggiorato la sua condizione, c'è anche lei, Stefania, dalla provincia di Como, che dice: io ho passato un po' la stessa cosa, però io ero bipolare, cioè sono bipolare. Quando ho parlato di questo tizio, hai parlato di questo tizio a cui hanno sbagliato le cure, mi sono rivista, perché anche a me le hanno sbagliate. Subito mi hanno dato delle gocce che mi hanno rincoglionito all'inverosimile per anni, e adesso finalmente, dopo 10 anni, sono ritornata a vivere. Cioè, per cui questo è un problema molto, molto diffuso, a quanto pare, da quello che capisco. Raga, se avete storie simili potremmo parlarne, magari adesso, oppure facciamo anche una puntata speciale, perché poi tutte queste cose qui sono sempre un po' nascoste, non se ne parla, e invece sarebbe giusto fare un po' di informazione.

facile con queste temperature. Adesso comunque qui sono calate, almeno a Castelfranco Veneto, provincia di Treviso, a.k.a. sede di Radio Peter Pan, però dovrebbe arrivare un po' di sollievo tutta questa settimana, sperando, incrociando le dita, che non faccia danni. Allora, per quanto riguarda un po' una confessione, lui dice: io non ho una confessione, Muva, io ho solamente una curiosità. È stato difficile capire che cosa intendesse, perché diceva: la mia curiosità è, secondo te ci sono donne dai facili costumi o cortigiane che ti ascoltano? Allora, lui poi mi ha mandato dei messaggi molto lunghi in veneto, che ovviamente non posso riprodurvi in onda, perché io dicevo: ma scusa, ma tu che cosa vuoi chiedere? Cioè, se c'è qualcuna che fa il mestiere più antico del mondo? E no, lui dice: no, una che la dà via così. Allora, a parte che, raga, sfattiamo questo mito, alle donne piace schiacciare quanto a noi, o io sono stato incredibilmente fortunato nella mia vita, oppure voi non troppo bravi. Però a parte questo, lui diceva: no, ma se c'è una che gli piace tanto, sì, ma anche se una le piace tanto, non è detto che su 100 uomini se ne fa 100. Quella lì è ninfomania, ma è descritta come una malattia a un certo punto, no? Però lui evidentemente voleva

molto bene, molto bene. Poi, se c'è qualcuna o qualcuno anche che fa il mestiere più antico del mondo, mi scriva al 393 7366 240, perché potremmo dedicarci una puntata e anche magari sfatare dei miti che dentro le nostre teste ci sono, anche perché poi entri dentro il cervello, ti poni la domanda e il cervello risponde.

Opa muli, tamalaga pe ale.

do you mean? A seconda che potrebbe essere una delle esclamazioni che hanno urlate dalle nostre ascoltatrici, perché c'è stato lui che diceva: la mia è una curiosità, secondo te ci sono donne dai facili costume cortigiane che ti ascoltano? Allora, se è di mestiere potrebbe essere una domanda che rivolgo anch'io, ma se è il fatto di donne a cui piace fare sesso, ti svelo un segreto: anche alle donne piace fare sesso. Infatti le nostre ascoltatrici ti rispondono e dicono: manco con la pussy di un'altra con uno così, poca profondità emozionale, un minimo di connessione, o insomma non è fluida la situazione. E c'è anche un'altra ascoltatrice che dice: se uno sa sostenere una conversazione, stare in compagnia facendo il simpatico, io la do volentieri, poi deve comunque sapersi un po' muovere, se no non la vede più. Anonima, grazie. Certo, anonima, va bene. Chiudiamo qui il discorso, che è meglio. Io vi voglio ricordare l'appuntamento di giovedì 20 agosto con il Peter Pan 9210 in piazzale d'Arsena a Porto Santa Margherita, Caorle, Venezia, dalle 21 DJ Maxwell, Lady Allen, Rocky e l'animazione in stile 92000. Poi il giorno dopo, a.k.a. venerdì 21 agosto, Peter Pan Impatto alla Festa Paesana, Galleriano di Lestizza, Udin, dalle 21 DJ Maxwell, Fede e l'animazione della Peter Pan Dance Crew. Tutti gli eventi chiaramente sulla pagina peterpan.it. Se avete già ascoltato questo programma a quest'ora, sapete che mi piace chiudere con un ultimo suggerimento musicale che si chiama La Perla del Pirla che Parla. La Perla vorrebbe essere la canzone, il Pirla che Parla chiaramente sono io. Adesso ci apprestiamo ad un bel viaggione, anzi ad una cerimonia vera e propria. Elie Fur con Ceremony. Alza il volume.

0: Fur con Ceremony featuring Taylor. Io vi do appuntamento domani e vi lascio con Rocky. Sei da solo oggi?
1: C'è anche la signorina.
0: C'è anche la signorina. Ciao!
2: Sono nella casa cubana, nella casa. Sono nella casa.
3: Frate, vuoi portarmi a casa?
4: Peter Pan.
5: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
6: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
7: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
8: Perché Nova del gusto.
9: Capannina Beach estate 2026, aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto, con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido, media partner Radio Peter Pan.
10: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività, fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
11: La la la la la la la la la la la la la la
12: la la la la.
13: Peter Pan O'Clock.
14: Le 17 in punto.
13: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti ha offerto da.
15: Ma che belli! Come stanno bene insieme?
16: Anna e Marco.
15: Ma no, qui nel carrello da Alia Liper. La pasta di semola di cecco da 500 grammi a 79 centesimi. Con la salsa pronta mutti, datterini o ciliegini da 300 grammi a 1,29 euro.
16: Una coppia tradizionale perfetta.
15: Fino al 19 agosto in offerta con carta fedeltà.
17: Ali migliora la vita.
18: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
19: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
20: Perché se non Deghi, non ci credi.
21: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
22: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: diciamo hello, bye bye a Muva, iniziano due ore di Happy Vibes, c'era Fat Mas Scoop con Beat Faithful. Ciao Rocky!
1: Buonasera signorina Dallan!
0: Buonasera amore, come stai?
1: Tutto a posto, dai, te invece come stai?
0: Tutto bene, weekend molto carico, anche il tuo, di eventi e di cose da fare. Noi ritorniamo qui lunedì 17 di agosto.
1: Esatto.
0: Come funziona un po' la nostra puntata?
1: Esatto, siamo carichissimi per presentarvi la penultima settimana di agosto, perché poi effettivamente si ritornerà anche a seguire il palinsesto ufficiale di Radio Peter Pan, però intanto pensiamo un pochettino ad oggi. 17-19, Happy Vibes in compagnia di Rocky da Dallan, si parte carichissimi con la rubrica Real or Fake, poi si va a scoprire magari qualche curiosità su qualche festival in giro per il mondo.
0: Esatto.
1: E ovviamente si tiene anche un po' di feel the vibe, giustamente.
0: Lo teniamo una mezz'oretta, un'oretta, dipende anche il tempo che avanziamo per parlare di notizie.
1: Esatto,
0: musicali.
1: Dipende quanto voglia la Dallan di parlare oggi. Ecco.
0: Io ho sempre tanta voglia di parlare e ne ho avuto la conferma ieri mattina che nonostante praticamente un after abbiamo parlato per tre ore di fila. Non importa, il numero per interagire con noi è 393-7366-240, visto che vi piace anche indovinare quali sono le notizie real or fake. Tra poco andremo a vedere un po' sia di persone che di animali che sono evase da qualche parte.
1: Esatto, dal carcere soprattutto, mi sembra di leggere qui. Anche perché l'hai preparata a te, quindi stai molto attenta.
0: Ho preparato io la puntata, attenzione, c'è Molella, arriva, che lo che...

0: Kiku Aira Star Woman, ma qualcuno è rientrato dalle ferie? Perché è finito Ferragosto, ragazzuoli, basta fare le ferie.
1: Beh, ma guarda che in realtà dipende, perché c'è gente che comunque è ancora in ferie.
0: Sì,
1: anche se sappiamo benissimo che dopo la data di Ferragosto un po' le acque si calmano, no? Giustamente si inizia anche un po' a dareci una piccola regolata.
0: Sì, e infatti è ritornato il traffico e sono ritornate come ogni settimana le notizie Real or Fake.
1: Quella rubrica in cui noi vi mettiamo sul tavolo. Eccola qui. Oh, lo sapevo. Quella rubrica in cui noi vi mettiamo sul tavolo due notizie real e una fake.
0: Esatto.
1: Quindi, se volete al 393-7366-240 indovinare quali sono quelle real e quella fake, potete farlo tramite un messaggio scritto oppure vocale. Non si vince niente, eh? Nessun premio. Non
0: un, un nostro sticker nudi.
1: Esatto.
0: Se volete.
1: Beh, se volete, sì, ne abbiamo un sacco.
0: Ne abbiamo un sacco.
1: Partiamo
0: allora,
1: con la prima.
0: Esatto. Inky, un polpo di un acquario in Nuova Zelanda è davvero riuscito a scappare dalla sua vasca e a raggiungere il mare passando attraverso un tubo di scarico.
1: Sarà real, sarà fake. Dovete dircelo voi. Seconda notizia, un uomo era evaso dalla detenzione domiciliare per andare a cena con la fidanzata, ma al ristorante ha trovato un carabiniere libero dal servizio seduto a pochi tavoli di distanza.
0: Ma pensa te che caso. Una capra è stata eletta sindaco onorario durante un evento benefico. Il suo primo discorso è durato 3 secondi perché ha iniziato a mangiare il microfono. Molto bene, al 393-7366-240 dovete dirci un po' quali sono quelle real e quali sono invece, qual è quella vera, quella
1: fake. Io stavo guardando qui.
0: Cosa guardavi?
1: Di fronte a me, sono real o fake quelle che c'è addosso?
0: Real, amore.

0: sign Show Me Love LB1 su Peter Pan.
1: Scusa, vuoi un autografo? Te lo faccio se vuoi, eh.
0: Per?
1: No, non so, I need a sign, voglio una firma, un autografo, te lo faccio.
0: Te lo dovrei chiedere io, però, non è che si offrono gli autografi.
1: Vabbè, sono gentile io.
0: Stiamo leggendo delle notizie, la nostra rubrichetta Real or Fake, e le ripetiamo. Allora, la prima era Inky, un polpo di un acquario in Nuova Zelanda, è riuscito a scappare dalla sua vasca e raggiungere il mare passando attraverso un tubo di scarico.
1: La seconda, un uomo era evaso dalla detenzione domiciliare per andare a cena con la fidanzata, ma al ristorante ha trovato un carabiniere. Poi la terza, invece, una capra è stata eletta sindaco durante un evento benefico.
0: Esatto.
1: Quali di queste notizie erano real e quale solamente una era quella fake? Dovevate indovinare altre 93 736 640. Qualcuno ci ha provato, però non è andata molto bene.
0: No, no, no.
1: Hanno detto prima e terza real, la seconda fake.
0: No.
1: E no, caro mio, perché le prime due erano real, invece l'ultima era quella fake.
0: La prima, in Nuova Zelanda, un polpo di nome Inky è riuscito a fare qualcosa in realtà che sembra preso da un film, mi ricorda Nemo, quindi scappò dal suo acquario. Durante la notte è uscito dalla vasca, si è spostato sul pavimento fino a raggiungere un piccolo tubo di scarico e si è infilato e lo ha percorso fino ad arrivare direttamente al mare. La mattina dopo i responsabili dell'acquario si sono accorti che era scomparso e non c'è stata più nessuna traccia del polpo. La cosa incredibile è che i polpi sono animali molto intelligenti, quindi riescono anche a infilarsi in spazi molto piccoli.
1: Eh beh, certo, anche perché poi sono morbidi, quindi fanno meno fatica ad entrare attraverso i buchi.
0: Ma io pensavo questa fosse fake.
1: In realtà è real.
0: Inky avrà guardato alla ricerca di Nemo e avrà provato anche lui ad evadere.
1: Saranno diventati amici, l'avrà trovato.

0: Ciaccia, Aissa e Rufu. Che bello sto pezzo, mi carica un botto. Yes, bello.
1: Ci carica un sacco e ha caricato anche, secondo me, il ragazzo che è scappato dal domiciliare. Perché è successo appunto durante questa serata di un paio di sere fa, sì? A Castel San Pietro Terme, il bolognese, che un ragazzo di 18 anni, sì? È scappato dal domiciliare, mm-hmm, perché stava scontando una pena che aveva commesso, un reato che aveva commesso quando era minorenne. E sai com'è successo? Praticamente ha chiamato il 112, no?
0: Rondo?
1: Esatto, dicendo che la sua fidanzata stava male, che doveva portarla all'ospedale. Invece cosa ha fatto? Si sono presentati al ristorante per fare una cena.
0: Okay.
1: E che proprio durante in quel momento lì hanno scoperto che c'era un carabiniere che era libero dal servizio.
0: Sì.
1: E lui, il carabiniere, cosa ha fatto? L'ha scoperto e le ha detto: caro mio, adesso torni con me. E si va.
0: Non si è seduto a tavola con loro a mangiare qualcosina?
1: Beh, sicuramente si avranno fatto una cosa a tre dopo,
0: Dai,
1: avranno fatto pace, ma una cenetta romantica.
0: Tu pensi sempre male, ogni volta.
2: Radio

0: Norvegio malattia significa.
1: Esatto, però fortunatamente stiamo bene comunque.
0: Sì, tocchiamo ferro.
1: Non so se hai magari qualche malattia sessualmente trasmissibile, ma non penso.
0: Tranquillo, Rocky, dovete fare tutto protetto, mi raccomando. Mm-hmm. Tu sai per caso che cos'è il salto del colaccio?
1: Allora, è una tradizione spagnola, Ok, che è nata proprio in Spagna, però ne parliamo tra pochissimo.
0: Beh, perché... non subito, ma sai cos'è che saltano?
1: Sopra il colaccio saltano?
0: No!
2: Peter Pan!
3: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
4: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
3: Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
6: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
6: Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
7: Sì!
6: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata, adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
11: L'estate di Porto Santa Margherita suona la musica 92.000 di Radio Peter Pan. Giovedì 20 agosto, dalle 21 in Piazzale d'Arsena sul grande palco, non perderti Peter Pan 90210. Il viaggio tra le migliori hit dance degli anni 92.000 che hanno fatto la storia con DJ Maxwell e Lady Ellen. Animazione, gadget, musica e la Peter Pan Dance Crew. Peter Pan 90210, giovedì 20 agosto, Piazzale d'Arsena a Porto Santa Margherita, Venezia.
12: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato e in pronta consegna. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
13: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
14: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo,
15: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido, media partner Radio Peter Pan. On the turning away.
2: Peter Pan, Forever Pan, Forever Summer.

0: per i veri intenditori. Giuliano Veronese, Stradivacid, era il 2005, gli anni d'oro. Adesso c'è un momento d'oro.
1: Esatto, il ballo Rocky.
2: I'm in the ghetto.
0: Bailalo Rocky.
1: Va.
0: Ta ta ta ta.
1: Ratatata.
0: Ratatata.
1: Perché vi abbiamo messo questo suono nella seconda mezz'ora di Happy Vibes all'interno di Radio Peter Pan? Perché in questa mezz'ora vi portiamo in giro per il mondo a scoprire magari qualche curiosità su qualche festival particolare. Per l'esattezza, oggi si vola in Spagna e vi diciamo qualcosina per quanto riguarda il salto del Colacho.
0: Esattamente, è una tradizione spagnola che si svolge a Castrillo de Murcia, che è nella provincia di Burgos, durante il Corpus Christi. Un uomo cosa fa?
1: Sembra già tipo un rituale strano.
0: Vero,
1: questo,
0: un uomo si veste da diavolo, da diablito, il colaccio, il cosiddetto colaccio, e cosa fa? Corre per le strade e salta sopra alcuni materassi sui quali vengono adagiati dei bambini.
1: Dei bambini nati nell'ultimo anno praticamente.
0: Sì,
1: questi bambini vengono messi. Esatto, vengono messi proprio, guarda, nascono proprio con la paura di essere già ammazzati praticamente. Vivono proprio l'esperienza più brutta della loro vita. Cioè, un anno dice impari a camminare, no? Invece no, li mettono lì isolati sul materasso e imparano proprio a stare al mondo, ecco questo.
0: Non è possibile, è incredibile.
1: Senta toccarli però, perché l'obiettivo è non ammazzarli, penso sia questo.
0: Il rito è documentato veramente da tantissimi anni, parliamo del XVII secolo, anche se potrebbe avere anche origini ancora più antiche, capito?
1: Esatto.
0: Adesso sta scena dei bambini immacolati, poverini.
3: Radio Peter Pan.

0: Castillo de Murcia, esatto, a parlare del colaccio.
1: Esatto, che sono praticamente questi uomini che si travestono appunto da diavolo e che cosa fanno? Saltano praticamente sopra i bambini, non toccandoli ovviamente, che sono sdraiati sopra i materassi.
0: Appena nati, praticamente, esatto, hanno un anno di vita.
1: Ma perché lo fanno? Perché il colaccio viene considerato il diavolo.
0: È il diavolo,
1: la persona,
0: sì,
1: che porta sfortuna un po' per rito, diciamo.
0: Sì.
1: E i bambini che vengono sdraiati e vengono considerati come quelle persone da cui te devi fargli augurare una buona vita.
0: Esatto, loro
1: parole
0: rappresentano il bene mentre il colaccio rappresenta il male, quindi simboleggiando il diavolo, le forze negative, i bambini rappresentano l'innocenza, no? Nuova vita, per quello hanno così un anno di vita. Questa tradizione in realtà c'è ancora oggi.
1: Esatto, esatto, si crede che il rito li protegga da malattie, appunto come abbiamo detto prima, la tradizione continua ancora ad oggi e non sostituisce però il battesimo cattolico, ma è considerata un rito popolare di protezione e purificazione.
0: Esattamente.
1: E poi questi bambini alla fine di ogni rituale, chiamiamolo così, vengono tradizionalmente ricoperti da petali di rosa.
0: Esatto, una sorta di benedizione che poi porterà appunto bene a questi fanciulletti appena nati, felici insomma di essere saltati.
1: Speriamo, più che altro.
0: Cioè, loro, ti immagini, questi bambini non sanno neanche di essere al mondo, saltano e si vedono questo qui sopra vestito da diavolo.
1: Yuhu!
0: Ma non creano dei traumi, no?
1: No, secondo me no.

0: brutti cattivi. Adesso sono tutti belli perché vi diciamo i Next Events con Radio Peter Pan.
1: Radio Peter Pan. Next Event.
2: Il vostro caro amico Rocky vi aspetta carichissimi giovedì 20 agosto per un Peter Pan 90210 in piazzale d'Arsena a Porto Santa Margherita a Caorle, in provincia di Venezia, dove dalle 21 in console ci saranno Maxwell, Lady Helen, io, Rocky e l'animazione in stile anni 90-2000.
0: Il giorno dopo, venerdì 21 agosto, arriva un Peter Pan impatto alla festa paesana di Galleriano di Lestizza. Siamo a Udine, dalle 21 vi aspetta DJ Maxwell, Fede e l'animazione della Peter Pan Dance Crew.
2: Questa domenica invece ci sarà una diretta dal Sand Beach Club Maison Marine a Sottomarina in provincia di Venezia dalle 16 in diretta radio con Marco Baxo e per l'evento Black Gitana, il 50° di Cristianino, il direttore artistico del Sand Beach.
0: Che top, festone, allora dobbiamo andare tutti al Sand.
2: Non ci ha invitati, però vabbè, noi
0: andiamo. Ah, io mi autoinvito. Mercoledì 26 agosto invece arriva il Pink Power in Capanina Beach a Jesolo Lido dalle 22, la console è tutta al femminile con Steffi De Cicco e Sister Gloria. Continuo perché vi aspetto sabato 29 agosto per la Peter Pan DJ Academy alla Street for Meet, piazzale San Valentino a Sernaglia della Battaglia. Dalle 17 ci sarà questo bellissimo workshop gratuito, lo ricordo, concorso DJ su prenotazione tramite il link sul sito peterpan.it.
2: E sempre alla sezione eventi potete trovare tutti i nostri prossimi appuntamenti, però se non ci avete voglia di digitare il sito, aprite il telefonino, andate sulle nostre pagine social, Instagram e Facebook, e li troverete tutti i nostri events.
1: Radio Peter Pan.

0: era tanto amico di Avicii.
1: Ok.
0: E poi ha fatto un'altra canzone che lo ritrae un po' più responsabile. Ha detto: forse ho fatto un po' troppa festa di Ibiza. Però okay, si ricorda quando ha passato il tempo con Avicii.
1: Però ha fatto anche un sacco di soldi, sicuramente, a Ibiza.
0: Beh, certo, sicuramente. Noi torneremo tra pochissimo a parlare di Anna ed Eurovision.
2: Peter Pan. Peter Pan. Sport.
3: Quanto vale una buona spesa? Di più! Quanto vale un'offerta vera? Di più! Quanto vale fare la spesa da di più? Molto di più! Fino al 30 agosto sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come prosciutto cotto alle erbe e salumeria del Corso, due confezioni da 100 grammi a solo 1,99 euro, o riso Carnaroli Terre Sapienti da un chilo a solo 1,74 euro. Chi sceglie bene, sceglie di più!
4: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Peter Pan.
5: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
4: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Peter Pan. Chiama l'800 651 651.
6: Vattolo Design Store a Manzano. Ci sono i saldi. Sconti fino al 70% su arredo, design e oggettistica. Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping

0: succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
1: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
2: Radio Peter Pan. Si non si batte, è troppo forte.
3: Peter Pan O'Clock.
4: Alle 18 da un minuto.
3: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa. Breaking
5: news. Buonasera da Esteroletto. Walter Lavitola avvertisse Gheffredo Ranucci del rischio di un attentato un mese prima della bomba esplosa davanti all'abitazione del giornalista a Pomezia. Lo riferisce uno dei legali dell'ex editore che ha incontrato e suo assistito nel carcere di Rebibbia, il faccendiere pentito di aver inguaiato l'amico fraterno. Mio figlio aggredito perché è italiano. Né certo il padre di Nicola Maggiotto, il 21enne di Asolo, Treviso, in coma farmacologico a Barcellona dopo il pestaggio da parte di una decina di spagnoli fuori da una discoteca. Ancora da chiarire il movente. L'attaccante del Cagliari, Yael Trepi, è grave. Ha rischiato di annegare nella piscina di una villa in Costa Smeralda. È in coma farmacologico, ricoverato all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Il calciatore ventenne, che non sa nuotare, potrebbe aver avuto un malore mentre faceva il bagno. Queste le breaking news di TG Com 24.
6: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da

0: Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
1: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
2: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
1: Brava Samira!
2: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
1: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
2: Riso Flora, non scuoce mai.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Forever Fun, Forever Summer.

0: Queen, Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head, il titolo delle canzoni che Rocky non riesce a dire, ti ricordi?
1: Can't Get You Out of My Head,
0: ti ricordi? Che ti ricordi che ti eri imbalbato, amore? Allora, apriamo la seconda ora di Happy Vibes, che è un misto di Feel the Vibe, perché mi piace parlare di musica.
1: Esatto.
0: Andiamo nel mondo di Anna.
1: Esatto, perché l'unica Queen non è solamente Kylie Minogue, ma anche Anna, che ormai sta veramente spopolando nell'ultimo periodo, sappiamo benissimo. L'artista però ha fatto una dichiarazione che ha diviso un pochettino il pubblico, perché lei ha detto: preferirei l'Eurovision a Sanremo.
0: Eh sì.
1: Per i miei spettacoli vorrei un palco come quello e sento di poter portare in alto il nome dell'Italia.
0: Allora spieghiamo bene perché lei ha fatto questa dichiarazione. Per Sanremo 2027 c'è la conduzione artistica e ovviamente di direttore artistico, il conduttore di Stefano De Martino.
1: Sì.
0: Cosa ha deciso di fare Stefano? Ha deciso di dividere le due serate. Chi vincerà la serata Eurovision appunto si esibirà in questo palco europeo, mentre chi vincerà Sanremo non andrà automaticamente all'Eurovision.
1: All'Eurovision, ok.
0: Vincerà solamente il Festival dell'Ariston 2027.
1: Ok, quindi in caso lei ha detto che vorrebbe comunque andare all'Eurovision.
0: Esattamente, lei preferirebbe vincere la serata dedicata ad Eurovision. Secondo me non ha tutti i torti. Mm-hmm. Uno, perché il pubblico di Sanremo non è pronto,
1: okay,
0: all'energia di Anna. Ma
1: sì, più che altro perché lei porta comunque un pubblico comunque molto più giovane rispetto,
0: sì,
1: magari a tutte quelle persone che seguono effettivamente Sanremo, ma anche l'Eurovision in generale.
0: E comunque l'Eurovision porta un po' più giovani rispetto a Sanremo.
1: Sì, perché poi è un po' internazionale.
0: Dai, no, è totalmente internazionale, è europeo internazionale. Quindi Anna, vedremo se ti vedremo su quel palco.
1: Dai, io te lo auguro.
0: Io glielo auguro. Brava ragazza. Peter Pan.

0: sta molto molto bella.
1: All'interno di Happy Vibes con Rocky La Dall'Anna. E poco fa vi abbiamo parlato appunto della Queen, di Anna, che ha esplicitatamente detto che le piacerebbe un sacco partecipare all'Eurovision.
0: Esatto.
1: E a proposito di lei, lo sapevi che lei è settima, si classifica in settima posizione per quanto riguarda gli album più venduti della settimana?
0: Bravissima, girls!
1: E sto parlando di Million Dollar Baby, praticamente, che vabbè, sappiamo, magari qualcuno non lo sa, è il suo nuovo album uscito il 10 di luglio, appunto, del 2026.
0: Una grande, grande posizione, devo dire, visto che è uscito da poco questo album. E una cosa che sto notando è che tantissime ragazzine stanno emulando il look di Anna.
1: Sì.
0: Prima, allora, questo capello nero di solito iconico, lungo, lungo, tutte chiedono, mi dicono le parrucchiere che conosco, che vanno lì con la foto, voglio i capelli di Anna.
1: Di Anna.
0: Adesso lei ci ha stupiti tutti perché ha questo capello, è una parrucca, rosa, rosa pastello.
1: Sì.
0: Le sta molto bene, eh?
1: Molto molto bene. Vabbè, auguro alle bambine di non cominciare già da adesso a farsi tinte ai capelli, perché potrebbero veramente rimanerci male tra un paio di anni. Però ognuno fa quello che vuole.
0: Confermo. Al sesto posto, quindi saliamo la classifica con il mio malessere, ciao Bresh, che è mediterraneo. Beh, tu lo sai che io voglio uscire con Bresh. Ci riuscirò prima o dopo.
1: Speriamo per te.
0: Al quinto
1: c'è Vangelo di Shiva, che comunque è l'album uscito anche quest'anno, lo sappiamo benissimo, passiamo un sacco di sue canzoni qui all'interno di Radio Peter Pan, come per esempio appunto la collaborazione con Anna.
0: Esatto.
1: E tantissimi altri suoi brani, Mayday.
0: Bravo,
1: con Lazza,
0: Shiva.
1: Quindi comunque qualcosina l'abbiamo già sentito all'interno di Radio Peter Pan.
0: Al quarto, medaglia di legno per Bad Bunny, The Beat, Armas Photos. Sarebbe stato strano non trovarlo in questa classifica. Medaglia di bronzo per
1: Tutta la vita di Olly.
0: Davvero?
1: Un po' impressionante come
0: Pinseca.
1: Cosa.
0: Secondo, andiamo a Napoli perché c'è Geolier con
1: Tutto è
0: possibile.
1: Anche le scuole chiuse a Napoli probabilmente. E al primo posto This and That di Stray Kids. Peter Pan.

0: Prada, Gucci, Christian Dior. Dime en qué soy, en qué color, y yo te lo compro. Pero dale, baila como Trump. Me compro la rom. Siempre ferragamo, no me arranque, corre Tony Fon.
1: È lo che era, bebé. Ya tu sabes.
2: Gracias, amigos de lo che era. Salutiamo Keido Kanchan.
3: E tra pochissimo vi parleremo di Rihanna.
4: Radio Peter Pan. Peter Pan. Squat.
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
8: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
9: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
10: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
11: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
12: Dalle malghe ai raffinati ristoranti tipici, in ogni angolo dell'Alpe Cimbra in Trentino, anche il gusto è protagonista. Sapori e profumi della tradizione, piatti che parlano di storia, ingredienti genuini e tanti eventi pensati per celebrare e riscoprire la cucina trentina. Un autentico paradiso per i sensi. Lasciati avvolgere dalla magia dei sapori dell'Alpe Cimbra in Trentino e immergiti in un'esperienza gastronomica senza pari. Scopri di più su alpecimbra.it.

0: Spiff Jean Hips Don't Lie.
1: Eh beh, i fianchi non mentono, eh.
0: No,
1: se
0: no,
1: ce l'hai
0: no.
1: belli in vista, poi figurati. Comunque, non si parla di Shakira perché è troppo. Questo disco è del 2006. Andiamo avanti di 10 anni.
0: Sì.
1: E parliamo dell'ultima uscita di Rihanna. Ma perché? Perché dopo 10 anni sembra sia così tornata, eh. Però l'ha dichiarato A$AP Rocky. Ha dichiarato, ha detto che dopo quasi 10 anni dall'ultima uscita, Anti sta tornando con questo maledetto R9.
0: Sì.
1: Che i fan stanno appunto aspettando veramente tanto tempo. Probabilmente lei se l'ha presa una pausa perché, boh, voleva fare altri figli nel mentre.
0: Probabilmente sì. C'erano delle voci che giravano, ma noi la conferma non ce l'avevamo. È arrivata direttamente da casa Rihanna, perché appunto A$AP Rocky ha spoilerato questa informazione. E mi immagino già Rihanna che gli dice: ma non dovevi dirlo,
1: cioè,
0: perché l'hai
1: sì.
0: detto? E infatti lui ironicamente ha detto: è mo so cazzi adesso.
1: Esatto, Rihanna aveva spiegato di voler ripartire quasi da zero, riascoltando anche delle vecchie registrazioni per capire quali canzoni rappresentassero un po' anche la sua versione artistica, la sua appunto identità. Nel frattempo ha pubblicato solo alcuni brani, tra cui Lift Me Up and Born Again.
0: Esatto, A$AP Rocky ha inoltre detto e ha escluso l'idea di un album insieme, cioè secondo lui i loro stili musicali non sono così tanto diversi, però in realtà non vorrebbe fare
1: esatto.
0: questa collab.
1: Però pensa a questa cosa qui, nell'album Anti, ok, del 2016 c'era la collaborazione con Rihanna e Drake, il suo ex, e col suo nuovo marito non lo vuole fare la collab.
0: Cosa ci starà nascondendo la nostra Rihanna? Non lo sappiamo però che adesso ci ascoltiamo Merck & Cremon, Serena Brancati.

0: eccellenza Rihanna, adesso parliamo di una jiva italiana, Orietta Berti, che ha fatto una cosa strana.
1: Esatto, non ha fatto delle cose molto eccellenti, diciamo. È una cosa che stanno prendendo un po' tutti gli artisti della musica, ovvero quella di utilizzare l'intelligenza artificiale per la nuova musica che stanno tirando fuori.
0: Orietta, tu che sei cresciuta a Pane e Bel Canto, 60 anni di carriera, hai deciso di sperimentare con l'intelligenza artificiale e hai creato praticamente una cantante con cui fare i featuring.
1: Esattamente, il suo nuovo singolo si chiama Quadri, Cuori, Picche, Fiori, però è tutto sbagliato in questa cosa qui, perché uno, lei, vabbè, canta con l'intelligenza artificiale, però ha messo in collaborazione anche Lil Rosso, che è praticamente uno youtuber e uno streamer, che non c'entra veramente nulla con la musica.
0: Non diciamo niente, si vede che aveva più bisogno di pubblicità.
1: No, si vede che hanno lo stesso parrucchiere, perché entrambi sono rossi, e quindi hanno detto vabbè, perché non includerlo anche nel nuovo singolo.
0: È vero, noi ci concentriamo però su questa artista virtuale che è stata creata con l'intelligenza artificiale, che si chiama IAM.
1: Esatto.
0: È così che si dice? Allora, IAM.
1: In realtà IAM è intelligenza artificiale per artisti e musica, se non sbaglio.
0: Perfetto.
1: Però è appunto, ha utilizzato questa cosa per inserirci anche una ragazza fatta con l'intelligenza artificiale. E non solo, perché oltre alla canzone è stato creato anche il videoclip.
0: Tutto.
1: Con l'intelligenza artificiale.
0: Perfetto.
1: Ispirato tra l'altro a Las Vegas, mondo del casino, quindi
0: carte,
1: è impazzita.
0: Carte da gioco, quindi Quadri, Cuori, Picche, Fiori è perfetto in questo video. Questo progetto è nato dall'idea di Pasquale Mammaro, che è il manager e amico di Orietta, insieme a Daniele Danti, ve lo ricordate Danti? Che ha scritto e prodotto il brano. Quindi questa canzone in realtà è già arrivata sulle piattaforme digitali, e adesso io e Rocky ce l'ascolteremo nel fuori onda, perché non sei possibile, si direbbe in Veneto. Non riesco a capacitarmi di sta cosa che i cantanti vengono pagati per la loro voce e si fanno la autoguerra.
1: L'unica cosa che mi viene in mente a me adesso è I don't mind, non mi interessa.

0: Heavy MC.
1: Che in realtà questa canzone potevano tipo utilizzare al mondiale, perché si chiamava Mundial, giusto?
0: Mundial, esattamente. E poi altre cose impronunciabili. Per concludere questa piccola pillolina di Feel the Vibe, vorremmo farvi sapere che ci sono 5 brani solisti femminili con più copie vendute in era Fimi.
1: E l'era Fimi, ricordiamo che è la Federazione Industria Musicale Italiana, nonché l'associazione principale che rappresenta un po' l'industria della musica e dei dischi italiani.
0: Esattamente. Partiamo in bomba con Elodie, Bagno a Mezzanotte, 4 dischi di platino e 400.000 copie vendute.
1: Poi abbiamo Angelina Mango con Ci pensiamo domani, invece noi ci pensiamo adesso a dirvelo, perché ha ricevuto 4 dischi di platino e 400.000 copie vendute.
0: Bravissima. Poi Annalisa, anche lei con Sinceramente, stessi numeri, stessa vibes. Bravissima anche Annalisa, sempre lei con Bellissima.
1: Esatto, 5 dischi di platino e 500.000 copie vendute.
0: Annalisa non sbaglia un colpo, perché ritorna con Mon Amour, 6 dischi di platino e 600.000 copie vendute. Brave ragazze, vedi, sai chi sono queste?
1: Delle give.
0: Bravo amore, bravo.
2: Radio Peter Pan. Radio Peter Pan. Peter Pan. Forever Fan. Forever Fan.

0: vi saluto, vi lascio in non tante buone mani, perché Rocky rimane e arriva anche Fede.
1: Esatto, e noi due formiamo la coppia degli avanzi, coloro che vi accompagneranno dalle 19 alle 20 qui su Radio Peter Pan.
0: Io torno domani come sempre dalle 17 alle 19 con Rocky ed Happy Vibes. Ciao!
2: Peter Pan. Peter Pan. Sport.
3: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
4: Niente è più autentico di un sapore che nasce in montagna.
5: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
4: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salami, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
5: E come dimenticare il prosciutto di Sauris, dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
4: Mmm, che bontà!
5: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
6: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
7: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
8: Radio Peter Pan. Chi non si batte è troppo forte.
2: Peter Pan o'clock.
1: 19 da un minuto.
2: Peter Pan o'clock. Peter Pan o'clock ti è offerto da.
9: Questi due sono inseparabili.
10: Ma chi? Dove?
9: Ma qui, da Alia Liper. I riccioli di mais Pakita Croc Canyon da 200 grammi a 89 centesimi. Con l'estate da 1,5 litro limone o pesca a 1,59 euro.
10: Una coppia sfiziosa.
9: Fino al 19 agosto in offerta con la nostra carta fedeltà.
11: Ali migliora la vita.
12: Breaking news.
13: Buonasera da Ester Ruletto. Colloquio in carcere a Rebibbia tra Walter Lavitola e uno dei suoi legali. L'ex editore reo confesso di essere il mandante dell'attentato davanti alla casa di Segefredo Ranucci a Pomezia. Si dice dispiaciuto per aver messo nei guai l'amico fraterno e suo tuttofare Clesio Tavares, latitante in Camerun. È morta all'ospedale di Cagliari la 47enne di Solanas, che lo scorso 23 luglio fu ferita con un'arma da fuoco dal marito, che uccise anche il fratello di 42 anni. Fu proprio l'uomo a costituirsi Carabinieri confessando i delitti. Resta ancora da chiarire il movente. Femminicidio, suicidio nel veneziano. Un barchino di migranti in fuga ha travolto una 17enne a Chia nel Cagliaritano. Arrestato il presunto scafista. La giovane turista ha rischiato di annegare. Portata d'urgenza in ospedale. Gli extracomunitari, una volta sbarcati, hanno provato a fuggire, ma sono stati bloccati. Si tratta di 14 uomini. Se l'Oman si mette in mezzo alla guerra con l'Iran, lo bombarderemo senza pietà. Avverte Donald Trump. E su Gaza sarebbe meglio se gli israeliani non attaccassero, mentre il genero Kushner ha incontrato a Gerusalemme il premier Netanyahu, che si oppone ad un cessate il fuoco con Hamas. Yael Trepi, attaccante del Cagliari, è in coma farmacologico dopo aver rischiato di annegare in piscina in una villa di

0: Porto Cervo in Sardegna. Ipotesi di un malore mentre faceva il bagno. Il cacciatore che non sa nuotare è ricoverato all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Nuovo rinvio per il palio dell'Assunta a Siena a causa del maltempo. Non accadeva da 50 anni. La pioggia ha bagnato il tufo in Piazza del Campo, rendendo inagibile la pista per la sicurezza dei cavalli. Tutto rimandato a domani, condizioni meteo permettendo. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
2: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
3: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
2: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
3: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
2: È buonissima!
3: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
2: E per risotti cremosi?
3: Anche con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
4: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
1: Forever Fun, Forever Summer. Peter Pan,

0: c'è un buon tempo, potresti quasi lavorare in radio.
1: Sì, quasi quasi sì, però il tempo fuori non è uno dei migliori comunque.
0: Però adesso sei mezzo riaperto qui a Castelfranco Veneto, provincia di Treviso, a.k.a. la sede di Radio Peter Pan.
1: Mamma mia, noi tra poco apriremo invece il frigorifero, pensa te!
0: Apriremo il frigo perché ci sono loro, soprattutto dopo la notte di Ferragosto.
1: Gli avanzi!
2: Fare mai più per chi si addormenta col culo che prude inevitabilmente si sveglia col dito che puzza.
1: Vabbè, profumato oggi.
0: Sì, oggi meglio del solito.

0: A parte che buonasera, tu sei qui tipo dalle 17 on point.
1: Io sono qui da 4 giorni praticamente. Continuo a trasmettere ogni mattina di questa cavolo di radio. Sono stanchissimo. Invece però oggi sono carico.
0: Sei
1: sono carico,
0: carico
1: sugli avanzi.
0: 19.08, lunedì 17 agosto. Si apre un'altra settimana, la penultima settimana degli avanzi qui su Radio Peter Pan, il programma che chiude il palinsesto estivo di questa stupenda radio che voi ascoltate tutto il giorno. Per oggi facciamo un piccolo cambio di programma.
1: Esatto, vabbè, comunque vi partiremo parlando anche un pochettino delle notizie che sono avanzate dei nostri colleghi, insomma di quello che hanno parlato stamattina. Però oggi vi regaleremo un biglietto avanzato.
0: Sì,
1: per Alan, non Alan.
0: No,
1: ogni tanto lo chiamo Alan, siamo parenti, ecco.
0: Alan Walker, Walker, venerdì 21 agosto, Amo Music Festival, Romano Dezzalino, Vicenza. Se li vuoi vincere, devi solo fare una cosa: devi rimanere concentrato e devi alzare il volume della radio.
1: Esatto, fino a domani, però, non solo quest'ora.
0: No, rimanessero concentrati sempre. Però voi rimanete concentrati. Tra poco vi diciamo come. Alzate nel frattempo il volume della radio, perché arriva un disco che si chiama

0: mai sentita questa canzone di Alan Walker?
1: In realtà sì, perché ho le cuffie addosso, quindi l'ho sentita.
0: Non parlavo con te, Rocky.
1: Con chi? Con Ava Max, allora?
0: Con Ava Max. Hai dato troppi indizi. Per vincere i biglietti per venerdì 21 agosto Ama Music Festival Romano De Zelino devi fare una bella cosa.
1: Pagarci.
0: No, i biglietti sono a gratis, sono i biglietti per due persone. Se sei sicuro di poterci andare, dici il titolo della canzone di Alan Walker, esatto, e Ava Max che hai appena ascoltato.
1: Che avete appena ascoltato. Il più veloce tramite messaggio scritto oppure vocale, appunto, si aggiudica un biglietto per due persone per andare ad ascoltare sia Alan Walker, ma ci sono anche Ask ed Albi, che sono comunque due artisti famosissimi.
0: Come
1: italiani,
0: no? Molto bravi.
1: Poi è di venerdì, quindi non inventatevi scuse della serie, no, venerdì, perché poi il giorno dopo devo alzarmi presto, ci ho ripensato. Se lo prendete, se lo vincete, dovete andarci per forza, eh.
0: Come si chiama il titolo del disco che avete appena ascoltato? Forse qualcuno potrebbe aver già risposto.
1: Dici? No, non parteci, è sbagliatissimo.
0: No, hanno sbagliato.
1: No, che figuraccia.
0: Facciamo una cosa, io dico la prima parola, okay, la prima lettera e tu l'ultima. Io dico la F.
1: Io dico la T.
0: No, non è la T.
1: Allora dico la E. E cosa manca in mezzo a queste tre lettere?
0: Dopo la F dico la A, abbiamo detto. Vabbè, se volete indovinare, indovinate. Nel frattempo vi mettiamo un disco, vediamo il tempo. 393-73-66-240 si gioca per i biglietti di Alan Walker 21 agosto.

0: Bravo, bravo, bravo il nostro Enrico da Modena.
1: Ma chi è, scusa?
0: È colui che ha vinto i biglietti. Sì, sì, sì.
1: Quindi, bravo Enrico che si è aggiudicato un biglietto per il concerto di Alan Walker, che potrà essere accompagnato da una sua ex, da
0: ma come l'ex? Magari ci va con la fidanzata nuova.
1: Ma anche dall'ex Serafo, del nostro performer.
0: Ah, con l'ex Serafo. Allora, iniziamo il programma. Intanto lui si è portato a casa i biglietti. Vediamo invece cosa hanno portato a casa tutti gli amici di Peter Pan durante questa giornata.
1: I Remix hanno parlato di questa notizia qui. Pisolino pomeridiano, quanto deve durare il pisolino?
0: No, notizione,
1: Vabbè, che cavolo.
0: Ma l'ho visti un po' stanchi i Remix stamattina, forse non ci avevano tanta verve, tanta fantasia.
1: E quindi mi stai dicendo che anche questa mattina erano belli addormentati.
0: Erano belli addormentati nel bosco. Bello. La Generation
1: smartwatch che legge il battito cardiaco della frutta.
0: Sì, a quanto pare ti rileva la banana.
1: Okay.
0: Non so cosa voglia dire sta notizia.
1: Ma penso il battito della banana, beh, giustamente utilizzandola talmente tanto, è normale che poi inizia a pulsare, giusto?
0: Perché no, semplicemente se ti metti lo smartwatch quando ti fai una pugnetta,
1: esatto.
0: La banana la rileva che sì.
1: Beh, cavolo, si stanca anche dopo un pochettino, poverina.
0: Basta che non marcisce. Peter Pan a manetta.
1: Giornata del gatto nero.
0: Sì, a quanto pare devi sapere che in Italia porta sfiga, ne parlavo oggi. Nel resto del mondo invece è visto come simbolo di prosperità.
1: Allora cacciamo sti gatti dall'Italia, sti gatti neri.
0: No, non c'è bisogno. Muva.
1: Carta bianca.
0: Okay, vabbè.
1: Si gode.
0: Allora, però non vi parleremo noi di queste notizie perché già ne hanno ampiamente parlato i nostri colleghi, quelli bravi, noi siamo gli avanzi e tra poco ci becchiamo le notizie avanzo del giorno.

0: So Bam Salt, versione remix, il disco di Atlas qui su Peter Pan. Gli avanzi c'hanno due notizie avanzate nella giornata del 17 agosto.
1: Esatto, la prima è USA, da 10 anni torna a Disneyland per incontrare Peter Pan. Il caso di Baby Tony divide il web.
0: Sì, sto tizio, vabbè, magari approfondiamo tra poco, però tutte le volte prende e va Peter Pan, va a Disneyland per incontrare Peter Pan. È come quando un ascoltatore viene tutte le settimane
1: da
0: noi.
1: Infatti stavo pensando, questo qui mi sa che ha sbagliato sede, perché noi di Peter Pan siamo a Castelfranco, non siamo a Disneyland, però si sa mai che magari ci hanno copiato da qualche altra parte.
0: Guarda che ci abbiamo una seconda sede, tu non lo sapevi.
1: Davvero?
0: L'altra notizia avanza invece è molto più bella, molto più romantica.
1: Elba, tra gli scogli spunta una lettera di 29 anni fa. Addio amico mio, da domani tutto finisce.
0: Che bello, sta roba un po' mi fa piangere.
1: Perché? Tu dici che è bella però ti fa piangere.
0: È bella, no, mi fa piangere dal bene, perché è una storia di cui parleremo più tardi, di questa amicizia che si è persa, perché 29 anni fa non era così facile senza il telefono, eppure lei ha lasciato sta lettera d'amore per la sua amica.

0: Daffy Tucker e J Balvin che cucinano, fanno un bel cook per voi, ma noi invece non vogliamo cucinare perché ci abbiamo quel frigo, quella roba avanzata da Ferragosto.
1: Esatto, due notizie belle fresche per voi, però ne parliamo tra pochissimo.
0: Ma che belle fresche che sono degli avanzi, forse so già marce, già puzzano un pochino.
2: Davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxibon Nestlé classico o pistacchio 6 gelati 554 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Vale una buona spesa? Di più! Quanto vale un'offerta vera? Di più! Quanto vale fare la spesa da di più? Molto di più! Fino al 30 agosto sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come prosciutto cotto alle erbe e salumeria del Corso, due confezioni da 100 grammi a solo 1,99 euro o riso Carnaroli Terre Sapienti da un chilo a solo 1,74 euro. Chi sceglie bene, sceglie di più!
9: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
10: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
11: Ogni evento all'Alpe Cimbra in Trentino è un'emozione che non potrai scordare. Momenti unici e indimenticabili che ti rendono parte di qualcosa di speciale. Concerti, tornei sportivi, ma anche trekking, passeggiate notturne, cene particolari. C'è sempre qualcosa di straordinario all'Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it e scegli a quale evento partecipare per creare il tuo prossimo ricordo del cuore.
12: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
13: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
14: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna, fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
15: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
16: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
17: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.

0: Okay. Sempre, devi finire sempre lì. Seconda mezz'ora degli avanzi, il programma che chiude il palinsesto estivo di Radio Peter Pan. Ci abbiamo due notizie che sono avanzate. La prima è un po' polemica.
1: Esatto, USA da 10 anni torna a Disneyland per incontrare Peter Pan. Il caso di Baby Tony divide il web. Sì, si chiama per l'esattezza Baby Tony 99.
0: Che poi ho scoperto essere il figlio di Luca Tony.
1: Davvero?
0: Sì.
2: Fritti, scampi e chianti, calamari, Luca sei per me il numero uno.
1: Mi dispiace per lui comunque.
0: C'è Vitoni,
2: Luca Cioni, calamari, Luca sei per me il numero uno.
0: Sì, a quanto pare il figlio.
1: E che se non sbaglio è un parente non tanto di Tony Boy. Anche
0: di Tony Boy, potremmo andare avanti all'infinito. No, ma che cosa fa sto tizio? Ogni volta fa i video su TikTok, va là, dà fastidio alla figura che interpreta Peter Pan.
1: Esatto.
0: Lo tocca, si fa le foto, come faccio io adesso
1: con te. Non serve appoggiarlo così bene, così forte comunque. Anche perché non sono Peter Pan, sì, sono di Peter Pan, però. Potrei essere un personaggio come lui, anche perché poi facciamo il performance, sappiamo che queste cose succedono un po' anche quando lavori nel mondo dello spettacolo,
0: certo.
1: No? Che magari le persone si affezionano magari a un artista e vanno un po' alla ricerca di quest'artista.
0: Sì, però è un po' too much, tanto che Ryan, che è questo ragazzo che ha avuto che ha fatto l'intervista, che era un ex Peter Pan, e l'ha denunciato perché dice si sta avvicinando molto allo stalker. E a un certo punto è andato anche un po' alle mani, hanno battibeccato. A un certo punto ha detto: senti, basta.
1: Vabbè, esagerato, cavolo, porca miseria. Lasciale fare il suo lavoro, che già fanno un lavoro del merda, posso confermarvelo, perché si travestono, sudano come dei caproni.
0: Poi immaginati tu uno all'evento che viene là e ti tocca tutto il tempo, ma lo fa da 10 anni. Pensa che palle,
1: che posso dire,
0: ma cosa veramente brutta.
1: Toccami le?
0: No, adesso lo faccio anch'io. Vieni qua.
2: Radio.

0: Hai capito la seconda notizia quanto ci piace? Entriamo proprio nel mood, proprio così, un po'.
1: Un po' dolcetto. Un po'.
0: Elba, tra gli scogli spunta una lettera di 29 anni fa. Addio, amica mia, da domani cambia tutto. Tutto finisce, giusto?
1: Esatto.
0: Sicuramente si sarà pentita perché sono passati un sacco di anni, ci avrà ripensato, avrà detto: ma chi cavolo me l'ha fatto fare quella volta di essere così.
1: Vabbè.
0: Di essere così romantica. Anche perché la lettera l'abbiamo ritrovata comunque. Ce l'abbiamo qui in studio.
1: Sì, ciao.
0: Abbiamo tutte le
1: no,
0: parole.
1: La lettera è datata 3 luglio 1997, una storia d'amicizia. Da domani non ci rivedremo più, io mi trasferirò in Kansas, ti auguro di trovare la tua strada e di farti una nuova migliore amica, forse meglio di me. E noi ve la leggiamo, se volete, questa lettera. Preparatevi a piangere. Mi ricordo ancora quando da piccole ci eravamo incontrate su quel muretto.
0: Sarà andato addosso quel muretto.
1: Un semplicissimo muretto sulla passeggiata del mare.
0: Sono lì, sono inciampate e si sono incontrate.
1: La misteriosa Rebecca inaugura così una serie di righe in cui si abbandona ricordi di un'infanzia felice e di un'amicizia lunga 16 anni interrotta bruscamente.
0: Si sono fatte delle buone righe, mi sa.
1: Tutto questo finisce da domani. Sarà come il nostro scrigno segreto dei ricordi. Ormai è tutto un vecchio capitolo ormai chiuso.
0: Ci dispiace un sacco.
1: Vero. Spero che un giorno ti riveda magari insieme alla tua futura famiglia o bambini. È il momento di salutarti. Addio, addio, amici, addio alle grandi giornate passate assieme. Addio alla vecchia sartoria in cima al viale. Oddio alle cene, addio alle cene.
0: Porca miseria, mi sembra che si stia per ammazzare questa ragazza.
1: Addio al rumore del mare. Addio, grazie per tutti i momenti passati assieme.
0: E pensa che quando ci lasceremo io e te ti dirò solamente ciao Beo.
1: Ciao Beo, vai a casa per favore.

0: Dimmi Come, disco del 2002. Prima di salutarci, però, un po' d'appuntamento.
1: Radio Peter Pan e Next Event.
0: Giovedì 20 agosto, Peter Pan 90210. 90210.
2: Qui sono tanti eventi del 90210.
0: No, ne facciamo uno solo. Peccato. Giovedì 20 agosto a Piazzale d'Arsena, Porto Santa Margherita Caorle, provincia di Venezia. Dalle 21 DJ Maxwell, Lady Ellen, il buon Rocky e l'animazione in stile 92000.
2: Venerdì 21 agosto invece Peter Pan Impatto alla Festa Paesana a Galleriamo di Lestizza, in provincia di Udine. Dalle 21 in console DJ Maxwell, il nostro caro amico Fede.
0: Grazie.
2: E l'animazione della Peter Pan Dance Crew.
0: Oh, ci siamo fatti la marchietta a vicenda.
2: Complimenti. Cinque, bravo.
0: Vai. Poi domenica 23 agosto saremo in diretta su Radio Peter Pan al Sandwich Club Maison Marina Sottomarina. Dalle 16 in diretta ovviamente c'è Marco Baxo per l'evento Black Gitana
2: 50 Happy Birthday Cristianino, che ricordiamo è il direttore artistico del Sandwich Club.
0: Esatto.
2: Mercoledì 26 agosto invece Peter Pan Pink Power la Capanina Beach Jesolo Lido in provincia di Venezia. Settimana scorsa c'erano Fede e DJ Maxwell, a quanto pare, però hanno detto vabbè cambiamo, mettiamo delle donne sexy in console visto che è pink, e appunto ci saranno Staffide Cicco e Sister Gloria.
0: Tutti gli altri appuntamenti come sempre sui nostri profili social oppure sul sito peterpan.it alla sezione
2: eventi.

0: soprattutto
1: ultimo che sta facendo una bella vita sicuramente.
0: Sì, che c'entra ultimo disco degli avanzi di questo lunedì. Noi ci sentiamo domani, io torno verso le 13 fino alle 15 in Peter Pan Manetta,
1: io invece torno dalle 17 alle 19 con Happy Vibes
0: e poi gli avanzi dalle 19 alle 20. Buona serata, vi lasciamo in compagnia di Tante Estate firmato direttore Marco Baxo, ci sentiamo domani,
1: ciao.
2: In famiglia c'è chi è creativo, chi sportivo e chi ancora piccolo. Come accontentare tutti? Ma con una bella vacanza all'Alpe Cimbra in Trentino. Attività per tutta la famiglia alla scoperta della natura, dei paesaggi e degli animali delle nostre montagne. Tante proposte allegre, avventurose e divertenti adatte ai più piccoli, ma irresistibili anche per i grandi. Siete curiosi? Su alpecimbra.it trovate tantissime opzioni tra cui scegliere.
3: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
5: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
6: Chi non si batte è troppo forte.
7: Peter Pan O'Clock.
0: Le 20 da un minuto, buona serata.
7: Peter Pan O'Clock.
8: Peter Pan Meteo.
9: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo, gli amici di Radio Peter Pan. Ho una notizia bella e una cattiva per i prossimi giorni. Quella bella è che tenderà a smorzarsi il grande caldo, la canicola che ha contraddistinto quest'estate da record 2026 con temperature pazzesche. Nei prossimi giorni via via andremo incontro a temperature decisamente più normali per le nostre latitudini. Per quanto riguarda i temporali invece localmente potrebbero essere di forte intensità, quindi attenzione anche a grandinate e colpi di vento. Una prima passata temporalesca questa sera, poi tra martedì e mercoledì tornerà il sole, mentre giovedì e venerdì saranno altre due giornate temporalesche. Maggiori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.
10: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
11: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
10: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
12: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
13: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Forever Fun, Forever Summer.

perché ascolteremo un'altra bella oretta di canzoni da tutte le estati. Partiamo con la prima terzina, dove sentirete Scatman di Scatman John dal 1994, era una delle hit dell'estate di quell'anno. Poi Fred De Palma con la hit dell'estate 2026, La testa gira, e sentiremo anche

Attenzione, andiamo a ricordare anche gli eventi di questa settimana che ci riguarderanno, perché giovedì 20 agosto saremo con il 90210 in piazzale d'Arsenal a Porto Santa Margherita Venezia, vicino a Caorle, con Maxwell, Lady Ellen e tutta la crew del 90210. Tra pochissimo ascolteremo dall'estate 2026 Gordo con Loco Loco, Kelis estate 2010 con A Cappella e estate 2026 Madonna con Dance Terry.

mattina. Estate 2014, Jason Derulo con Wego Wego, poi Chris Cross con My On My dall'estate 2026 e attenzione, estate 2024, il ritorno di Gigi D'Agostino con Shadow of the Night.

0: Nel frattempo, piccola pausa e si ritorna tra poco con Tanta Estate.
1: Tanta Estate. Tutte le hit dell'estate suonano su Peter Pan. Peter Pan. What?
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
8: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
7: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
8: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
9: Battolo Design Store. Salvi fino al 70% su arredo e design. Battolo. Il nuovo negozio sediearreda.com a Manzano.
10: All'Alpe Cimbra in Trentino, ogni angolo può trasformarsi in un rifugio per l'anima e regalarti serenità. Lasciati alle spalle lo stress quotidiano e immergiti in un paradiso di puro relax, tra foreste silenziose e panorami emozionanti. Qui, circondato dalla natura, potrai ritrovare la tua armonia e rigenerare corpo e mente. Il benessere parte dalle nostre radici. Per scoprire tutte le esperienze uniche che l'Alpe Cimbra in Trentino ha in serbo per te, visita il sito alpecimbra.it.
11: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
1: Forever Fun, Forever Summer. Tanta

appuntamenti che facciamo da anni e sono bellissimi per voi che siete magari in vacanza lì a Porto Santa Margherita, che c'è il Peter Pan 90-210 in piazzale d'Arsena con Maxwell e Lady Ellen. Nel frattempo ascolteremo Merck & Cremont con Un altro mondo, poi Maladie estate 2026 e invece dall'estate 2026

0: Pan.
1: Malaje,

0: pubblicità con Radio Peter Pan.
1: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
0: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Peter Pan. Chiama l'800 651 651.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
3: L'estate di Porto Santa Margherita suona la musica 92.000 di Radio Peter Pan. Giovedì 20 agosto, dalle 21 in Piazzale d'Arsena sul grande palco, non perderti Peter Pan 90210. Il viaggio tra le migliori hit dance degli anni 92.000 che hanno fatto la storia con DJ Maxwell e Lady Ellen. Animazione, gadget, musica e la Peter Pan Dance Crew. Peter Pan 90210, giovedì 20 agosto, Piazzale d'Arsena a Porto Santa Margherita, Venezia.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
5: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
6: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
7: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
8: Chi non si batte è troppo forte.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
11: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
12: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
13: Perché se non Deghi, non ci credi.
14: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
15: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
14: Brava Samira!
15: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
14: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
15: Riso Flora, non scuoce mai.
16: Fun, forever fun, forever summer. This is TikTok Show con Matteo B. TikTok Show, real people, real music.
17: Everybody make some TikTok.
16: Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, make your day.
18: Questa non è un'estate normale, non è un caldo normale, stanno a schioppa pure le cicale. Altro che Icaro, che quando si è avvicinato al sole gli si sono squagliate le ali. A noi ci si stanno a squagliare le ossa, le cartilagini. Tra un po' ci mettono tutti dentro un barattolo, diventiamo delle Yankee Candle. Questo non è caldo, questa è una prova generale per la cremazione.

0: sun.
1: Sì, vorrei un ombrellone e due lettini.
2: Sono 85 euro.
1: Ciao, mi fai uno spritz e due ghiaccioli.
2: Sono 30 euro.
1: Per me una Caesar salad, grazie.
2: Sono 25 euro.
1: Mi dà un'acqua gasata?
2: Sono 5 euro.
1: Scusi, le docce le avete?
2: In fondo a destra le abbiamo. Sono 15 euro ogni gettata, Belen.
3: Oh, che bello, cocco.
1: Per me, grazie.
3: Sì, quante ne vuoi?
1: Due fette.
3: Sono 25 euro, grazie.
1: Figa pure il cocco bello.
3: Scusi, se vuole camminare sulla sabbia sono 30 euro. Se vuole giocare con i racchettoni non si può gratis. Sono 40 euro, altrimenti non si gioca.
1: Adesso finalmente vado a farmi un bel bagno.
2: Belin, se vuoi fare il bagno in mare sono 37 euro. Volevi farlo a gratis?
1: Torno a casa proprio. Sto lì, a casa, col ventilatore, vado tranquillo.

0: Di che cosa hai bisogno tu?
1: Di vitamina D. Dormire, denaro, Dubai.
2: Stai ascoltando TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, make your day.

0: su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show. Real people, real music.
1: Di cosa ti occupi?
2: Sono un idraulico.
1: Che cos'è per te la felicità?
2: Quando non mi chiedono la fattura.

0: Stai ascoltando TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, make your day.
1: Amore, se stai dormendo, mandami i tuoi sogni. Se stai ridendo, mandami il tuo sorriso.
2: Amore, sto cagando, che ti mando?

0: Ah, raga, ma è possibile che adesso le pizze in pizzeria costano 15 euro, addirittura 18 euro? Ci stanno i gusti particolari, la cinta senese, c'è sta il prosciutto particolare, no? Perché quando ti dicono abbiamo la nostra pizza specialità, ce lo stanno a mettere al culo. Donna profe, ma è possibile sta roba? Cioè, per andare a mangiare una pizza devi fare muto, 20 euro, 20 euro ci vado a tavola calda per i camionisti, me ne mangio pure a te, pure chef Ruben, come si chiama, lo chef se mangiava con 20 euro, pure terzo e contorno. Cioè, con 20 euro per mangiarti una pizza, una volta era il cibo di poveri, acqua e farina, pagavi in cassa e mangi una pizza. Adesso pure a Napoli 10 euro, 11 euro, a Napoli che è la pizza più semplice, buona per carità, capito, sono aumentati i prezzi quello che cazzo ti pare, ma non è che te posso pagare 18 euro, 15 euro una pizza. Quando ti dicono specialità, tu stanno già a mettere il culo, donna profe, è proprio così.
1: Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show. Real people, real music,

0: Sport.
1: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta di semola Boiello, 500 grammi, è a 79 centesimi. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: scelta.
1: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
2: Scopri OneSweep 90 di InOnes, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. InOnes è un brand del gruppo Eureka S.P.A.
3: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
4: Battolo Design Store. Salvi fino al 70% su arredo e design.

0: con Matteo B, TikTok Show, Real People, Real Music. Everybody make some TikTok. Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan. Con Matteo B, TikTok Show, make your day.
1: Sai che cos'è questo? Questo non è caldo, no? Non è neanche un cazzo di caldo. Questo è un cazzo di caldo. È...

0: La volta che hai veramente esagerato?
1: Quando il mio medico mi ha detto dica 33 e io ho detto 190.
2: Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show.

Cazzo, dichiaro di non avere nessuna voglia di dichiarare, di non avere voglia di fare un cazzo, perché non si pensi che io, avendo fatto una dichiarazione, abbia avuto voglia di fare qualcosa. Io non ho voglia di dire neanche che non ho voglia di fare niente. Non ho altro da dichiarare, non avendo tra l'altro dichiarato nulla. Arrivederci.

0: Allora, qual è il problema?
1: Il problema è semplice. Allora, se io ti dico, guarda, andiamo a bere fuori che oggi è sabato, mi piacerebbe che tu mi dica, sì, va bene, andiamo. Non che mi dici, guarda che in realtà oggi è
0: Ma...
1: lunedì,
0: Vabbè,
1: ma che cazzo ti sembra un calendario?
0: ma io lo faccio per il tuo
1: Ma
0: bene.
1: bevi e non mi rompere i
0: Ma
1: coglioni,
0: che...
1: dai.
2: All the girls get up. All the girls get up.
3: Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show. Real people, real music.

come dici, usciamo, ci divertiamo? Non penso proprio. Se vuoi puoi portare una bottiglia di vino a casa mia e ci pigliamo male. Passiamo la serata a parlare delle nostre paranoie, di tutte le cose peggiori che ci sono nel mondo, e se avanza un po' di tempo guardiamo una puntata di True Crime. Che ne pensi?

0: ascoltando TikTok Show su Peter Pan con Matteo B.
1: Ma può essere che t'ho visto in palestra?
2: Guarda, puoi avermi visto alla sagra della porchetta, al ristorante, ma in palestra no. No, non sono

dire e dicono, non per giudicare e giudicano, non per farmi i cazzi tuoi e se li fanno, non per essere volgare, ma andate a fare in culo.

0: Sport.
1: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata, adesso vivila. Sponsored by S-Music Store, smusic.it.
3: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
4: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
5: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
6: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
5: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
7: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte filati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Forever Fun, Forever Summer.

0: in the mix. Ci sentiamo lunedì prossimo. Ciao.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene.
6: Io ascolto Peter Pan perché
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
10: Hit Universal Fun.
11: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
12: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
13: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
14: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionale da 40 anni. Eurecamacchinepulizia.it.
15: Forever Fun, Forever Summer.
16: More music.
17: The summer.
16: In the mix. More music. In the mix. More music. In the mix.
18: Il suono dei DJ.
16: Di Radio Peter Pan.
18: Peter Pan.
16: Music. In the mix. More music. In the mix.
18: Peter Pan.
16: Music. In the mix. More music. In the mix.
18: On Radio Peter Pan.
17: The summer is great.
16: In the mix.
19: It's time to.
20: Thomas.

0: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
1: L'estate di Porto Santa Margherita suona la musica 92.000 di Radio Peter Pan. Giovedì 20 agosto, dalle 21 in Piazzale d'Arsena sul grande palco, non perderti Peter Pan 90210. Il viaggio tra le migliori hit dance degli anni 92.000 che hanno fatto la storia con DJ Maxwell e Lady Ellen. Animazione, gadget, musica e la Peter Pan Dance Crew. Peter Pan 90210, giovedì 20 agosto, Piazzale d'Arsena a Porto Santa Margherita, Venezia.

0: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Forever Fun, Forever Summer. Su Radio Peter Pan

0: J'avais pas vu ma brosse à dents.
1: Su Radio Peter Fan hai ascoltato The House Family, il suono house raccontato dai Mr. Alf. Grazie dell'ascolto.
2: Mr. Alf, touch your soul.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
0: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
3: Peter Pan.
4: Squat.
1: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it. Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
5: Se l'energia è il tuo stile di vita, lo sport è la tua passione e la natura è il tuo habitat, l'Alpe Cimbra in Trentino ti accoglierà tra mille emozioni. Se ami fare movimento, se correre, pedalare e respirare a pieni polmoni ti dà gioia, allora non c'è nulla di meglio che muoversi nella cornice spettacolare di Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it per scoprirle tutte.

0: Su Radio Peter Pan hai ascoltato The House Family, il suono house raccontato dai Mr. Alf. Grazie dell'ascolto.
1: Mr. Alf, touch your soul.
0: Peter Pan.

0: La notte mixata dai top DJ mondiali è Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte mixata dai top DJ mondiali. Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League.
1: Mogwai. Mogwai. Mogwai.

0: Radio Peter Pan.
1: Non c'è altra scelta.
2: Peter Pan. Squat. Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. S Music.it.
3: Forever Fun, Forever Summer.
4: La notte mixata dai top DJ mondiali è Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte mixata dai top DJ mondiali su Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League,
0: Robin Schulz. Robin Schulz. Robin Schulz.